0: 3 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000.
1: Tutta l'estate insieme a te. Latte e miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000. 2007.

0: Radio Latte Miele.
1: L'ho beccata in discoteca, con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato.

0: 23 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Canta l'estate con te, latte e miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2001.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

0: 5 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

perso tempo per guardarmi dentro e ho sistemato qualche mia abitudine. Ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso tempo per guardarti dentro e ti ho dedicato il cuore tra le pagine. Ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Tutta l'estate insieme a te, Latte e Miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2001.
2: Pioggia e sole

0: 6 in punto. Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
1: Le stelle del 22 luglio, buona giornata a tutti. Ariete con Sole, Giove e Saturno favorevoli inizia una fase positiva, anche se c'è stato un problema agli inizi della settimana scorsa. E in questo caso fatti difendere se c'è un'accusa, se qualcuno cerca di minare la tua serenità. Amore favorito soprattutto il 25 e il 26. Il Toro chiede pazienza, tempo. Questo Giove dissonante non rappresenta un cambiamento professionale brusco, ma può portare una decisione sofferta, continuare o no un certo progetto, programma. Alcuni dovranno andare avanti per questioni di soldi, insomma servono quattrini alla fine del mese. Venere porta serenità, complicità. Dal punto di vista amoroso sei forte. Gemelli, qualche tensione sentimentale va gestita con calma, evitando discussioni inutili. Sul lavoro invece la creatività è al massimo e favorisce nuove idee e progetti. Cancro ignora polemiche, provocazioni, perché mantenere la calma sarà la scelta migliore. Mercurio nel segno porta buone idee, ma c'è la dissonanza di Saturno che ti fa capire che qualcuno non è dalla tua parte. In passato hai sventato una trappola, attenzione a capi, persone che comunque non si sa bene come la pensano. Leone, con il sole nel segno si apre un'estate ricca di opportunità e questo sole va ad aggiungersi alla grazia, alla forza di Giove, alla temperanza e alla dominanza di Saturno. Insomma, favoriti amore, nuovi incontri, ufficializzazioni e progetti di coppia. Ottimo momento per mettersi in gioco. Vergine, dopo tanta tensione a livello lavorativo, ora è l'amore a tornare protagonista. Meglio così, perché Venere nel segno favorisce incontri, relazioni. È un weekend ricco di belle sorprese per chi si offre, naturalmente, perché so che la Vergine a volte è un po' diffidente. Bilancia, luglio segna una vera ripartenza, l'ho spiegato più volte, Giove è tornato favorevole, le difficoltà si allontanano, aumentano le opportunità professionali, anche l'amore beneficia di un clima più sereno e fortunato. Scorpione, preoccupazioni legate al lavoro, soldi, casa, in particolare se c'è un problema con un affitto, se non hai ricevuto dei soldi, insomma, è vero, Giove può portare qualche qui pro quo. C'è anche chi chiamerà un esperto, un avvocato, un commercialista per risolvere una difficoltà. Vogliamo parlare d'amore? Ecco, perché lì Venere non è più ostile come agli inizi del mese. Allora io spero che chi si apre ai sentimenti, o magari in coppia da tempo e ha discusso, possa ritrovare serenità. Il Sagittario vive l'amore attraverso una fase di riflessione, perché questa Venere contraria non ha il potere di allontanare le coppie che si vogliono bene, però bisognerebbe essere più sinceri. C'è poi chi ha affrontato un lungo viaggio e di conseguenza adesso deve riavvicinarsi al partner. Ci sono state distanze anche giustificate che devono essere accorciate. Capricorno, weekend promettente per i sentimenti, ideale per fare passi avanti in amore. Attenzione invece alle spese, perché Mercurio in opposizione parla di controllare con cura il bilancio. Acquario, serve più organizzazione nella gestione di documenti, impegni pratici. In amore c'è stato un recupero, senti il bisogno di qualcosa di più coinvolgente. Devi recuperare una raccomandata, mettere a posto delle carte, non tergiversare. Pesci, in amore è importante chiarire dubbi e comprensioni prima del weekend. Sul lavoro la fase più intensa è alle spalle, ora è il momento di consolidare i risultati e concedersi anche un po' di relax. Per oggi è tutto, sono sempre qui per voi, buona giornata.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 8.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi sei?

0: me.
1: Radio Latte Miele.
2: E per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore.

0: chiamami sempre amore, perché noi siamo amore.
1: Radio Latte e Miele.
2: It's a Thomas.

Radio Latte e Miele. Latte e Miele. La tua musica italiana. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 90. 1998.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Giornata gradevole con ampio soleggiamento e con caldo meno opprimente rispetto all'ultimo periodo. Nelle prossime ore i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale, salvo residui e addensamenti sulle Adriatiche. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, bel tempo ovunque, salvo isolati rovesci lungo la dorsale appenninica centro-meridionale sul fianco adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
2: Spot.
3: Sconti incredibili. Tutto metà prezzo.
2: Sì, sì, certo. Dicono tutti così. In giro si sentono troppe storie. Non credere a tutto ciò che senti. Scegli la trasparenza. Scegli i veri saldi. Negli store Mobilificio Europa sono arrivati i veri saldi estivi. Per te, sconti reali fino al 70% sui migliori arredi esposti. Beh, a questo ci credo. Ti aspettiamo in store. Mobilificio Europa. Da 50 anni, la tua espressione di casa.
4: C'è un frutto che profuma d'estate, di terra e di tradizione, la percoca.
5: Domenica 26 luglio, Loconia, frazione di Canosa di Puglia, celebra il suo sapore più autentico con la sagra della percoca, tra degustazioni, musica e atmosfera popolare.
4: Vieni a viverla, perché la percoca sa di casa.
5: E resta nel cuore.
6: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi, dalle parrucche in capelli naturali agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340 51 90 947.
7: Canta l'estate con te, latte e miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2008.

Resta sveglio fino a quando fa mattina, con il viso stanco e ancora un po' di trucco. Lascia i sogni chiusi dentro ad un cuscino.

0: 6:58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: Buongiorno Italia, buongiorno da Radio Latte e Miele, siete ben sintonizzati, lo vedo e lo sento.
3: Good morning,
4: good morning,
5: good morning,
4: good morning.
5: One, two,
4: one, two, three.
3: Good morning.
2: Allora, contare sappiamo contare, cantare anche, perché io vi sento e vi vedo, alzarvi dal letto non lo so. Buongiorno da Radio Latte e Miele, sono Enrico e state benissimo sicuramente. Partiamo col primo disco, ci sono Clara e San Giovanni, c'è il ritmo delle ragazze.

0: Avete molta ragione, sono belle le ragazze, cantate da Clara e San Giovanni. È stato il nostro primo disco di oggi, quindi si parte. Chiedo scusa per questa invasione, ma è il mio lavoro, è il mio dovere buttarvi giù dal letto. Apriamo gli occhi insieme, capiamo in questa mattinata cosa è successo nel mondo, parliamo però di cose leggere, di cose belle. Iniziamo col nostro giochino, si chiama Emoji come stai, ormai lo conoscete, basta un emoticon per farmi capire come state. 335 787 1910, smartphone in mano.
1: Start.
2: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora. Dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
3: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola, Torre Giulia, invita gli sposi a un open day esclusivo.

0: oltre ogni immaginazione.
1: Oh, ma che bella casa! Hai cambiato tutto?
2: No, ho solo smesso di accontentarmi.
1: Parli dell'arredamento?
2: Parlo di ambienti che finalmente mi somigliano. Cucina su misura, armadi pensati per me, divano da vivere davvero.
1: Ok, dimmi dove sei stata, subito!
2: Matarrese Arredamenti, a Canosa. Gente che ascolta, idee concrete e gusto, tanto gusto.
1: Allora non è solo arredamento.
2: Matarrese Arredamenti, qualcosa in più nell'arredamento.
3: L'estate è il tempo del mare, del sole e dei giochi all'aria aperta. Io voglio che le spiagge restino belle, il cielo sempre azzurro e la natura felice. Per questo il mio papà mi insegna che le cose vecchie non si abbandonano, si portano da Bellino.
4: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e aiuta a proteggere l'ambiente che amiamo. Bellino Metal Recycling, a Barletta. Prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it. Buona estate a chi vuole bene alla natura.
5: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
6: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
5: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
7: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.
8: Estate 1992, anno dell'Europa Unita, delle mie, delle tue vacanze. Come ogni caldo agosto, in giro per l'Italia faccio il culo arrosto. Dove
9: bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.
10: Ci vorrebbe il mare.

fermarmi. Edoardo Bennato con Ogni settimana, questa è Radio Latte e Miele. Ancora buongiorno, buon mercoledì 22 luglio del 2026. Sono Enrico, siamo insieme fino alle 10. Oggi vorrei partire da un articolo. Sapete come funziona internet, no? Che ogni tanto arrivano degli articoli magari virali di qualche anno fa. È successo con un articolo di Vanity Fair che riguarda alcune celebrità, soprattutto una che ha detto che la monogamia non è una cosa naturale. Quindi proprio di questo parliamo oggi. Monogamia, matrimoni, tradimenti, insomma, io non voglio farmi i fatti vostri, però voglio sapere come la pensate. Preparate il vostro smartphone, perché al 335 787 1910 fra poco vi incalzerò. Angeli.

La città degli angeli, Achille Lauro su Radio Latte e Miele. Buon mercoledì ancora a tutti, siamo a metà settimana, teniamo duro, il weekend non è lontano, sarà un weekend ufficiale di partenze importanti, più di quello passato. Vabbè, insomma, questo articolo di Vanity Fair addirittura è del 2021, ma sta rimbalzando di nuovo su tutte le testate, su vari siti e su tutti i social network. Sapete come funziona, basta uno che la riprende, fa un po' di engagement e tutti poi la riprendono. Scarlett Johansson, così come diverse celebrità del mondo dello spettacolo, si sono espressi apertamente contro la monogamia tradizionale o l'idea del matrimonio che durerà una vita. Lei ha dichiarato che rimanere fedeli a un solo partner non è un'inclinazione naturale e che richiede un enorme sforzo, pur riconoscendo il romanticismo proprio del matrimonio, come lei molti altri volti noti di Hollywood che sostengono questa cosa qui. L'esclusività di coppia contrasta con l'istinto umano. E poi ci sono varie fotografie, no, che evidenziano tutti i vari VIP che la pensano così. Voi come la pensate? Perché veramente è un tema profondo sicuramente. Per esempio con il tradimento, come siete messe? Siete una coppia tendenzialmente che può perdonare oppure no? È un atto di grande maturità perdonare un tradimento oppure una mancanza di rispetto verso voi stessi? Dai, scatenatevi su questo tema al 335 787 1910.

parte il nostro primo viaggio nel tempo. Questa è Radio Latte e Miele, buon mercoledì 22 luglio a tutti voi. Ogni ora noi celebriamo la musica italiana. Arrivano i Pooh con Piccola Katie dal 1968 e poi Claudio Baglioni.

0: bellissima via di Claudio Baglioni, tratta dall'album Strada Facendo, esplosione di pura energia pop rock da parte del cantautore romano. Con il suo ritmo frenetico e incalzante trascina l'ascoltatore in questo viaggio nel tempo su Radio Latte Miele. Gli anni 90 a cura di Enrico Ruggeri, con questo mistero vincitore del Festival di Sanremo proprio di quell'anno, che porta il rock d'autore in primissimo piano, come ha sempre fatto nella sua carriera. Questa è Radio Latte Miele, buon mercoledì 22 luglio, arriva Mistero.
1: Con gli occhi

0: Dagli anni 90 Enrico Ruggeri con Mistero. Buon mercoledì a tutti. Stavamo parlando, eravamo lì appesi a questo discorso sui matrimoni, sulla monogamia. E io mi sono chiesto, ma la scienza esattamente cosa dirà mai? E sembra che scientificamente la monogamia non sia un tratto biologico originario, ma un'eccezione ed una costruzione sociale che si è evoluta nel tempo. Nella preistoria, infatti, prevalevano strutture di accoppiamento flessibili e comunitarie. Poi, con la rivoluzione agricola, quindi la nascita della proprietà privata, la necessità di garantire un'eredità certa alla prole e figli, il vincolo di coppia divenne indispensabile per definire anche tra gli altri la patrimonialità. Nel mondo antico, nella Grecia antica, a Roma e così via, la monogamia fu istituzionalizzata come norma giuridica e civile solo per preservare l'ordine sociale, venendo poi consolidata dal cristianesimo, ovviamente su basi religiose e anche morali. Oggi, tra l'aumento dei divorzi, la diffusione delle unioni libere, la monogamia classica ha ceduto gradualmente il passo a forme di monogamia seriale o relazioni considerate non convenzionali. State scrivendo le vostre idee. Io vi ho chiesto, ma un tradimento voi lo perdonate oppure no? Siete delle persone che proprio non perdonerebbero mai un tradimento? 335 787 1910.
1: Malta, sabato 5 settembre. Torna Una notte con le stelle Music Awards. Si esibiranno Loredana Bertè, Fausto Leali, Patti Bravo e Raff, con Lorella Cuccarini e tanti altri. Radio Latte e Miele, media partner di questo evento unico. E ora ti dà la possibilità di avere in regalo due biglietti se mandi prima degli altri un messaggio WhatsApp con scritto Malta al 388-759-7161. Sabato 5 settembre a Malta, Una notte con Bertè, Leali, Patti Bravo, Raff e tanti altri.
2: Wow, Luca, hai preso una Tesla?
3: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno finalmente a portata di mano.
2: Sì, ma attento a non graffiarla.
3: Ah, nessun problema. Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis, i grandi marchi li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
4: Automotive Campanile, qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.it.
5: Nuova apertura a Barletta. Arriva il Fish Market del Popolo. Alba Mari di Albanese Giovanni a Barletta.

0: Ogni giorno cozze tarantine deliziose a soli 3 euro al chilo e ostriche Gillardò e locali a prezzi speciali. Nuova apertura a Barletta, Fish Market del Popolo. Il mare, ogni giorno, sulla tua tavola.
1: Il segreto dell'estate.

0: Letta in corso Vittorio Emanuele 103.
1: Pavimenti e rivestimenti? Abitare 07. Arredobagno e sanitari? Abitare 07. Ristrutturazioni chiavi in mano? Abitare 07. Abitare 07 è il top per l'acquisto di materiali edilizi di grande qualità per la tua casa. Abitare 07 è a San Severo in via San Paolo, chilometro 1. Telefono 0882 334902. Abitare 07. Sempre e solo il meglio per la tua casa.
2: C'è una serata in cui cultura, solidarietà e ricerca si incontrano per sostenere la vita. Mercoledì 29 luglio alle ore 20, presso la Porta dei Leoni a Margherita di Savoia, la Fondazione Katia Valerio Grimaldi, insieme all'ILT, Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, vi invita al Gala Solidale Premio Porta dei Leoni 2026, un romanzo per la ricerca. Una grande serata presentata da Antonio Stornaiolo, con tanti ospiti dal mondo delle istituzioni, della cultura e dello spettacolo, riconoscimenti speciali e la presentazione del romanzo Due respiri di Gerardo Russo. Con un piccolo contributo liberale potrete partecipare al gala, alla cena, ricevere una copia autografata del libro e sostenere la ricerca e prevenzione. Perché una serata può emozionare, ma un gesto d'amore può salvare una vita. Info 376 29 644 38.

splendida Sara, Pino Daniele. Era il 2001 e diceva: questa piccolina che adesso è grande, la conosciamo e la salutiamo, di non piangere. Noi piangiamo in realtà quando sentiamo la voce di Pino Daniele, perché ci manca tantissimo. L'abbiamo ritrovato nel nostro primo viaggio nel tempo ed erano gli anni 2000. Vi sto incalzando su un argomento particolare. Oggi parliamo di monogamia, parliamo di matrimoni, tradimenti. Siete disposti a perdonare un tradimento o secondo voi è contro natura? Abbiamo appena detto che la scienza, in relazione anche alla storia, ci dice che la monogamia è contro natura, addirittura, pensate. Poi nel corso dei secoli, nel corso ovviamente di un progresso che c'è stato, la monogamia è diventata normalità, fino agli anni 2000, in cui praticamente la gente si stupisce se rimani a lungo con tua moglie. Ah, ma ancora sei con tua moglie? Non lo so, mi sono sposato, ho giurato amore per sempre e va così. Dite la vostra. Saluto Salvatore che dice: la monogamia secondo me è proprio la rovina della vita, contrariamente Angelo che dice: senza mia moglie, senza questa figura fondamentale vicino a me, sarei veramente una persona morta. Dite la vostra, siete divisi metà e metà. 335 787 1910.

0: 7:59.
1: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
2: Le stelle del 22 luglio, buona giornata a tutti. Ariete con Sole, Giove e Saturno favorevoli inizia una fase positiva, anche se c'è stato un problema agli inizi della settimana scorsa. E in questo caso fatti difendere se c'è un'accusa, se qualcuno cerca di minare la tua serenità. Amore favorito soprattutto il 25 e il 26. Il Toro chiede pazienza, tempo. Questo Giove dissonante non rappresenta un cambiamento professionale brusco, ma può portare una decisione sofferta, continuare o no un certo progetto, programma. Alcuni dovranno andare avanti per questo.

0: situazione, i soldi, insomma, servono quattrini alla fine del mese. Venere porta serenità, complicità. Dal punto di vista amoroso sei forte. Gemelli, qualche tensione sentimentale va gestita con calma, evitando discussioni inutili. Sul lavoro invece la creatività è al massimo e favorisce nuove idee e progetti. Cancro ignora polemiche, provocazioni, perché mantenere la calma sarà la scelta migliore. Mercurio nel segno porta buone idee, ma c'è la dissonanza di Saturno che ti fa capire che qualcuno non è dalla tua parte. In passato hai sventato una trappola, attenzione a capi, persone che comunque non si sa bene come la pensano. Leone, con il sole nel segno si apre un'estate ricca di opportunità e questo sole va ad aggiungersi alla grazia, alla forza di Giove, alla temperanza e alla dominanza di Saturno. Insomma, favoriti amore, nuovi incontri, ufficializzazioni e progetti di coppia. Ottimo momento per mettersi in gioco. Vergine, dopo tanta tensione a livello lavorativo, ora è l'amore a tornare protagonista. Meglio così, perché Venere nel segno favorisce incontri, relazioni. È un weekend ricco di belle sorprese per chi si offre, naturalmente, perché so che la Vergine a volte è un po' diffidente. Bilancia, luglio segna una vera ripartenza, l'ho spiegato più volte, Giove è tornato favorevole, le difficoltà si allontanano, aumentano le opportunità professionali, anche l'amore beneficia di un clima più sereno e fortunato. Scorpione, preoccupazioni legate al lavoro, soldi, casa, in particolare se c'è un problema con un affitto, se non hai ricevuto dei soldi, insomma, è vero, Giove può portare qualche qui pro quo. C'è anche chi chiamerà un esperto, un avvocato, un commercialista per risolvere una difficoltà. Vogliamo parlare d'amore? Ecco, perché lì Venere non è più ostile come agli inizi del mese. Allora io spero che chi si apre ai sentimenti, o magari è in coppia da tempo e ha discusso, possa ritrovare serenità. Il Sagittario vive l'amore attraverso una fase di riflessione, perché questa Venere contraria non ha il potere di allontanare le coppie che si vogliono bene, però bisognerebbe essere più sinceri. C'è poi chi ha affrontato un lungo viaggio e di conseguenza adesso deve riavvicinarsi al partner. Ci sono state distanze anche giustificate che devono essere accorciate. Capricorno, weekend promettente per i sentimenti, ideale per fare passi avanti in amore. Attenzione invece alle spese, perché Mercurio in opposizione parla di controllare con cura il bilancio. Acquario, serve più organizzazione nella gestione di documenti, impegni pratici. In amore c'è stato un recupero, senti il bisogno di qualcosa di più coinvolgente. Devi recuperare una raccomandata, mettere a posto delle carte, non tergiversare. Pesci, in amore è importante chiarire dubbi e comprensioni prima del weekend. Sul lavoro la fase più intensa è alle spalle, ora è il momento di consolidare i risultati e concedersi anche un po' di relax. Per oggi è tutto, sono sempre qui per voi, buona giornata.
1: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app o

0: Con Safe e la sua buona domenica superiamo le 8. Buongiorno a tutti da Radio Latte e Miele, buon mercoledì 22 luglio. Oh, piace molto l'argomento di oggi. Parliamo di monogamia, matrimoni, tradimenti. Domanda del secolo, domanda da $1 milione. Va perdonato un tradimento oppure no? 335 787 1910, ne parliamo in questa seconda ora.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Non accenna a diminuire l'onda lunga della guerra medio orientale. 11ª notte di attacchi americani su obiettivi militari di Teheran per consentire la navigazione commerciale a Hormuz. Intanto Trump preannuncia nuovi dazi tra il 10 e il 12,5% su 60 paesi, tra cui l'Unione Europea. Facciamo il punto con Jenny De Gaetano.
2: Prosegue senza sosta il conflitto medio orientale che conta l'11ª notte consecutiva di attacchi USA su obiettivi militari dell'Iran per evitare il blocco della navigazione commerciale a Hormuz. Dal canto suo Teheran ha continuato a bombardare le basi statunitensi in Kuwait e Bahrain. Intanto il segretario di Stato Rubio ribadisce la disponibilità ad una soluzione negoziata a patto che l'Iran, dice, mostrerà serietà nei colloqui. Secondo il Financial Times, Donald Trump è pronto a imporre nuovi dazi tra il 10% e il 12,5% su 60 paesi, tra cui Unione Europea, Cina, Messico e Giappone, per sostituire le tariffe del 10% in scadenza a fine settimana. Nonostante gli scenari drammatici del conflitto, il tycoon americano ha tempo di pensare anche al calcio, soprattutto a Gianni Infantino, con cui ha stretto rapporti durante il mondiale, innescando polemiche e veleni per la squalifica poi tolta all'attaccante USA Balogun. Secondo il New York Post, il capo della Casa Bianca vorrebbe nominare il numero uno della FIFA segretario generale dell'ONU al posto del portoghese Guterres, il cui mandato scade a fine anno.
1: Si parla tanto di Far West, ma il Far West è fuori, non quello che è successo qua. Parla con i giornalisti Mariangela Sandrone, la moglie di Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori, la donna nel pieno della tempesta mediatica e politica, con il centrodestra che preme per la grazia e la sospensione della pena per il 72enne, si è presentata ieri con le figlie per riaprire la gioielleria del Grinzan Cavour in provincia di Cuneo, teatro della rapina. Sentiamo le sue parole.
3: Da riaprire, che per noi inizia una nuova pagina della nostra vita, una pagina molto triste e dolorosa, perché siamo passati attraverso delle esperienze molto molto brutte, forti.
1: È stato ritrovato il corpo senza vita della bambina di 10 anni scomparsa ieri pomeriggio nelle acque del lago di Como, antistanti i giardini pubblici del capoluogo, di fronte al Tempio Voltiano. La ragazzina di origine marocchina si trovava in Italia con i genitori per una vacanza, ospite di alcuni parenti residenti da anni nel Monzese. Ed è tutto, a più tardi.
4: Spot. C'è un frutto che profuma d'estate, di terra e di tradizione, la percoca.
5: Domenica 26 luglio, Loconia, frazione di Canosa di Puglia, celebra il suo sapore più autentico con la sagra della percoca, tra degustazioni, musica e atmosfera popolare.
4: Vieni a viverla, perché la percoca sa di casa.
5: E resta nel cuore.
6: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347 456 2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
7: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
8: L'11 agosto, Terlizzi accoglie una delle voci più intense della musica italiana, Ermal Meta, in concerto con Live Estate 2026. Una notte di emozioni, parole e grandi successi nel cuore della festa maggiore.
9: Stella, stellina, la notte si avvicina.
8: Appuntamento in Piazza Cavour a Terlizzi, Ermal Meta Live. Biglietti su ticketone.it. Radio Partner, Love FM.

0: Unsvar, il partner affidabile, sempre al tuo fianco. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di San Severo. Chiamaci al 334 572 59 12.
1: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
2: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
1: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
3: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

0: Potrebbe essere questo titolo un modo per farsi perdonare. Sorry, scusa, lo sento. Dopo essere stati tanati in un tradimento. I Pinguini Tattici Nucleari, che protagonisti anche in questa estate 2026, non sbagliano nemmeno un tormentone. E quindi siamo qua. Questo quesito del secolo, un tradimento va perdonato oppure no? Questo io non lo so, state ovviamente dicendo la vostra al nostro numero 335-787-1910. Quello che posso dirvi è che il mercato degli investigatori privati è in fortissima ascesa. A livello globale il settore muove oltre, pensate, 12 miliardi di dollari e cresce a un tasso annuo di circa il 9%. Cioè, in Italia ci sono le indagini legate all'infedeltà coniugale che rappresentano la fetta principale delle richieste da parte dei privati, coprendo circa il 40% del lavoro totale delle agenzie. E c'è questo investigatore che segue il vostro partner o la vostra partner e poi vi mette al corrente di tutto quello che fa, magari anche con immagini fotografiche a testimoniare. Il fenomeno è alimentato proprio dalla diffusione anche di social network, chat segrete che facilitano le relazioni extraconiugali, ma lasciano spesso anche tracce digitali. Spesso la spinta finale a ingaggiare un detective nasce proprio dalla necessità di ottenere delle prove legalmente valide in sede di separazione, divorzio o revisione dell'assegno di mantenimento. Un bel canto d'amore.
1: Sì.

0: Un bel canto d'amore. Angelina Mango con Marco Mengoni su Radio Latte e Miele. Ancora un buon mercoledì 22 luglio. Siamo dentro la nostra seconda ora parlando di monogamia, matrimoni, tradimenti. Vi state scatenando. Ognuno ha la sua idea. Ci vorrebbe, lo sapete cosa? Proprio una bella ballata. Una ballata all'Ippodromo SNAI di San Siro, in compagnia di David Guetta. Allora, all'Ippodromo, il 6 settembre del 2026, ci potete andare grazie a noi. Volete ricevere due biglietti? Scrivete immediatamente 335-787-1910, il nostro numero. Scrivete proprio David Guetta e noi vi contattiamo. I due biglietti che vanno nelle tasche del più veloce. Vi ricordo allora, David Guetta in concerto all'Ippodromo SNAI di San Siro domenica 6 settembre alle ore 20:30. Scrivete David Guetta se volete ricevere in omaggio due biglietti.
1: Spot.
2: Ho il diploma, ma voglio specializzarmi nelle tecnologie più avanzate dell'energia.
1: Allora devi guardare l'ITS Academy Green Energy Puglia. Hanno corsi gratuiti. In due anni diventi un tecnico esperto, fai tirocinio in azienda e trovi lavoro subito. E sono presenti con 5 sedi in tutta la Puglia.
2: Il sito è ITS Green Energy Puglia?
1: Esatto. Informati adesso. I posti finiscono in fretta.
3: Hai presente quel profumo che ti fa sorridere già dal primo respiro? È il momento di scoprire Caffè Pannone. Freschezza, qualità e

0: Provalo anche nel gusto gourmet 100% arabica, a basso contenuto di caffeina e compatibile con espresso, dolce gusto a modo mio e cialde. Vai su caffèpannoneshop.com.
1: Sconti incredibili, tutto metà prezzo.
2: Sì, sì, certo, dicono tutti così. In giro si sentono troppe storie. Non credere a tutto ciò che senti. Scegli la trasparenza. Scegli i veri saldi. Negli store Mobilificio Europa sono arrivati i veri saldi estivi. Per te, sconti reali fino al 70% sui migliori arredi esposti. Beh, a questo ci credo. Ti aspettiamo in store. Mobilificio Europa. Da 50 anni, la tua espressione di casa.
3: L'estate è il tempo del mare, del sole e dei giochi all'aria aperta. Io voglio che le spiagge restino belle, il cielo sempre azzurro e la natura felice. Per questo, il mio papà mi insegna che le cose vecchie non si abbandonano, si portano da Bellino.
4: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e aiuta a proteggere l'ambiente che amiamo. Bellino Metal Recycling, a Barletta. Prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it. Buona estate a chi vuole bene alla natura.
5: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi, dalle parrucche in capelli naturali agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340 51 90 947.
6: Ci sono vini che si bevono e poi ci sono vini che si ricordano. Cinque uve rosse, Pier delle Vigne, Verdeca di Gravina, Terre di Federico, icone del vino pugliese, prodotte in esclusiva. Poderi d'Agostino nasce nel cuore della Puglia, dove la terra, il sole e il tempo trasformano ogni vendemmia in una storia da raccontare. Vini d'eccellenza, sapori genuini e prodotti del territorio, scelti per chi ama la qualità e l'autenticità. Poderi d'Agostino, la Puglia da vivere, da condividere. Dividere e da assaporare.
7: Come ogni giorno a quest'ora rendiamo omaggio alla musica italiana. Andiamo indietro nei decenni dei nostri palcoscenici più importanti. Troviamo Edoardo Vianello con Il Capello 1968 e poi La Mette. C'è il rettore.

Donatella Rettore la mette, 1982, il nostro viaggio nel tempo. Benvenuti, bentornati su Radio Latte e Miele. Buona estate a tutti voi, vi state scatenando con questo argomento di questa mattina. Siamo partiti da Scarlett Johansson, che ha detto la monogamia è contro natura. E voi, alcuni la pensano come lei, altri no. Buongiorno a tutti. Loris dice, secondo me la monogamia è sinonimo di monotonia. Sì, sinonimo anche, fa anche rima, sinceramente, grazie. Allora, se per natura si intende il mondo animale, sono d'accordo, dice Cinzia, ma noi abbiamo qualcosa in più rispetto alle bestie, i sentimenti. Non siamo mossi dal puro istinto di procreazione come loro. Detto questo, ogni uomo può avere le mogli che vuole, purché sia in grado di mantenerle tutte, eppure questo è vero, costa, e che la cosa sia reciproca, altrimenti non si capisce perché una donna debba accontentarsi di una frazione di uomo. Saluto anche Stefano. Penso che quando avviene un tradimento la storia sia ad un bivio. Io le ho sempre lasciate le mie ex, non riesco a perdonare. Stefano di Firenze. Arriva brutta Alessandro Canino, gli anni 90, meravigliosi.

iconica questa di Alessandro Canino, si chiama Brutta ed è del 1992, Viaggio nel tempo che tocca questo decennio che ha fatto certamente la storia della musica italiana. Siamo inciampati in questo argomento un paio d'ore, dura con le vostre idee. Stiamo parlando di tradimenti, monogamia, matrimoni. Abbiamo detto che per la scienza la monogamia non è naturale, lo è diventata nel corso del tempo. Non è la mia idea, ragazzi, mi state accusando di giustificare i tradimenti? Assolutamente no, anzi io li detesto e neanche li perdono, ma sempre per la scienza, quindi gli studiosi che hanno studiato e continuano a studiare gli esseri umani, anche perdonare un tradimento non è un istinto naturale, ma un processo che è diventato molto complesso nel corso dei decenni. Dal punto di vista evolutivo, la reazione spontanea di fronte a una ferita del genere è la difesa, quindi rabbia, chiusura e di conseguenza la fuga. La capacità di superarlo quindi è un'attitudine estremamente variabile. Gli psicologi hanno spiegato che dipende da fattori come l'empatia, il tipo di attaccamento affettivo e soprattutto dal pentimento sincero di chi ha sbagliato. A livello cerebrale entrano in gioco i neurotrasmettitori come l'ossitocina, che è l'ormone del legame, e la serotonina. Facciamo una sintesi: l'istinto ci direbbe di scappare per non soffrire più, ma la ragione, spesso di innamoramento, no? Quindi l'empatia e l'amore possono portarci a ricostruire la fiducia. E dal mio punto di vista, una volta che la fiducia è intaccata, non si torna più indietro. Tra poco i vostri messaggi, 335 787 1910.

0: Fabri Fibra 2013, fisico e politico alla fine della seconda ora di oggi. Un mattino che sta volgendo rapidamente verso le 10. Sono Enrico, siamo insieme ancora per un'ora abbondante, parlando oggi di matrimoni, tradimenti, monogamia. Siete tanti oggi, tantissimi. Quando intacca l'argomento la vita di ognuno di noi, no? Quegli argomenti che riempiono le nostre giornate quotidianamente, ovviamente ci sarà sempre un po' più di interazione. Sono tantissimi i messaggi, vorrei ascoltare un audio, vai.
1: Buongiorno, a questa domanda non ho saputo tenermi.
0: Fatto
1: diciamo
0: bene.
1: Così, perché io sono una di quelle, forse sarò, appartengo alla vecchia generazione, sì. Per me il matrimonio è sacro. Mm-hmm. Se tu tradisci il matrimonio, tradisci la tua vita.
0: Eppure questo è vero. Lei è Caterina, sentiamo anche un altro messaggio, ha risolto così Walter, sentiamo.
2: Buongiorno latte e miele.
0: Ciao.
2: Io non ho problema di tradimenti,
0: sì?
2: Perché sono single.
0: Appunto, e quindi vedi Walter ha risolto il problema. Simonetta dice la monogamia è la cosa naturale invece, la scienza potrebbe anche fare un passo in avanti. No, no, ma aspetta Simonetta, qua la scienza parla proprio a livello chimico, no? E a livello anche storico, naturalmente l'abbiamo detto, questi elementi sono cambiati nel tempo. Comunque mi piace questa interazione, continuate a dire la vostra. 335 787 1910.

0: 9 e 2.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanti.

0: Di Gabri Ponte con Jovanotti, poi fa anche differire nella reazione a un tradimento, sia nel farlo che nel riceverlo. Questo è l'argomento di oggi, ce lo portiamo ormai, ho capito, fino alle 10 perché siete scatenati. Tradimento da perdonare, sì o no? Dite la vostra anche in questa terza ora. Abbiamo superato le 9, buongiorno, bentornati su Radio Latte e Miele e vi auguro un ottimo mercoledì 22 luglio. Vi ricordo il numero per interagire, 335-787-1910.
1: Spot.
2: Ho il diploma, ma vorrei specializzarmi nelle tecnologie più ricercate nel mondo del lavoro.
1: Hai pensato all'ETS Academy Cucovillo? Ci sono 16 corsi di meccatronica, automotive, robotica, ferroviario, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale. Sono gratuiti, hanno 6 sedi in Puglia.
2: Ma il sito è itsmeccatronicapuglia.it?
1: Esatto, puoi parlare direttamente con un tutor al 375-511-5838 o informati sui social.
3: La Puglia è meccatronica. ATS Academy Cuccovillo.
4: Oh, ma che bella casa! Hai cambiato tutto?
5: No, ho solo smesso di accontentarmi. Parli dell'arredamento? Parlo di ambienti che finalmente mi somigliano. Cucina su misura, armadi pensati per me, divano da vivere davvero.
4: Ok, dimmi dove sei stata, subito!
5: Matarrese Arredamenti a Canosa. Gente che ascolta, idee concrete e gusto, tanto gusto.
4: Allora non è solo arredamento.
5: Matarrese Arredamenti, qualcosa in più nell'arredamento.
6: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
7: Wow, Luca, hai preso una Tesla?
8: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno finalmente a portata di mano.
7: Sì, ma attento a non graffiarla.
8: Ah, nessun problema. Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis, i grandi marchi li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
9: Automotive Campanile, qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.it.
10: Nuova apertura a Barletta. Arriva il Fish Market del Popolo. Alba Mari di Albanese Giovanni.

0: Ogni giorno cozze tarantine deliziose a soli 3 euro al chilo e ostriche Gillardò e locali a prezzi speciali. Nuova apertura a Barletta. Fish Market del Popolo. Il mare, ogni giorno, sulla tua tavola.
1: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele. Aperti per ferie.

ne sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo... oh...

0: Bam Bam Bambina.
1: Elettra Lamborghini, anche lei protagonista di questa estate con Bam Bam Bambina. Questa è Radio Latte e Miele, siamo nella terza ora, sono Enrico e siamo insieme fino alle 10. Poi dopo di me ci sarà Matilde ad accompagnarvi fino all'orario del pranzo. È tornata virale una notizia, un'intervista del 2021 a Scarlett Johansson, la quale ha dichiarato che rimanere fedeli a un solo partner non è un'inclinazione naturale che richiede un enorme sforzo. Questa è il fil rouge di oggi, no? Parliamo di matrimoni, tradimenti, monogamia. Tra l'altro abbiamo appena ascoltato Elettra Lamborghini che ha parlato proprio di questo in relazione al suo rapporto col marito ed è veramente dolcissima, innamoratissima, crede in quel matrimonio e ci mancherebbe altro. Quindi lei diciamo che ha le idee abbastanza chiare. Anche voi avete le idee chiare anche se siete divisi veramente 50 e 50. Alcuni stanno dicendo che la monogamia è assolutamente naturale perché dà stabilità alla vita, altri invece non la pensano esattamente così. 3 5 7 8 7 19 10. Sicuramente in questo periodo storico è un po' complicato mantenere le relazioni perché esistono i social network. In Francia hanno fatto una scelta abbastanza importante, ne parliamo tra poco. Intanto Gianna Nannini, Marrakesh.

Gianna Nannini, Marrakesh, riprendendo una delle canzoni che dà più carica, penso, nella storia della musica italiana. Benvenuti su Radio Latte e Miele, a chi si è appena svegliato. Chi era già presente prima sa che stiamo parlando di matrimoni, monogamia, tradimenti e sicuramente ai tempi d'oggi i social network rappresentano una minaccia per i rapporti, specialmente quelli non sani, perché un rapporto sano, sì, tu hai i social network, ma li usi senza malizia. In Francia si è pensato di adottare una legge che vieta l'accesso ai social network ai minori di 15 anni ed è una misura, secondo me, giusta e fortemente sostenuta dal presidente Macron. La ministra del digitale, Hélène Hanf, ha confermato un'attuazione in due fasi. La prima fase parte il 1° settembre del 2026, quindi lo stop varrà per i nuovi profili, mentre dal 1° gennaio del 2027 verranno chiusi tutti gli account attivi dei giovanissimi. Spetterà poi alle piattaforme verificare l'età tramite sistemi tecnici che già esistono e spesso non vengono neanche usati. Sono previste delle deroghe solo per enciclopedie e piattaforme educative. Definita da Macron una questione di civiltà, la riforma rende la Francia apripista in Europa, dove diversi paesi osservano da vicino i provvedimenti. Io mi sono esposto, sono d'accordo assolutamente, anche perché i social ovviamente non vanno demonizzati, sui social network trovi di tutto, trovi dal criminale alla onlus che fa attraverso Instagram, per esempio, della beneficenza meravigliosa. Tutto sta nell'equilibrio, però sicuramente dai 15 anni in su. Dai 15 anni in giù è giusto che i ragazzi, gli adolescenti, vivano la propria vita reale per ora.

0: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla!
2: Scialla, scialla!
0: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Il 5 settembre, vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.

0: e tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
1: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verifica in app o su mcdonalds.it.
5: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
6: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
7: Spot. Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347 456 2904 e vivi l'emozione. Prenota ora Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
0: Malta, sabato 5 settembre. Torna Una Notte con le Stelle Music Awards. Si esibiranno Loredana Bertè, Fausto Leali, Patti Bravo e Raff, con Lorella Cuccarini e tanti altri. Radio Latte Miele è media partner di questo evento unico. E ora ti dà la possibilità di avere in regalo 2 biglietti se mandi prima degli altri un messaggio WhatsApp con scritto Malta al 388-759-7161. Sabato 5 settembre a Malta, Una Notte con Bertè, Leali, Patti Bravo, Raff e tanti altri.
8: Vuoi lavorare nel mondo dell'energia? Parti dalla Puglia. ITS Academy Green Energy Puglia ti porta dritto nel futuro, ti apre le porte delle aziende che contano. 5 sedi, corsi biennali gratuiti, Energy Specialist ed Energy Manager, tirocinio garantito in azienda e il lavoro lo trovi entro un anno. Scegli il corso che accende il tuo talento. Iscriviti subito, i posti volano. Info su itsgreenenergypuglia.it.
9: Ad Apricena c'è un luogo che si rinnova per rendere unici i tuoi momenti speciali. Il Boschetto. Completamente ristrutturata, la nuova grande sala eventi è pronta ad accogliere battesimi, comunioni, cresime e feste private con eleganza e stile. E quando vuoi vivere giornate di relax e divertimento, ti aspetta la splendida piscina semi-olimpionica e tutta la bontà del ristorante e pizzeria. Il Boschetto. Emozioni da vivere. Ricordi da custodire. Ti aspetta ad Apricena. Cena Contrada San Sabino nella rigogliosa campagna garganica. Per info e prenotazioni 0882 64 58 40.
10: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
11: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
10: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
12: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.
13: Siamo a metà della terza ora e celebriamo, come ogni giorno, la musica italiana. Iniziamo dal 1971, Ornella Vanoni, Domani è un altro giorno, e poi l'immenso Ivano Fossati, La musica che gira intorno.

musica che gira intorno il maestro Ivano Fossati, autore forse del 48% di canzoni che ci hanno fatto sognare, che sono presenti nei viaggi nel tempo tutti i giorni ad ogni ora qui su Radio Latte Miele. Oggi è 22 luglio e l'omaggio dall'almanacco mi rende veramente nostalgico, mi fa scendere un po' una lacrimuccia, perché nel 99, proprio di questo giorno, Microsoft lanciò MSN, il Messenger. Chi ha l'età mia se lo ricorda molto bene, era un programma di messaggistica istantanea che avrebbe da lì a poco rivoluzionato la comunicazione digitale di un'intera generazione. Era noto per le iconiche emoticon animate, c'era lo squillo, il trillo, la vibrazione per attirare l'attenzione, no? Per chiamare, oh, sono qui, parliamo un po'. Ed erano iconici gli stati, anche personalizzati, magari presi dai testi delle canzoni. Messenger è stato probabilmente il vero precursore dei moderni social network. Ha rappresentato appieno il punto di ritrovo virtuale pomeridiano per milioni di adolescenti nei primi anni 2000. Dopo la scuola ti mettevi lì alla scrivania e trillavi e parlavi con le persone. Sopravvissuto a vari cambi di nome e poi all'evoluzione del web, il servizio ha chiuso definitivamente i battenti nel 2014. Dal 91 c'è Ligabue.

0: Ligabue urlando contro il cielo 1991. Questa è Radio Latte e Miele. Buongiorno, buon mercoledì 22 luglio. Un'oretta fa circa ho incalzato voi ascoltatori su un concerto bellissimo che ci sarà domenica 6 settembre di David Guetta, regalando due biglietti a chi? A Barbara, che ha scritto per prima. Barbara, ci sei?
1: Sì, ciao.
0: Eccoti, Barbara. Ti sei portata a casa due biglietti perché sei stata la prima. David Guetta, ricordiamo, Ippodromo SNAI San Siro, domenica 6 settembre alle ore 20:30, quindi verrai con noi. E tu l'hai ballato. Non ti chiedo quanti anni hai, non voglio saperlo, però penso che tu l'abbia ballato in questi 20-30 anni, David Guetta, no?
1: Sì, tantissimo.
0: Quindi
1: è super
0: e ti divertirai all'Ippodromo il 6 settembre, e ovviamente io ti auguro un ottimo divertimento non solo in questa giornata perché stai andando a lavorare, ma in tutta l'estate. Magari te lo metti anche in macchina.
1: Grazie infinitamente.
0: Grazie a te di aver partecipato, cara Barbara. Andrai a San Siro a sentire e a goderti David Guetta con Radio Latte e Miele. Buon lavoro.
1: Grazie, ciao.
0: Ciao, buona giornata. Ciao.
1: Ciao.

0: dal 1878 sa di felicità.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verifica in app o su mcdonalds.it.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da €18,900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
8: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
9: Giornata gradevole con ampio soleggiamento e con caldo meno opprimente rispetto all'ultimo periodo. Nelle prossime ore i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale, salvo residui e addensamenti sulle Adriatiche. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, bel tempo ovunque, salvo isolati rovesci lungo la dorsale appenninica centro-meridionale sul fianco adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
10: Spot.
11: C'è un frutto che profuma d'estate, di terra e di tradizione, la percoca.
12: Domenica 26 luglio, Loconia, frazione di Canosa di Puglia, celebra il suo sapore più autentico con la sagra della percoca, tra degustazioni, musica e atmosfera popolare.
11: Vieni a viverla, perché la percoca sa di casa.
12: E resta nel cuore.
13: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola, Torre Giulia, invita gli sposi a un open day esclusivo.

0: oltre ogni immaginazione.
1: L'estate è il tempo del mare, del sole e dei giochi all'aria aperta. Io voglio che le spiagge restino belle, il cielo sempre azzurro e la natura felice. Per questo il mio papà mi insegna che le cose vecchie non si abbandonano, si portano da Bellino.
2: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e aiuta a proteggere l'ambiente che amiamo. Bellino Metal Recycling, a Barletta. Prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it. Buona estate a chi vuole bene alla natura.
3: Pavimenti e rivestimenti? Abitare 07. Arredobagno e sanitari? Abitare 07. Ristrutturazioni chiavi in mano? Abitare 07. Abitare 07 è il top per l'acquisto di materiali edilizi di grande qualità per la tua casa. Abitare 07 è a San Severo in via San Paolo, chilometro 1. Telefono 0882 334902. Abitare 07. Sempre e solo il meglio per la tua casa.
4: È tutta un'altra estate con le Summer Nights di Puglia Village. Il 24 luglio dalle 21 ti aspetta la voce energetica e poetica di Francesco Renga con un live indimenticabile. E non solo. Negozi aperti fino alle 23. Food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su pugliavillage.it.
5: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
6: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
5: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
7: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni vaccinazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

tue dita lì. Sold out dei giornalisti 2017, già sono passati 9 anni, ragazzi, sembra ieri. Siamo arrivati alla fine di oggi, abbiamo parlato di monogamia, siete veramente tantissimi oggi a scrivere su questo argomento che tocca a tutti, anche perché, parliamoci chiaro, ognuno di noi ha avuto un'esperienza magari in questo campo. C'è chi ha tradito, chi è stato tradito e semplicemente chi ha un pensiero. Saluto proprio in conclusione le ultime battute, Monia che ha mandato un bellissimo audio, c'è poi Cinzia che dice che si può perdonare, qualche anno fa avrebbe detto assolutamente no, oggi invece magari ha cambiato leggermente idea. C'è anche Elvira da Grosseto che saluto, secondo me la questione è semplice, se non credi alla monogamia non ti sposi, eppure lei ha ragione. C'è Marzia che dice: ho tradito mio marito molti anni fa, lui lo sa e mi ha perdonata, però io non me lo sono mai perdonato, il prossimo anno facciamo 40 anni di matrimonio. Però il tradimento è una grande delusione per se stessi e per chi lo subisce, è vero, però magari dai Marzia, hai avuto un momento di debolezza, l'amore più puro, più intenso alla fine è emerso e ha regnato. Per quanto mi riguarda, io vi ringrazio e vi do appuntamento domani mattina alle 7. Ci svegliamo insieme, sempre qui su Radio Latte Miele. Fra poco un paio di consigli e poi Matilde fino al pranzo.

0: 10:01.
1: Buongiorno Matilde, buon mercoledì, buona mattinata, come stai?
2: Sì, è proprio mercoledì, molto bene, ho fatto un po' tardi, ero a un concerto ieri sera, però
1: quale?
2: Ce la faccio, Shanda Paul, cantante giamaicano.
1: Non è Sean Paul?
2: Sean Paul, sì, però lui si annuncia così, no? Come Bresh fa BRSH, lui dice Shanda Paul.
1: Ah, capito? Ok, va bene.
2: Quindi arrivo un pochino reggae oggi, un pochino giamaicana.
1: Beh, una grande musica.
2: Se per voi va bene.
1: Sì, a me va benissimo. Ti lascio lo scettro, il microfono, il timone, chiamalo come vuoi.
2: Va bene, me lo prendo con piacere. Arriva, come sempre, partiamo con le nostre tre ore insieme. Cominciamo dall'oroscopo di Paolo Fox.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.

0: Le stelle del 22 luglio, buona giornata a tutti. Ariete con Sole, Giove e Saturno favorevoli inizia una fase positiva, anche se c'è stato un problema agli inizi della settimana scorsa. In questo caso fatti difendere se c'è un'accusa, se qualcuno cerca di minare la tua serenità. Amore favorito soprattutto il 25 e il 26. Il Toro chiede pazienza, tempo. Questo Giove dissonante non rappresenta un cambiamento professionale brusco, ma può portare a una decisione sofferta, continuare o no un certo progetto, programma. Alcuni dovranno andare avanti per questioni di soldi, insomma servono quattrini alla fine del mese. Venere porta serenità, complicità, dal punto di vista amoroso sei forte. Gemelli, qualche tensione sentimentale va gestita con calma, evitando discussioni inutili. Sul lavoro invece la creatività è al massimo e favorisce nuove idee e progetti. Cancro ignora polemiche, provocazioni, perché mantenere la calma sarà la scelta migliore. Mercurio nel segno porta buone idee, ma c'è la dissonanza di Saturno che ti fa capire che qualcuno non è dalla tua parte. In passato hai sventato una trappola, attenzione a capi, persone che comunque non si sa bene come la pensano. Leone, con il sole nel segno si apre un'estate ricca di opportunità e questo sole va ad aggiungersi alla grazia, alla forza di Giove, alla temperanza e alla dominanza di Saturno. Insomma, favoriti amore, nuovi incontri, ufficializzazioni e progetti di coppia. Ottimo momento per mettersi in gioco. Vergine, dopo tanta tensione a livello lavorativo, ora è l'amore a tornare protagonista. Meglio così, perché Venere nel segno favorisce incontri, relazioni. È un weekend ricco di belle sorprese per chi si offre, naturalmente, perché so che la Vergine a volte è un po' diffidente. Bilancia, luglio segna una vera ripartenza. L'ho spiegato più volte, Giove è tornato favorevole, le difficoltà si allontanano, aumentano le opportunità professionali, anche l'amore beneficia di un clima più sereno e fortunato. Scorpione, preoccupazione legate al lavoro, soldi, casa, in particolare se c'è un problema con un affitto, se non hai ricevuto dei soldi. Insomma, è vero, Giove può portare qualche qui pro quo. C'è anche chi chiamerà un esperto, un avvocato, un commercialista per risolvere una difficoltà. Vogliamo parlare d'amore? Ecco, perché lì Venere non è più ostile come agli inizi del mese. Allora io spero che chi si apre ai sentimenti, o magari è in coppia da tempo e ha discusso, possa ritrovare serenità. Il Sagittario vive l'amore attraverso una fase di riflessione, perché questa Venere contraria non ha il potere di allontanare le coppie che si vogliono bene, però bisognerebbe essere più sinceri. C'è poi chi ha affrontato un lungo viaggio e di conseguenza adesso deve riavvicinarsi al partner. Ci sono state distanze anche giustificate che devono essere accorciate. Capricorno, weekend promettente per i sentimenti, ideale per fare passi avanti in amore. Attenzione invece alle spese, perché Mercurio in opposizione parla di controllare con cura il bilancio. Acquario, serve più organizzazione nella gestione di documenti, impegni pratici. In amore c'è stato un recupero, senti il bisogno di qualcosa di più coinvolgente. Devi recuperare una raccomandata, mettere a posto delle carte, non tergiversare. Pesci, in amore è importante chiarire dubbi e comprensioni prima del weekend. Sul lavoro la fase più intensa è alle spalle, ora è il momento di consolidare i risultati e concedersi anche un po' di relax. Per oggi è tutto, sono sempre qui per voi, buona giornata.
1: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com o sulla nostra app gialla Radio Latte Miele, iOS o Android.

0: legge irrecuperabile con solo due R, ma si canta con un sacco di R. Irrecuperabile. Trigno e Malmeta aprono le nostre tre ore insieme. Appena passato anche l'oroscopo di Paolo Fox, che vi accompagna ogni mattina qualche minuto dopo le 10. Se ve lo siete persi, www.lattemiale.com. Tranquilli, anche per gli agnostici arrivo io con la perla ispirazionale della giornata. Oggi è la giornata mondiale della neurologia e quindi accostata alla giornata mondiale, per parlare in termini più semplici, del cervello. Quindi grande frase di una grande, forse la neurologa italiana più grande di tutti i tempi, ex senatrice, quindi la signora Rita Levi Montalcini, che disse: rare sono le persone che usano la mente, poche coloro che usano il cuore e uniche coloro che usano entrambi.
1: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Gli spazzolini elettrici serie 1100 Philips e Sonicare sono a €19,90 e per la rasatura c'è Philips One Blade a €24,90. Rade, regola e rifinisce la barba di qualsiasi lunghezza. Trovi anche Philips One Blade 360 Face and Body a €39,90 e con ogni Philips One Blade o Sonicare in omaggio un poggio borsa da tavolo. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 Type 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
3: Devi arredare il tuo giardino?
4: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
3: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
4: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
5: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
4: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
3: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
4: Devi provare.
3: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Sophie.

0: sa di felicità.
1: Bentrovati da Gianni De Gaetano dopo settimane di affai, temperature record, l'anticiclone africano allenta la morsa sull'Italia grazie all'arrivo di correnti più fresche dal nord Europa. La penisola rimane divisa a metà dal meteo, al settentrione e sulla costa adriatica. Piogge temporali al centro, ancora sole, ma scendono a sé le città. Bollino rosso. La procura di Bologna darà l'incarico oggi per eseguire l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il marocchino 43enne morto durante un intervento della polizia. Sempre sul piano delle indagini, iscritti nel registro speciale 2 poliziotti, 4 operatori del 118 intervenuti nel quartiere Pilastro di Bologna. Si tratta, questa iscrizione speciale, del cosiddetto scudo penale introdotto dall'ultimo pacchetto sicurezza del governo. Alta tensione in Ucraina, Mosca ha colpito 2 navi in mare, infrastrutture nel porto di Odessa destinate allo stoccaggio di merci per Kiev, colpita una batteria del sistema missilistico ucraino Neptune. Intanto, dopo giorni di proteste scatenate dalla rimozione del ministro della difesa Fedorov, Zelensky ha sollevato dall'incarico il capo delle forze armate Siriski, sostituito dal comandante delle forze congiunte Drapati. E prosegue l'escalation del conflitto medio orientale, 11ª notte consecutiva di attacchi USA su obiettivi militari dell'Iran per evitare il blocco dello stretto di Hormuz. Teheran ha proseguito a bombardare le basi statunitensi in Kuwait e Bahrain. Donald Trump intanto sarebbe pronto a imporre nuovi dati tra il 10 e il 12,5% su 60 paesi, tra cui l'Unione Europea. La Francia vieta i social network ai minori di 15 anni. Ieri l'ok del Parlamento alla norma che obbligherà le varie piattaforme ad adottare sistemi di verifica dell'età. La Francia diventa il primo paese dell'Unione Europea ad adottare tale provvedimento, che sarà in vigore dal prossimo 1 settembre. Sport calcio, resta viva l'ipotesi Guardiola come CT azzurro. Attesa la risposta dell'ex allenatore del City alla proposta fatta da Maldini e Leonardo. Ci sono aspetti finanziari e budget, dice Malagò, ma per lui si possono fare delle eccezioni. È tutta più tardi.
2: Start.
3: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora. Dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
4: L'11 agosto, Terlizzi accoglie una delle voci più intense della musica italiana, Ermal Meta, in concerto con Live Estate 2026. Una notte di emozioni, parole e grandi successi nel cuore della festa maggiore.
5: Stella, stellina, la notte si avvicina.
4: Appuntamento in piazza Cavour a Terlizzi, Ermal Meta Live. Biglietti su ticketone.it, radio partner Love FM.
6: Wow, Luca, hai preso una Tesla?
7: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno, finalmente a portata di mano.
6: Sì, ma attento a non graffiarla.
7: Ah, nessun problema. Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis, i grandi marchi, li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
8: Automotive Campanile, qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.it.
9: L'eredità più importante che possiamo lasciare ai nostri figli è un mondo pulito. Con Sever Metal si può. Sever Metal vuol bene all'ambiente. Pratica raccolta, trasporto, trattamento di materiali ferrosi non pericolosi e commercio rottami metallici. Sever Metal dei fratelli Manicone e Florio è la più grande azienda del settore in provincia di Foggia con i suoi 25.000 metri quadrati. Sever Metal a San Severo, in via San Paolo di Civitate. Telefono 0882 33 73 67.
10: C'è un frutto che profuma d'estate, di terra e di tradizione, la percoca.
11: Domenica 26 luglio, Loconia, frazione di Canosa di Puglia, celebra il suo sapore più autentico con la sagra della percoca, tra degustazioni, musica e atmosfera popolare.
10: Vieni a viverla, perché la percoca sa di casa
11: e resta nel cuore.
12: La musica, la faia, l'estate, la festa.
13: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

Questa canzone la potremmo chiamare anche Fuoco di paglia, perché parla di questo, di quegli amori che nascono in quarta, però poi si consumano con la stessa velocità e la stessa intensità con le quali sono nati. Settembre su Radio Latte Miele con due settimane, una canzone circa il love bombing. Settembre, Andrea Settembre, giovane cantante napoletano, colui che si è portato a casa la vittoria di Sanremo Giovani l'anno scorso con Vertebre, è appena passato a questi microfoni e ci ha spiegato lui stesso, dalla sua prospettiva di ragazzo del 2001, che cos'è il love bombing. Per recuperare l'intervista potete seguirci nei nostri canali social, soprattutto su Instagram @radio_latte_miele. A proposito di settembre, continuiamo a giocare, giocheremo per tutta la settimana che sta quasi per finire, ma non sono finiti i biglietti per andarvi a vedere, a gustare la serata con cui Latte Miele cercherà di chiudere in bellezza la vostra estate. Sto parlando di Una notte con le stelle 2026. Sarà proprio a settembre, sarà il primo sabato di settembre, il 5 settembre a Malta, quindi anche viaggetto tra quelle che sono le acque più protagoniste delle copertine quando tu googli mare europeo. Anche stamattina c'è da mettere in sfida, c'è da capire quanto state imparando bene il maltese. Ci sarà una parolina da ripetere nel modo più corretto possibile al 335 787 1910. La diciamo dopo, non spoileriamo, adesso continuiamo con la musica. Arriva il nostro, abbiamo parlato di acque mediterranee, si chiama Mediterraneo il suo ultimo album, è il nostro pirata genovese preferito.

0: Brescia su Radio Latte Miele, che simula un assolo di chitarra alla Eric Clapton in questa d'addio, in questa estate 2026 che finirà, si concluderà per le avventure di Radio Latte Miele in quel di Malta. Continuiamo a giocare. Allora, il numero è questo: 335-787-1910. A cosa serve? A cercare di portarvi a casa due biglietti Gold VIP tickets per voi e il vostro più uno, la vostra più una preferita, per andarvi a gustare la serata del 5 settembre. Grandi superstar della musica italiana, si chiama infatti Una notte con le stelle. Chi canterà? Fausto Leali, Raff, Patti Pravo, Loredana Bertè, presenterà Lorella Cuccarini, altri tantissimi volti dello spettacolo italiano molto amati anche in quel di Malta, abbiamo scoperto nelle scorse edizioni, quindi da Raul Bova, Cristiano Malgioglio, Ambra Angelini, Rudy Zerbi, Alessandra Celentano. Ne volete qualcosa in più? Direi che basta così. C'è da pronunciare nel modo più corretto possibile o più divertente possibile oggi questa parola qui:
1: Ferhan, Ferhan, Ferhan.
0: Lo sapete ormai, il maltese Ferhan in lingua maltese significa felice, ok?
1: Ferhan, Ferhan.
0: Giocate con noi.

0: L'acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
2: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
3: Devi trovare il prezzo migliore?
1: Devi semplicemente andare su deghi.it.
4: Devi scegliere, cliccare
3: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Devi provare.
3: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
7: Spot.
8: Ci sono vini che si bevono e poi ci sono vini che si ricordano. Cinque uve rosse, Pier delle Vigne, Verdeca di Gravina, Terre di Federico, icone del vino pugliese, prodotte in esclusiva. Poderi d'Agostino nasce nel cuore della Puglia, dove la terra, il sole e il tempo trasformano ogni vendemmia in una storia da raccontare. Vini d'eccellenza, sapori genuini e prodotti del territorio, scelti per chi ama la qualità e l'autenticità. Poderi d'Agostino, la Puglia da vivere, da condividere. Dividere e da assaporare.
9: La Puglia è cultura e tecnologia, storia e innovazione, passione e impresa. L'ITS Academy Coccovillo è il luogo dove diamo forma a tutto questo. Dal 2010 formiamo super tecnici in meccatronica. Dalla robotica all'automotive, dalla progettazione industriale alla manutenzione e tanto altro. 6 sedi in Puglia, 16 corsi biennali gratuiti aperti ai diplomati, 800 ore di tirocinio in azienda, oltre il 93% di occupati dopo la specializzazione.
10: La Puglia è meccatronica. ITS Academy Coccovillo.
11: Oh, ma che bella casa! Hai cambiato tutto?
12: No, ho solo smesso di accontentarmi. Parli dell'arredamento? Parlo di ambienti che finalmente mi somigliano. Cucina su misura, armadi pensati per me, divano da vivere davvero.
13: Ok, dimmi dove sei stata, subito!
12: Matarrese Arredamenti a Canosa. Gente che ascolta, idee concrete e gusto, tanto gusto.
13: Allora non è solo arredamento.
12: Matarrese Arredamenti, qualcosa in più nell'arredamento.
14: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi. Dalle parrucche in capelli naturali, agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340-51-90-947.
15: Hai presente quel profumo che ti fa sorridere già dal primo respiro? È il momento di scoprire Caffè Pannone. Freschezza.

0: Provalo anche nel gusto gourmet 100% arabica, a basso contenuto di caffeina e compatibile con espresso, dolce gusto a modo mio e cialde. Vai su caffèpannoneshop.com.
1: L'abbiamo menzionata e arriva. Continuiamo a ripassare la discografia di una delle stelle che si esibirà il 5 settembre in quel di Malta, perché riparte il nostro viaggio nel tempo dal 1966 con Patty Pravo, Ragazzo

sono delle canzoni che ispirano tanta serietà. Io volevo uscire da questa canzone di Mia Martini dell'89, Almeno tu nell'universo, raccontandovi di come lei, con la sua voce, con la sua intensità, con la sua emozione, ha fatto istituire a quelli di Sanremo il premio della critica di Mia Martini qualche anno prima da questa sua partecipazione. Però arriva Vittorio da Ferrara mentre ascoltavamo Patti Pravo e ci dice: ma perché nessuno mai le ha consigliato di scrivere una canzone che si chiamasse Amicizia Lunga? C'ero, Stramazzotti.

0: Suona il 97 su Radio Latte Miele, l'ennesima occasione karaoke servita sul vassoio giallo, gratuito, romantico e nostalgico di Radio Latte Miele. Grazie ancora Eros. Allora, è mercoledì 22 luglio, abbiamo accennato al fatto che oggi è una giornata importante a livello di studi internazionali, è la giornata mondiale dedicata alla neurologia, quella branca della medicina che si occupa delle condizioni e delle malattie legate al cervello. È anche accostata alla giornata mondiale dedicata proprio a quell'organo lì, al cervello. Noi non siamo così esperti, anzi scusate, non devo usare il plurale, io non sono così esperta da parlarvi di questo, posso però azzardarmi a parlarvi di intelligenza, non perché io sia una cima, si dice dalle mie parti, quindi non perché io spicchi per intelligenza, ma perché c'è qualcuno che è arrivato negli anni 80, soprattutto tra i banchi di scuola, nelle teorie pedagogiche, che ci ha insegnato che in qualche modo siamo tutti intelligenti, in modo diverso però. Sto parlando del signor Howard Gardner, un grande psicologo, insegnante, neurologo del tempo, il quale si è accorto che fino agli anni 80, quando si andava a valutare soprattutto gli studenti, si andavano a identificare, a testare soprattutto le loro capacità matematico-logiche o soprattutto le loro capacità linguistiche. Anche tutti i testi sul quoziente intellettivo, il famoso QI che andiamo a testare anche nel 2026, vanno sempre ad allenare, a testare le capacità logiche di una persona. Lui ha detto no, basta, non esistono solo queste, non possiamo considerare gli studenti che non spiccano in italiano e in matematica come studenti mediocri. E nasce così nel 1983 la teoria delle intelligenze multiple, che ci spiega uno spettro di intelligenze molto molto variegato, da quella musicale, pensate, quella linguistica, quella spaziale, quella ambientale, quella cinestetica, e questa cosa mi ha fatto sentire un pelo più intelligente. Tra poco approfondiamo.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
2: La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
7: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
8: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Combatti la polvere con Vileda, il cattura polvere Flex and Catch, con la sua testina ultra flessibile e il piumino interamente avvolto da fibre, rimuove la polvere anche negli angoli più difficili. Il kit con il manico corto lo trovi al prezzo eccezionale di 1,99€ e quello estensibile a 2,99€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
9: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
10: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
11: Spot. È tutta un'altra estate con le Summer Nights di Puglia Village. Il 24 luglio dalle 21 ti aspetta la voce energetica e poetica di Francesco Renga con un live indimenticabile. E non solo, negozi aperti fino alle 23, food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su pugliavillage.it.
12: Sconti incredibili, tutto metà prezzo.
13: Sì, sì, certo, dicono tutti così.
14: In giro si sentono troppe storie. Non credere a tutto ciò che senti. Scegli la trasparenza. Scegli i veri saldi. Negli store Mobilificio Europa sono arrivati i veri saldi estivi. Per te, sconti reali fino al 70% sui migliori arredi esposti.
13: Beh, a questo ci credo.
14: Ti aspettiamo in store. Mobilificio Europa. Da 50 anni, la tua espressione di casa.
15: Malta, sabato 5 settembre. Torna Una notte con le stelle Music Awards. Si esibiranno Loredana Bertè, Fausto Leali, Patti Bravo e Raff, con Lorella Cuccarini e tanti altri. Radio Latte Miele è media partner di questo evento unico. E ora ti dà la possibilità di avere in regalo due biglietti se mandi prima degli altri un messaggio WhatsApp con scritto Malta al 388-759-7161. Sabato 5 settembre a Malta, Una notte con Bertè, Leali, Patti Bravo, Raff e tanti altri.
16: L'estate è il tempo del mare, del sole e dei giochi all'aria aperta. Io voglio che le spiagge restino belle, il cielo sempre azzurro e la natura felice. Per questo il mio papà mi insegna che le cose vecchie non si abbandonano, si portano da Bellino.
17: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e aiuta a proteggere l'ambiente che amiamo. Bellino Metal Recycling a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it. Buona estate a chi vuole bene alla natura.
18: C'è una serata in cui cultura, solidarietà e ricerca si incontrano per sostenere la vita. Mercoledì 29 luglio alle ore 20, presso la Porta dei Leoni a Margherita di Savoia, la Fondazione Katia Valerio Grimaldi, insieme all'IPT, Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, vi invita al Gala Solidale Premio Porta dei Leoni 2026, un romanzo per la ricerca. Una grande serata presentata da Antonio Stornaiolo, con tanti ospiti dal mondo delle istituzioni, della cultura e dello spettacolo, riconoscimenti speciali e la presentazione del romanzo Due respiri di Gerardo Russo. Con un piccolo contributo liberale potrete partecipare al gala, alla cena, ricevere una copia autografata del libro e sostenere la ricerca e prevenzione. Perché una serata può emozionare, ma un gesto d'amore può salvare una vita. Info 376 29 644 38.

La delicatezza di questa canzone, di questi suoni che si sposano con la voce calma, sempre calma, di Gaia, che ci porta fino a Tokyo dal 2023 qui su Radio Latte Miele. È la giornata mondiale dedicata un po' al cervello e noi parlavamo della teoria rivoluzionaria che è arrivata tra i banchi di scuola, è partita tra i banchi di scuola nel 1983 del signor Gardner, la teoria delle intelligenze multiple, che in poche parole, in parole semplici, ci ha cominciato a far pensare che ognuno di noi brilla, riprendendo il testo di Gaia, per un tipo di intelligenza diversa, e quindi di lì in poi, dall'intelligenza musicale a quella linguistica, a quella spaziale, a quella del movimento, di lì in poi la scuola si è attrezzata un po' in tutto il mondo per cominciare a coltivare diverse capacità degli studenti, non solo quelle matematiche e quelle linguistiche. Però c'è da dire che ovunque tu ti sposti nel mondo cambia il modo di valutare gli studenti. Per esempio, per tornare a Tokyo, dove ci ha portato Gaia con la sua canzone, ho scoperto recentemente che in Giappone a scuola

10:58. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: La fanciulla più bella che si è mai tuffata nelle acque del Mediterraneo e poi ha creato la città di Napoli. Questa è la storia di Partenope, la canzone che apre la nostra seconda ora insieme di questo mercoledì 22 luglio. Stiamo continuando a giocare, arrivano le vostre performance al 335-787-1910 per cercare di portarvi a casa due biglietti in omaggio per la serata del 5 settembre a Malta, Una notte con le stelle, con tante superstar della musica e dello spettacolo italiano. Vi faccio risentire la parolina così continuiamo a giocare insieme. Prego.
1: Ferhan
0: significa in maltese felice. 335-787-1910.
2: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
3: Deghi arredare casa?
4: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
5: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
6: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
5: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
4: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
6: E te lo porto io!
5: Deghi provare!
3: Deghi fidarti!
6: Perché se non Deghi, non ci credi!
7: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
8: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
9: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
8: Giostra della Quintana, emozioni e colori dal passato per uno spettacolo.

0: Solo davvero unico, domenica 2 agosto, www.quintanadiascoli.it.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: L'11 agosto Terlizzi accoglie una delle voci più intense della musica italiana, Ermal Meta, in concerto con Live Estate 2026. Una notte di emozioni, parole e grandi successi nel cuore della festa maggiore. Appuntamento in piazza Cavour a Terlizzi, Ermal Meta Live. Biglietti su ticketone.it. Radio Partner Love FM.
3: Dal

0: Ristrutturare Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.

0: il partner affidabile, sempre al tuo fianco. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di San Severo. Chiamaci al 334 572 59 12.
1: Nuova apertura a Barletta. Arriva il Fish Market del Popolo. Alba Mari di Albanese Giovanni a Barletta in via Orazio Flacco 1A. Vendita al dettaglio e all'ingrosso di prodotti ittici freschissimi. Qualità eccellente e tutto il sapore autentico del mare. Ogni giorno cozze tarantine deliziose a soli 3 euro al chilo. E ostriche Gillardò e locali a prezzi speciali. Nuova apertura a Barletta. Fish Market del Popolo. Il mare, ogni giorno, sulla tua tavola.
2: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
3: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
2: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
4: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni vaccinazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.
5: Stasera la luna ci porterà fortuna. La luna ci porterà.
6: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

Quindi stanno insieme Clara e San Giovanni o non stanno insieme? No, in realtà non stanno insieme. Ma quindi, Mati, quali sono queste intelligenze multiple? Un'ora che ci parli delle intelligenze multiple ci fai pensare che la logica non sia l'unica fonte di saggezza e intelligenza e poi non ce le spieghi. Arrivo, dovevo solo apparecchiare, sapete, io sono prolista, dovevo solo apparecchiare l'argomento di questa mattina perché è la giornata mondiale dedicata al cervello e quindi anche ai cervelloni. C'è un signore che negli anni 80 ci insegna che siamo tutti cervelloni, però in modo diverso, e partiamo dall'intelligenza linguistica, cioè chi pensa con le parole, chi crede che le parole siano veramente la migliore arma non violenta per difendersi, per spiegarsi, per esprimersi. È la capacità di comprendere, utilizzare e manipolare il linguaggio. Vi faccio un esempio pop: quando non sapete come rispondere o a una mail professionale di lavoro o a un messaggio privato e c'è quell'amico o quell'amica che sa trovarvi la ricetta giusta per esprimere un concetto. Quella è l'intelligenza linguistica senza badare troppo ai risultati scolastici. Esiste, rimane ancora quella logico-matematica, ma finalmente sappiamo che non è l'unica. È la capacità di ragionare per schemi, quindi non si tratta solo di ragionare per numeri, ma è la capacità proprio del problem solving, sapere chiaramente come arrivare da A a B in modo razionale, ma non necessariamente in modo creativo, tanto che è stato dimostrato che chi svetta nelle competenze, nelle materie scientifiche, molte volte pecca in creatività. E quindi è un modo democratico di andare a gestire e vedere le nostre intelligenze. Arriva il disco latte miele della settimana e lo sapete, è un canto

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango e Marco Mengoni con il loro canto d'amore, il canto d'amore di quest'estate 2026 qui su Radio Latte Miele. Esiste anche l'intelligenza degli artisti, dei musicisti, si chiama intelligenza musicale, ma la cosa bella è che non la detengono solo loro, solo le persone che hanno studiato musica o canto o la danza. Si tratta di un'ottima capacità di gestire il ritmo e di riconoscere un ritmo e di riconoscere le note di una canzone, i più forti a Sarabanda, sempre per farvi un esempio pop. Per poi passare all'intelligenza spaziale, chi lavora, chi procede tramite immagini visive, sa leggere subito le mappe, si trova in una nuova città e non si perde mai, quindi la persona a cui chiedete indicazioni e che fate sedere sul sedile del passeggero, quindi quando state guidando, e sapete con certezza che non vi farà mai perdere. Infine arriva la mia preferita, quella cinestetica, parliamo di coordinazione tra mente e corpo, quindi esempio pop le persone che sanno coordinarsi bene, esempio pop quell'amico o quell'amica che avete che prova uno sport per la prima volta, ok? Non ci ha mai giocato ed è subito bravo ed è subito brava.

0: 78 sa di felicità.
1: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
2: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
3: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Ciao, sono Paolo Fox. Le stelle di Latte Miele ti aspettano tutti i giorni alle 6, alle 8, alle 10 del mattino e se vuoi avere un'anteprima sul giorno dopo, alle 20 e alle 23. Non mancare all'appuntamento con le stelle, mi raccomando, un abbraccio.
2: L'oroscopo è offerto da...
3: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva.
4: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
5: Riparte il nostro solito viaggio nel tempo con il singolo più venduto in assoluto del 1969, diventato poi anche un bel musicarello. Che bella parola che ho scoperto ieri. C'è qualche Lisa all'ascolto?

0: cosa ci scrive sul giornale? Che sta andando al massimo. Se non sta andando al massimo, sta andando in Messico. C'è Vasco Rossi dall'82 con quel suo album dalla copertina rossa, gialla, azzurra, e ancora prima Mario Tessuto con Lisa dagli occhi blu. Ecco, io oggi avrei una domanda per voi, perché ieri, googlando la storia di questa canzone Lisa dagli occhi blu, la canzone più famosa di Mario Tessuto, il singolo più venduto del 1969, come ci siamo già detti, ho scoperto che questa canzone è diventata anche un musicarello, che è un sottogenere di progetto cinematografico, nato soprattutto come parola e come format negli ambienti romani. Però siccome io non l'ho vissuta quella era lì, vorrei chiedervi a voi al 335-787-1910 di spiegarmi che cos'è un musicarello, perché magari lo sapete molto molto meglio di me. Stiamo ancora parlando del tema di oggi, invece, quindi le intelligenze diverse da quella logica, diverse da quella linguistica, però ci interrompiamo perché arrivano puntualissimi anche gli anni 90 del nostro viaggio nel tempo. Da un album, come già sentite dall'intro, completamente registrato dal vivo, arriva Renato Zero da Prometeo con Spalle al muro.
1: Spalle al muro, quando gli anni

posto alle parole, sguardi bassi alla paura di ritrovarsi soli, e la curva dei tuoi giorni

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
5: Il sapore del mare. Il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto, Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
6: Spot. Oh, ma che bella casa! Hai cambiato tutto?
7: No, ho solo smesso di accontentarmi.
6: Parli dell'arredamento?
7: Parlo di ambienti che finalmente mi somigliano. Cucina su misura, armadi pensati per me, divano da vivere davvero.
6: Ok, dimmi dove sei stata. Subito!
7: Matarrese Arredamenti a Canosa. Gente che ascolta, idee concrete e gusto, tanto gusto.
6: Allora non è solo arredamento.
7: Matarrese Arredamenti, qualcosa in più nell'arredamento.
8: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347-456-2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
9: L'estate è il tempo del mare, del sole e dei giochi all'aria aperta. Io voglio che le spiagge restino belle, il cielo sempre azzurro e la natura felice. Per questo il mio papà mi insegna che le cose vecchie non si abbandonano, si portano da Bellino.
10: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e aiuta a proteggere l'ambiente che amiamo. Bellino Metal Recycling, a Barletta. Prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it. Buona estate a chi vuole bene alla natura.
11: Pavimenti e rivestimenti? Abitare 07. Arredo bagno e sanitari? Abitare 07. Ristrutturazioni chiavi in mano? Abitare 07. Abitare 07 è il top per l'acquisto di materiali edilizi di grande qualità per la tua casa. Abitare 07 è a San Severo in via San Paolo, chilometro 1. Telefono 0882 33 49 02. Abitare 07, sempre e solo il meglio per la tua casa.
12: C'è un frutto che profuma d'estate, di terra e di tradizione, la percoca.
13: Domenica 26 luglio, Loconia, frazione di Canosa di Puglia, celebra il suo sapore più autentico con la sagra della percoca, tra degustazioni, musica e atmosfera popolare.
12: Vieni a viverla, perché la percoca sa di casa
13: e resta nel cuore.
14: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
15: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
14: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
16: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni vaccinazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

un tuffo nell'estate di 8 anni fa? 2018? Sì, 8 anni fa. Ho fatto bene i conti, vedi? Nonostante io non abbia l'intelligenza logica e matematica, che è un po' l'argomento di questa mattina, quindi è lo di Gue Pequeño e Michele Bravi con Nero Bali. Chiudiamo la questione sulle intelligenze, ne abbiamo parlato, ce ne sono di tantissimi tipi: linguistica, musicale, ambientale, cinestetica, del movimento, interpersonale, intrapersonale. Due chicche finali. Non siamo fatti di una sola intelligenza, siamo una ricetta di più ingredienti intelligenti diversi, ma soprattutto la cosa migliore è che qualsiasi intelligenza, anche quella non innata, la possiamo allenare.

0: quasi le 12 di questo mercoledì 22 luglio insieme. 335 787 1910 per continuare a giocare con noi. La parolina da pronunciare bene bene stamattina per portarvi a casa due biglietti per Una notte con le stelle in quel di Malta del 5 settembre è la parolina felice. Prego regia, scusi, mi scusi.
1: Ferhan.
0: Scusi, l'avevo interrotta.

0: Buon vento!
1: L'hashtag che sto notando di più sotto le foto di Instagram, buon vento, quindi devo dire ormai una grande hit di questa estate, firmata Giova e Alfa. Apre la nostra terza ora insieme su Radio Latte e Miele. Siamo anche in un bel momento di revival anni 90 e Radio Latte e Miele vi ricorda che è official partner dei di Rotta su Cuba. Ricorda quelle notti scaldate negli anni 90 dal funky, un ingrediente musicale, un genere che hanno introdotto non senza fatica proprio loro, i di Rotta su Cuba. Vi aspettano in giro, in tour per questa estate. Il tour si chiama Into the Groove. Vi ricordo le prossime date, quindi saranno il 31 luglio a Brucoli, siamo in provincia di Siracusa, in Sicilia. Saranno a Grebbiano Trebbiense, in provincia di Piacenza, nel nord. E l'8 agosto Castelnuovo del Garda, sempre a nord, in provincia di Verona. Vi ricordo, Radio La

0: Di Miele, official partner del tour.
1: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Il detersivo lavatrice Coccolino Wonder Wash da 54 lavaggi a 5,90 euro. Approfitta subito dell'offerta. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. Trovi il nuovo numero mensile a 1 euro. Enigmi, curiosità e un inserto per i più piccoli. Chiedi la tua copia in negozio. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
1: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
2: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
1: Giostra della Quintana. Emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Domenica 2 agosto. www.quintanadiascoli.it.
3: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
5: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
6: Buongiorno da Daniela Ubaldi. In primo piano il caso di Abderrahim Fakir, morto durante un fermo di polizia, e l'ondata di indignazione sfociata in manifestazioni a Bologna. In furia la polemica sugli scontri e le tensioni avvenuti con una parte dei manifestanti. Chi organizza un evento pubblico risponda di quello che accade in quell'evento, sollecita stamane in un'intervista il vice premier Matteo Salvini. Se vengono feriti degli agenti o danneggiati dei negozi, non devono pagare i danni tutti i cittadini. Paghi chi non ha garantito la sicurezza nel corteo, aggiunge il leader della Lega, che peraltro insiste su pene alternative al carcere per Mario Roggero, il gioielliere del Cuneese condannato per l'uccisione di due rapinatori. E mentre l'Associazione Nazionale dei Magistrati lancia l'allarme per intimidazioni dopo le polemiche per la condanna di Roggero, dall'opposizione sia Conte che Schlein tornano sul tema. Se spari a qualcuno che scappa non è legittima difesa, sottolinea il leader 5 Stelle, mentre la segretaria del PD va oltre. In questa vicenda c'è anche il tentativo di farci parlare di altro, non delle bollette e della benzina. Un custode di un'azienda elettromeccanica nel bolognese intanto ha rischiato di emulare il caso Roggero. Accortosi di un tentativo di furto nella ditta, ha sparato per mettere in fuga i ladri, colpi fortunatamente andati a vuoto. Il 63enne è stato denunciato, lavorava abusivamente e possedeva un porto d'armi scaduto dal 2014. Concede una tregua il caldo africano che ha avvolto nelle scorse settimane l'Italia, ma la penisola resta ancora divisa a metà. Temporali al nord, caldo al centro, anche se scendono a 6 le città da bollino rosso. Stamattina nuova ondata di maltempo sul ferrarese, pioggia, grandine, raffiche di vento, in particolare sulle frazioni e sull'area sud della città. In tilt la circolazione sulla 13 con numerose auto con il parabrezza in frantumi. In Sicilia roghi aggravati dallo scirocco, raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina in provincia di Agrigento, oltre 100 gli sgomberati, preoccupazione per un deposito di ossigeno, una clinica, una stazione di rifornimento, una fabbrica di fuochi d'artificio. Paura anche a Cagliari, fiamme all'ospedale di Brozzu, non si registrano feriti.
7: E adesso le news regionali. Continua l'emergenza siccità in Alto Adige. Di fronte alla crisi idrica eccezionalmente prolungata e con la portata del fiume Adige scesa ben al di sotto della soglia critica, la provincia autonoma di Bolzano corre ai ripari. Il presidente Arno Compascher ha firmato un decreto d'urgenza che impone una drastica stretta sui consumi d'acqua in tutto il territorio altoatesino. Questo pacchetto di restrizioni colpisce tutti i settori, dal pubblico al privato, fino ad arrivare ai comparti turistici e alle aziende agricole. L'obiettivo è evitare il collasso degli ecosistemi e preservare le colture locali. Restiamo in Trentino Alto Adige, dove le Dolomiti Trentine si preparano a una rivoluzione infrastrutturale ad alta quota. È stato presentato ufficialmente a San Martino di Castrozza il cantiere del nuovo collegamento funiviario verso il Passo Rolle, un'opera titanica il cui iter burocratico era iniziato quasi 10 anni fa. Con un maxi investimento da 55 milioni di euro finanziato interamente dalla provincia, il progetto promette di trasformare il volto del territorio unificando le aree sciistiche in un unico immenso carosello. L'impianto di ultima generazione non sarà solo un trionfo ingegneristico, ma un vero e proprio volano per la mobilità sostenibile, operativo 12 mesi l'anno per abbattere i tempi di percorrenza e snellire il traffico veicolare sui tornanti alpini. Da Francesco Del Vento, lì nello studio.
6: Ed è tutto, a più tardi.
8: Spot.
2: Tupé. Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Tupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi, dalle parrucche in capelli naturali, agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Tupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340 51 90 947.
8: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide. Un solo posto. Il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
9: L'estate è il tempo del mare, del sole e dei giochi all'aria aperta. Io voglio che le spiagge restino belle, il cielo sempre azzurro e la natura felice. Per questo il mio papà mi insegna che le cose vecchie non si abbandonano, si portano da Bellino.
10: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e aiuta a proteggere l'ambiente che amiamo. Bellino Metal Recycling a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it. Buona estate a chi vuole bene alla natura.
11: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasi

0: casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
1: C'è una serata in cui cultura, solidarietà e ricerca si incontrano per sostenere la vita. Mercoledì 29 luglio alle ore 20, presso la Porta dei Leoni a Margherita di Savoia, la Fondazione Katia Valerio Grimaldi, insieme all'IPT, Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, vi invita al gala solidale Premio Porta dei Leoni 2026, un romanzo per la ricerca. Una grande serata presentata da Antonio Stornaiolo, con tanti ospiti dal mondo delle istituzioni, della cultura e dello spettacolo, riconoscimenti speciali e la presentazione del romanzo Due respiri di Gerardo Russo. Con un piccolo contributo liberale potrete partecipare al gala, alla cena, ricevere una copia autografata del libro e sostenere la ricerca e prevenzione. Perché una serata può emozionare, ma un gesto d'amore può salvare una vita. Info 376 29 644 38.
2: Estate, sei calda come i baci che ho perduto. Sei piena di un amore che è passato.
3: Bastano poche note e sei già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

Giuli e Biagio Antonacci dall'ultimo album di Giuli, del primo che ho elencato, Solito Cinema su Radio Latte Miele, l'ultima canzone. Solito Cinema è questo modo di dire diffuso soprattutto al nord, che vuole indicare il solito casino, solito delirio. C'è un po' meno casino e meno delirio e più legislazione a partire da questa settimana nel campo della moda e nello smaltimento dei tessuti, dei capi invenduti. Quindi io adesso vi porto la notizia che secondo me è la più bella dell'ultima settimana. A partire dalla scorsa domenica, quindi dal 19 luglio del 2026, le grandi aziende, per una legge ormai affermata in modo ufficiale dall'Unione Europea, le grandi aziende non possono più distruggere i capi d'abbigliamento, le scarpe e gli accessori rimasti invenduti. Perché è importante? Grazie per questi applausi a distanza. Perché negli ultimi anni è emerso che tante aziende diverse nel campo della moda, quindi dal fast fashion ma anche aziende del lusso, preferivano distruggere i prodotti nuovi piuttosto che venderli a prezzi troppo bassi, oppure piuttosto che tenerli in magazzino, che è lo stesso motivo per cui ci sono i saldi a fine luglio, a inizio luglio, no? Nel mese di luglio, perché si vuole fare spazio. Ma a te ti pare che per avere più spazio io debba buttare e inquinare il mondo? Questo mi sembra assurdo. Ci sono sempre più leggi e misure che contrastano questi sprechi di una delle industrie che inquina di più al mondo. C'è Achille Lauro. Angeli.

Achille Lauro su Radio Latte Miele con La Città degli Angeli. Prima che arrivasse lui in onda noi ci stavamo arrabbiando, ma stavamo facendo anche tante congratulazioni all'ultima misura, all'ultima legge approvata dall'Unione Europea per gestire la sorte, per gestire in modo migliore, in modo antispreco, la sorte di tutti quei capi non venduti, ok? Parliamo delle grandi imprese di moda, dal fast fashion al lusso. Allora, un po' di dati. In Europa dal 4% al 9% dei prodotti tessili viene distrutto. Quali sono questi capi che vengono distrutti? Quelli considerati difettosi oppure quelli semplicemente resi? Quindi io faccio un reso, mi accorgo che non è della mia taglia, quel capo che forse andrebbe magari solo ripulito o ristirato e basta, non viene più venduto, ok? Il 21% dei capi invenduti viene distrutto. Questo inquina tantissimo perché arriviamo a quasi 600.000 tonnellate di tessuto che va direttamente in discarica ad inquinare il nostro pianeta. Non solo quindi non potrà essere più possibile distruggere tutti questi capi invenduti o tutti questi capi resi, ma ci sarà un nuovo obbligo di trasparenza da parte delle aziende dell'industria tessile, dell'industria fashion. Dovranno essere molto trasparenti nel dichiarare quanti prodotti invenduti hanno, quanti vengono eliminati, per quale motivo e quale percentuale viene donata, riutilizzata, riciclata o recuperata, che sarebbe la sorte migliore. Ce ne accorgiamo solo nel 2026, però meglio tardi che mai.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Ambra Sabatini, 3 ore paralimpici. Ma rallenti ogni tanto?
3: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
4: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
5: Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta. Le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una Notte con le Stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Matta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una Notte con le Stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
6: Wow, Luca, hai preso una Tesla?
7: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno finalmente a portata di mano.
6: Sì, ma attento a non graffiarla.
7: Ah, nessun problema. Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis, i grandi marchi li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
8: Automotive Campanile, qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.it.
9: C'è un frutto che profuma d'estate, di terra e di tradizione, la percoca.
10: Domenica 26 luglio, Loconia, frazione di Canosa di Puglia, celebra il suo sapore più autentico con la sagra della percoca, tra degustazioni, musica e atmosfera popolare.
9: Vieni a viverla, perché la percoca sa di casa
10: e resta nel cuore.
11: Sconti incredibili, tutto metà prezzo.
12: Sì, sì, certo. Dicono tutti così.
13: Se in giro si sentono troppe storie, non credere a tutto ciò che senti. Scegli la trasparenza, scegli i veri saldi. Negli store Mobilificio Europa sono arrivati i veri saldi estivi. Per te, sconti reali fino al 70% sui migliori arredi esposti.
12: Beh, a questo ci credo.
13: Ti aspettiamo in store. Mobilificio Europa. Da 50 anni, la tua espressione di casa. Sfare!

0: Jones Bar, il partner affidabile, sempre al tuo fianco. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di San Severo. Chiamaci al 334 572 59 12.
1: Ho il diploma, ma vorrei specializzarmi nelle tecnologie più ricercate nel mondo del lavoro.
2: Hai pensato all'ITS Academy Cucovillo? Ci sono 16 corsi di meccatronica, automotive, robotica, ferroviario, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale. Sono gratuiti, hanno 6 sedi in Puglia.
1: Ma il sito è itsmeccatronicapuglia.it?
2: Esatto, puoi parlare direttamente con un tutor al 375 511 5838 o informati sui social.
3: La Puglia è meccatronica. ITS Academy Cuccovillo.
4: Hai presente quel profumo che ti fa sorridere già dal primo respiro? È il momento di scoprire Caffè Pannone. Freschezza, qualità e tanto.

0: Provalo anche nel gusto gourmet 100% arabica, a basso contenuto di caffeina e compatibile con espresso, dolce gusto a modo mio e cialde. Vai su caffèpannoneshop.com.
1: Difficile per la prossima canzone. Allora, 1975, canzone ad elenco per antonomasia della nostra musica, e nel testo appare 80 volte la parola chi.

pensate a quanto è bistrattata oggi questa canzone di Fausto Leali dell'89, perché da Io amo siamo passati da Amo, tutto bene? Amo, come stai? Amo anche a uno sconosciuto. Ho fatto una lezione di danza che vi ho raccontato qui su Radio Latte Miele, di video dance recentemente. Un corso di danza che ti spiega, ti insegna i balletti di tendenza su TikTok. Sì, esiste un corso di danza che ti spiega quello, in cui impari quello. E una delle regole è che la maestra ti chiama sempre Amo. Amo, rifacciamo questo passo. Amo, dai, più veloce. Dai, rifacciamolo al volo. Così è il modo per sciupare la voce black per antonomasia della musica italiana, quella di Fausto Leali, che ritroverete insieme alle voci di Loredana Bertè, Raff, Patti Pravo in quel di Malta in data sabato 5 settembre per Una notte con le stelle. Verrete ricontattati dalla redazione di Radio Latte Miele questa mattina se vi siete portati a casa, se siete riusciti a portarvi a casa questa coppia di biglietti in omaggio. Dipende, lo sapete, il gioco lo sapete, dipende da quanto siete bravi a pronunciare il maltese.

0: L'inizio della scalata verso il successo italiano e non solo di Irene Grandi iniziava anche così. Boom boom dal 95 su Radio Latte Miele. Mi piace come faccio gli ultimi accordi o è meglio che suonino le canzoni? Mi ha detto Umberto Igno. Che ragazzo, non posso utilizzare l'aggettivo che ho. Che ho in mente, mi ha detto rifalla questa uscita, così io poi ti metto questo bellissimo jingle dedicato all'imbarazzo e alla vergogna. Ma io ero felice perché stavamo parlando dell'ultima novità da parte del nuovo regolamento UE, quindi dell'Unione Europea, che prevede il divieto di distruggere tutte quelle tonnellate di capi invenduti per quanto riguarda, insomma, le grandi imprese tessili, le grandi imprese della moda. Però noi consumatori in Italia e nel mondo ce ne eravamo accorti prima di questo problema, di questo grande spreco dell'industria tessile, quindi è da anni che ormai ci dedichiamo all'industria del second hand, ai negozi dell'usato su internet oppure di persona, nelle boutique che vanno dal vintage alle bancarelle più malmesse, e comunque troviamo qualcosina. C'è uno studio meraviglioso dell'anno scorso che ci dice che nel 2025 il 68% degli italiani ha dichiarato di iniziare a fare una ricerca prima nel mercato del second hand. Cioè, mi serve una lavatrice? Mi serve una stola per un matrimonio da mettere sopra le spalle perché in chiesa non si va scoperti? Prima la cerco nei canali second hand e poi solo dopo, se non la trovo, vado in negozio. Ci sono altri motivi però per cui è un'esperienza gustosa e tra poco ve li dico.
1: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
2: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
1: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
3: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
4: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gela rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta, adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

il 2002 firmato Cesare Cremonini, venite a vedere perché il second hand è sempre un'ottima idea. Ho stilato una lista personale di motivi per cui dedicarsi anche ai canali di rivendita, anche ai canali dell'usato, quando abbiamo bisogno di un nuovo oggetto, soprattutto se si parla di un nuovo capo d'abbigliamento. Allora, il risparmio lo mettiamo in pole position. Tendenzialmente i prezzi sono ridotti rispetto a qualcosa di nuovo e quindi questo è un motivo molto attraente. Poi ti senti meglio nell'acquisto perché sai che non stai lasciando un'impronta, stai diminuendo la domanda all'interno di un'industria che inquina tantissimo e stai dando una nuova vita ad un capo che altrimenti andrebbe verso una bruttissima sorte, tipo essere buttato, ok? Poi non ti vesti come tutti gli altri, ti senti un pochino più speciale. Vi è mai capitato di vedere in giro soprattutto gruppi di ragazze o gruppi di ragazzi, magari della stessa età, magari adolescenti, e in una determinata estate, una determinata primavera, sono vestiti esattamente uguali, cioè cambiano pochissimi dettagli, il modello del jeans è quello, il colore della maglietta è quello, i capelli sono quelli. Questo non succede se andiamo a spulciare all'interno di un second hand, perché se da un lato è scomodo perché c'è caso che tu ti innamori di un capo che è un unicum e non trovi la tua taglia, se tu trovi la tua taglia di quell'unico capo che ti piaceva, ti senti veramente speciale.

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.
2: Le ragazze ci sorridono.

0: 13 e 2.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: Le 13 di questo mercoledì 22 luglio insieme, io me ne vado, però è arrivata Anna Patti.
3: Buongiorno, buongiorno.
2: Buongiorno Anna Pari, ieri si è fatta un po' di saldi.
3: Sì.
2: Perché Anna, i più furbi ci vanno a fine luglio.
3: Sai che questo non lo so, non so se è una furbata oppure no, è che non ce la facevo per il caldo, nelle scorse settimane non ci ho proprio provato.
2: Ok. E
3: ieri pomeriggio che le temperature erano un po' più gradevoli, ho detto dai, ora o mai più.
2: Io stanotte ho sentito freddo e ho detto ma questa sensazione è sconosciuta, è bellissima.
3: Vero.
2: Me la ricordavo più.
3: Bello.
2: Ho usato
3: bello.
2: La coperta. Senti Anna, me ne vado che oggi sono un po' di fretta.
3: Va bene. Ci vediamo domani, ci sentiamo domani Matilde. Noi invece cominciamo le nostre due ore insieme, ci salutiamo bene tra poco, intanto facciamo partire la musica Samurai J, Flamenco Paranoia.

0: Samurai J con Flamenco Paranoia qui su Radio Latte Miele. Buongiorno a tutti voi, buon mercoledì 22 di luglio da parte di Anna Patti, da parte di Umbertino che è in regia anche oggi insieme fino alle 15, due ore in nostra compagnia. Vi do anche i nostri contatti, il nostro numero di WhatsApp se volete scriverci, se volete condividere con noi la vostra estate, se volete anche commentare le notizie delle quali parleremo quest'oggi nelle nostre due ore insieme. Il contatto è sempre quello, ma io ve lo ripeto, il 335 787 1910. Adesso in linea Francesco Bianco per OK Salute e Benessere.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Il sapore del mare, il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Carigiori. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.

0: Nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Ok Salute e Benessere.
1: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Allora, parliamo di melanoma anche oggi con il professor Mercuri, che ci dice attenti anche ai puntini rosa o rossi. Sapete che anche Matteo Renzi, no, abbastanza recentemente ha mostrato i segni della rimozione di un melanoma diagnosticato in tempo e naturalmente ha scosso l'opinione pubblica italiana, un messaggio potente che riporta al centro del dibattito la prevenzione, ma che solleva anche interrogativi cruciali. Sappiamo davvero cosa guardare sulla nostra pelle? Per fare chiarezza abbiamo incontrato il professor Santo Raffaele Mercuri, che è primario dell'unità dermatologica dell'ospedale San Raffaele di Milano. Il messaggio è importante: sebbene il 60-70% dei melanomi venga oggi scoperto in fase favorevole, il rischio è ignorare quelle lesioni che non sembrano i classici nei neri o irregolari. Il professor Mercuri ci spiega che è fondamentale anche il messaggio di Matteo Renzi, no? Non si tratta di creare allarmismo, ma di spiegare che riconoscerlo presto fa una differenza concreta tra la vita e la morte. Il melanoma non è il tumore della pelle più frequente, ma è quello con la maggiore pericolosità clinica. Oggi, grazie alla sensibilità dei pazienti, riusciamo a intercettare una quota altissima di casi quando la prognosi è ancora favorevole. Allora, molti si affidano alla regola ABCDE per controllare i nei e abbiamo chiesto al professore se è un metodo ancora valido. E lui ci ha risposto: certamente, asimmetria, bordi irregolari, colore non uniforme, diametro superiore ai 6 mm ed evoluzione. Ma attenzione, questa regola va spiegata bene. Non basta che un neo sia grande o scuro. Il concetto più intuitivo per i pazienti è quello del brutto anatroccolo, la regola della F. I nei di una persona tendono ad assomigliarsi tra loro. Quello che appare diverso dagli altri, che stona rispetto al resto della pelle, merita attenzione immediata. Ma c'è un errore comune: pensare che il melanoma nasca sempre da un vecchio neo che cambia. È così? E lui ci ha spiegato che assolutamente no, anzi è molto frequente che compaia ex novo su cute apparentemente normale. Non dobbiamo monitorare solo i vecchi inquilini, ma prestare massima attenzione a ogni macchia nuova. Attenzione anche al colore o ad altri sintomi, questo è un punto cruciale. Non tutti i melanomi hanno l'aspetto classico, esistono forme come i melanomi amelanotici che possono essere rosa o rossi, possono apparire come piccoli rilievi simmetrici consistenti al tatto e di rapida crescita. Se un paziente pensa è rosa, quindi è una irritazione, commette un errore fatale. Anche il diametro sopra i 6 mm è un indizio, ma non è un requisito obbligatorio. Ritroviamo di pericolosissimi anche molto più piccoli. I sintomi come prurito o sanguinamento sono segni di allerta? Sì, aumentano il sospetto e non vanno banalizzati, ma non bisogna cadere nell'errore opposto, cioè pensare che se una lesione non pruda o non sanguini, allora sia tranquilla. Nelle fasi iniziali i melanomi sottili sono spesso totalmente asintomatici. Il criterio principale resta sempre il cambiamento o la diversità. Quando fare i controlli? Almeno una volta all'anno. Grazie per essere stati con noi.
2: Spot.
3: Ho il diploma, ma voglio specializzarmi nelle tecnologie più avanzate dell'energia.
2: Allora devi guardare l'ITS Academy Green Energy Puglia. Hanno corsi gratuiti. In 2 anni diventi un tecnico esperto, fai tirocinio in azienda e trovi lavoro subito. E sono presenti con 5 sedi in tutta la Puglia.
3: Il sito è ITS Green Energy Puglia?
2: Esatto. Informati adesso. I posti finiscono in fretta. È tutta un'altra estate con le Summer Nights di Puglia Village. Il 24 luglio dalle 21 ti aspetta la voce energetica e poetica di Francesco Renga con un live indimenticabile. E non solo, negozi aperti fino alle 23, food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su pugliavillage.it. Nuova apertura a Barletta. Arriva il Fish Market del Popolo. Alba Mari di Albanese Giovanni a Barletta.

0: Ogni giorno cozze tarantine deliziose a soli 3 euro al chilo e ostriche Gillardot e locali a prezzi speciali. Nuova apertura a Barletta. Fish Market del Popolo. Il mare, ogni giorno, sulla tua tavola.
1: L'11 agosto Terlizzi accoglie una delle voci più intense della musica italiana, Ermal Meta, in concerto con Live Estate 2026. Una notte di emozioni, parole e grandi successi nel cuore della festa maggiore. Appuntamento in piazza Cavour a Terlizzi, Ermal Meta Live. Biglietti su ticketone.it. Radio Partner Love FM.
2: Ad Apricena c'è un luogo che si rinnova per rendere unici i tuoi momenti speciali. Il Boschetto. Completamente ristrutturata, la nuova grande sala eventi è pronta ad accogliere battesimi, comunioni, cresime e feste private con eleganza e stile. E quando vuoi vivere giornate di relax e divertimento, ti aspetta la splendida piscina semi-olimpionica e tutta la bontà del ristorante e pizzeria. Il Boschetto. Emozioni da vivere. Ricordi da custodire. Ti aspetta ad Apricena Contrada San Sabino nella rigogliosa campagna garganica. Per info e prenotazioni 0882 64

0: darti mai più.
1: Noemi, tu cosa fai questa sera qui su Radio Latte e Miele? E noi parliamo di una delle regine dell'estate, perché oltre al gelato, comunque d'estate ci piace mangiare delle cose molto molto fresche, come ad esempio la granita e la grattachecca, che sono due cose molto molto diverse tra di loro, ma accomunate dal fatto che hanno come protagonista il ghiaccio. Molto diverse, non chiamate ghiaccio tritato la granita siciliana, perché da siciliana ve lo posso dire, ci offendiamo mortalmente. È un vero e proprio, è un'arte, un vero e proprio capolavoro della cucina siciliana, che unisce acqua, zucchero e materie prime di grande qualità. Ci sono milioni di gusti oggi, ma i tradizionali sono proprio quelli che uniscono anche le materie prime della Sicilia, quindi il limone, il pistacchio di Bronte, la mandorla, la diavola, e la sua consistenza sta tra il sorbetto e la neve fine fine, ed è il risultato di un processo di congelamento piuttosto lento e anche in costante movimento. La si gusta in Sicilia spesso alla mattina con la classica brioche, però in realtà si può mangiare a qualunque ora del pomeriggio, anche adesso per il pranzo. Il regista mi guarda in modo strano, perché no, si può mangiare un po' quando volete. Molto diverse invece le caratteristiche della grattachecca romana, ve le dico tra poco. Intanto Emma e Fabri Fibra, Antidroga.
2: My

0: Mai Fabri Fibra con Antidroga, ma noi stiamo parlando di cose che rinfrescano il nostro palato e che ci piace mangiare, soprattutto in estate. Parlavamo prima della granita siciliana, ma anche un altro classico è proprio la gratta checca romana. Qui protagonista assoluto proprio il ghiaccio tagliato proprio a partire da un unico blocco che viene grattato a mano con un apposito raschietto, quindi scaglie piuttosto grossolane e croccanti che poi vengono messe in un bicchiere e rorate con sciroppi alla frutta o con succo di limone magari spremuto al momento. Anche questo, insomma, è un'esperienza gustativa davvero molto particolare, è un classico della città romana e si può gustare a qualunque ora del giorno. E rientra in queste categorie anche il ghiacciolo, che pensate è stato inventato nel Novecento da un'intuizione casuale. Questo parallelepipedo di ghiaccio colorato, che è un concentrato di freschezza con vari sapori, e poi ovviamente avvolto nello stecco in legno. E anche questo si può gustare in qualunque momento della giornata. Io lo so che adesso che voi avete ascoltato tutto quello che vi ho raccontato, vi è venuta voglia di qualcosa di rinfrescante. Io qui per rinfrescarmi ho solo la musica.
1: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
2: Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta, le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una notte con le stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Matta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una notte con le stelle Music Awards con Radio Latte e Miele, la radio ufficiale che

0: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
1: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
2: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
1: Giostra della Quintana, emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Domenica 2 agosto. www.quintanadiascoli.it.
3: Ciao, sono Paolo Fox. Le Stelle di Latte e Miele ti aspettano tutti i giorni alle 6, alle 8, alle 10 del mattino e se vuoi avere un'anteprima sul giorno dopo, alle 20 e alle 23. Non mancare all'appuntamento con le stelle, mi raccomando, un abbraccio.
4: L'oroscopo è offerto da...
5: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
6: Chi fa sport beve Uliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
7: C'è una serata in cui cultura, solidarietà e ricerca si incontrano per sostenere la vita. Mercoledì 29 luglio alle ore 20, presso la Porta dei Leoni a Margherita di Savoia, la Fondazione Katia Valerio Grimaldi, insieme all'IPT, Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, vi invita al gala solidale Premio Porta dei Leoni 2026, un romanzo per la ricerca. Una grande serata presentata da Antonio Stornaiolo, con tanti ospiti dal mondo delle istituzioni, della cultura e dello spettacolo, riconoscimenti speciali e la presentazione del romanzo Due respiri di Gerardo Russo. Con un piccolo contributo liberale potrete partecipare al gala, alla cena, ricevere una copia autografata del libro e sostenere la ricerca e prevenzione. Perché una serata può emozionare, ma un gesto d'amore può salvare una vita. Info 376 29 644 38. Quando l'amore

0: Re Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: Oh, ma che bella casa! Hai cambiato tutto?
2: No, ho solo smesso di accontentarmi.
1: Parli dell'arredamento?
2: Parlo di ambienti che finalmente mi somigliano. Cucina su misura, armadi pensati per me, divano da vivere davvero.
1: Ok, dimmi dove sei stata, subito!
2: Matarrese Arredamenti a Canosa. Gente che ascolta, idee concrete e gusto, tanto gusto.
1: Allora non è solo arredamento.
2: Matarrese Arredamenti, qualcosa in più nell'arredamento.

0: Svar, il partner affidabile, sempre al tuo fianco. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di San Severo. Chiamaci al 334 572 59 12.
1: Wow, Luca, hai preso una Tesla?
2: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno finalmente a portata di mano.
1: Sì, ma attento a non graffiarla.
2: Ah, nessun problema. Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis, i grandi marchi li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
3: Automotive Campanile, qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.it.
4: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
5: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
4: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
6: Torre Giulia, 20 anni oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.
7: Siamo pronti come sempre a quest'ora, qui su Radio Latte Miele, per viaggiare nel tempo. Tra poco andiamo negli anni 80 con Zucchero e A Wonderful World. Adesso, 1976, grande successo di Amedeo Minghi, L'Immenso.

nostro viaggio ci ha portato negli anni 80, alla fine degli anni 80, 1989, per farci riascoltare questo grande successo di Zucchero, A Wonderful World, tratto da un altro album che per Zucchero ha avuto un successo veramente straordinario, come Oro, Incenso e Birra, che vede anche la partecipazione di Harry Clapton. Anzi, proprio nella versione di questa canzone ripubblicata nel 91 c'era anche la voce di Harry Clapton. Continuiamo, andiamo avanti negli anni 90, 1996, per ritrovare anche Laura Pausini e un suo grande successo, Le cose che vivi.

Laura Pausini con le cose che vivi. Il viaggio ci ha portato anche a fare tappa nel 1996 a riascoltare la voce di Laura Pausini. Parliamo di sport, stiamo seguendo in queste settimane il cammino delle nostre nazionali, sia la nazionale femminile che la nazionale maschile di pallavolo. Tutto facile per le ragazze di Julio Velasco, che proprio stamattina avevano un avversario anche ostico volendo, ma forse non era la giornata giusta per l'Olanda, perché le ragazze vincono con un sonoro 3-0 con dei parziali comunque da 25-21, 25-16, 25-16. In splendida forma l'Antropova, che ha segnato veramente tanti punti, e adesso le ragazze sono sicure di essere in semifinale, ma aspettano di sapere chi sarà la loro avversaria, che esce dal quarto di finale che si gioca più tardi, 13:30 ora italiana, gara tra Brasile e Giappone.

0: Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Excellence nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Malta, sabato 5 settembre. Torna Una notte con le stelle Music Awards. Si esibiranno Loredana Bertè, Fausto Leali, Patti Bravo e Raff, con Lorella Cuccarini e tanti altri. Radio Latte Miele, media partner di questo evento unico. E ora ti dà la possibilità di avere in regalo due biglietti se mandi prima degli altri un messaggio WhatsApp con scritto Malta al 388-759-7161. Sabato 5 settembre a Malta, Una notte con Bertè, Leali, Patti Bravo, Raff e tanti altri.
3: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo, con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347-456-2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
4: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi, dalle parrucche in capelli naturali agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340-51-90-947.
5: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
6: C'è un frutto che profuma d'estate, di terra e di tradizione, la percoca.
7: Domenica 26 luglio, Loconia, frazione di Canosa di Puglia, celebra il suo sapore più autentico con la sagra della percoca, tra degustazioni, musica e atmosfera popolare.
6: Vieni a viverla, perché la percoca sa di casa
7: e resta nel cuore.
8: L'estate è il tempo del mare, del sole e dei giochi all'aria aperta. Io voglio che le spiagge restino belle, il cielo sempre azzurro e la natura felice. Per questo il mio papà mi insegna che le cose vecchie non si abbandonano, si portano da Bellino.
9: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e aiuta a proteggere l'ambiente che amiamo. Bellino Metal Recycling a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it. Buona estate a chi vuole bene alla natura.
10: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
11: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
10: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
12: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

Alessandra Amoroso con Ciao, il nostro viaggio si è appena concluso e ci ha riportato nel 2012. Parliamo spesso di sport, ma una interessante ricerca ha scoperto come lo sport, in particolare il basket, possa aiutare i ragazzi ad imparare meglio la matematica. Matematica che è il cruccio di tutti i ragazzi che vanno a scuola. Questo esperimento, anche molto recente questo studio, ha dimostrato che unire la pallacanestro alle lezioni di matematica non solo è possibile, ma migliora l'apprendimento dei ragazzi tra gli 11 e i 13 anni. È stato fatto questo esperimento su 309 studenti. Come funziona? Diciamo che durante la lezione di basket gli veniva chiesto di fare delle frazioni e di sommarle insieme, cioè il tiro, per esempio, al tiro venivano assegnati dei punteggi sotto forma di frazione a seconda della posizione di tiro sul campo, e aveva un determinato punteggio. Quindi appunto i ragazzi dovevano sommare le frazioni a mente per tenere il punteggio della partita, e anche se sbagliavano in realtà non succedeva niente, cosa che invece non succede con i test di matematica. Laddove l'ansia sale alle stelle, l'errore è sempre più possibile, più si sbaglia e più si crea ansia. Invece nello sport questo non succede, perché anche se c'è l'errore in realtà è considerato parte del gioco e si può ricominciare a giocare, e ovviamente si può anche ricominciare imparando. Molto interessante questo studio.

0: Irama con Cabana qui su Radio Latte Miele, ben ritrovati, bentornati da parte di Anna Patti, da parte di Umbertino che è in regia. Allora, tra poco parliamo di una cosa che fa infuriare i viaggiatori italiani in aereo. È proprio una ricerca che è stata stilata da pochissimo, che ci racconta quali sono i comportamenti più odiati dagli italiani in aereo. Ce ne sono alcuni un po' bizzarri, alcuni secondo me fanno veramente tutti e sono d'accordo nel dire che sono odiosi. Li scopriamo tra poco.
1: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. I bipacchi di dentifrici Mentadent della linea Core sono a 2,49 euro. I dentifrici Protect Plus e White Now sono a 2,49 euro. Completali generale con gli spazzolini Mentadent e Technique a 1,29 euro. E acquistando tre prodotti Mentadent, il meno caro è in omaggio. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
1: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
2: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
1: Giostra della Quintana. Emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Domenica 2 agosto. www.quintanadiascoli.it.
3: L'estate è il tempo del mare, del sole e dei giochi all'aria aperta. Io voglio che le spiagge restino belle, il cielo sempre azzurro e la natura felice. Per questo il mio papà mi insegna che le cose vecchie non si abbandonano, si portano da Bellino.
4: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e aiuta a proteggere l'ambiente che amiamo. Bellino Metal Recycling a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it. Buona estate a chi vuole bene alla natura.
5: Ci sono vini che si bevono e poi ci sono vini che si ricordano. Cinque uve rosse, Pier delle Vigne, Verdeca di Gravina, Terre di Federico, icone del vino pugliese, prodotte in esclusiva. Poderi d'Agostino nasce nel cuore della Puglia, dove la terra, il sole e il tempo trasformano ogni vendemmia in una storia da raccontare. Vini d'eccellenza, sapori genuini e prodotti del territorio, scelti per chi ama la qualità e l'autenticità. Poderi d'Agostino, la Puglia da vivere, da condividere e da assaporare.
6: La Puglia è cultura e tecnologia.

0: storia, innovazione, passione e impresa. L'ITS Academy Coccovillo è il luogo dove diamo forma a tutto questo. Dal 2010 formiamo super tecnici in meccatronica. Dalla robotica all'automotive, dalla progettazione industriale alla manutenzione e tanto altro. 6 sedi in Puglia, 16 corsi biennali gratuiti aperti ai diplomati, 800 ore di tirocinio in azienda, oltre il 93% di occupati dopo la specializzazione.
1: La Puglia è meccatronica. È ITS Academy Coccovillo.
2: C'è un frutto che profuma d'estate, di terra e di tradizione, la percoca.
3: Domenica 26 luglio, Loconia, frazione di Canosa di Puglia, celebra il suo sapore più autentico con la sagra della percoca, tra degustazioni, musica e atmosfera popolare.
2: Vieni a viverla, perché la percoca sa di casa.
3: E resta nel cuore.
4: Sconti incredibili, tutto metà prezzo.
5: Sì, sì, certo, dicono tutti così.
6: In giro si sentono troppe storie. Non credere a tutto ciò che senti. Scegli la trasparenza. Scegli i veri saldi. Negli store Mobilificio Europa sono arrivati i veri saldi estivi. Per te, sconti reali fino al 70% sui migliori arredi esposti.
5: Beh, a questo ci credo.
6: Ti aspettiamo in store. Mobilificio Europa. Da 50 anni, la tua espressione di casa.

0: Svar, il partner affidabile, sempre al tuo fianco. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di San Severo. Chiamaci al 334 572 59 12.
1: Estate 1992, anno dell'Europa Unita, delle mie, delle tue vacanze. Come ogni caldo agosto, in giro per l'Italia a farci il culo arrosto. Dove
2: bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte e Miele, aperti per ferie.

Baby K con Tuca Macarena qui su Radio Latte e Miele. Allora, come detto, parliamo proprio di quei comportamenti che gli italiani ritengono odiosi, ma a cui spesso sono costretti ad assistere durante le ore di volo. Ricerca che è stata condotta da una piattaforma di prenotazioni online che ha stilato una vera e propria classifica dei comportamenti più odiati dagli italiani. Diciamo che a guardare questa classifica sembrerebbe che il galateo a bordo non esista più. Cioè, ci dimentichiamo di vivere in uno spazio condiviso con altre persone, a volte anche abbastanza ristretto. Allora vi dico le tre cose insopportabili, quelle che proprio stanno sul podio. Al gradino numero 3 c'è invadere lo spazio del vicino per fare foto o video dal finestrino. Questo credo sia capitato a tutti. Camminare scalzi in cabina. E ha in testa questa classifica, cioè portare a bordo cibi dall'odore intenso o particolarmente ingombranti. Credo che queste cose siano un po' capitate a tutti. Ci sono cose più strane in questa classifica che però fanno un po' venire i brividi. Per esempio, fare stretching o yoga nel corridoio dell'aereo. Un po' strana questa. Quest'altra invece l'ho vista anch'io, ho assistito e mi vengono i brividi a pensarci. Fare la manicure a bordo è successo, io perlomeno l'ho visto. Sempre questa ricerca ci dice invece quali sono o quali sarebbero i sogni degli italiani per viaggiare bene in aereo.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'amore. E noi stiamo parlando di questa ricerca che ha stabilito quali sono i comportamenti più odiati dagli italiani durante i voli aerei, ma sempre da questa ricerca risulta anche quello che gli italiani vorrebbero davvero, cioè, come dire, il volo perfetto. Allora, per la maggior parte degli intervistati si dovrebbe tenere un comportamento rispettoso degli altri e quindi il rispetto delle regole comuni del galateo dovrebbe dominare in queste situazioni, cosa che però non accade. Ma il desiderio più grande è il silenzio. Il 76% degli intervistati italiani che hanno partecipato a questo sondaggio sogna una vera quiet zone, una zona dell'aereo libera da video social, da telefonate pre-decollo e post-decollo, una zona in cui veramente si possa stare in silenzio, per alcuni addirittura si possa dormire. Ecco, chissà, perché per il momento mi sembra di capire che tutto questo è e rimane un sogno.

0: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Pronti a ripartire con il nostro viaggio nel tempo qui su Radio Latte Miele tra poco nel 1987 con Fiorella Mannoia e Quello che le donne non dicono, e adesso c'è Umberto Tozzi con Qualcosa, Qualcuno.

Quello che le donne non dicono, Fiorella Mannoia, grande successo per lei che ci ha riportato alla fine degli anni 80 al 1987. Ma adesso continuiamo con il nostro viaggio, andiamo negli anni 90 per ascoltare un'altra delle grandi voci della musica italiana e un altro grande successo. Stiamo parlando di Spagna con Gente Come Noi.

0: Spagna, gente come noi dal 1995, tra i primi grandi successi di Spagna cantati in italiano, fortemente voluta al Festival di Sanremo quell'anno. Nel 1995, proprio da Pippo Baudo, Ivana Spagna aveva presentato questa canzone. Evidentemente Baudo credeva molto in questo pezzo, ci credeva ovviamente anche Spagna, che però non pensava di potersi piazzare così bene in quel Festival di Sanremo. Arriva terza, canzone che poi ha avuto un successo incredibile, ma anche l'album in cui era contenuto questa canzone, che si intitola Siamo in due, ha venduto molte copie, oltre le 400.000 copie. Tra l'altro, proprio in quel 1995, quell'album, Siamo in due di Ivana Spagna, diventa l'album più venduto di un'artista femminile in quell'anno.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Il sapore del mare. Il ritmo dell'estate. Il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto, Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Carigiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.

Le vibrazioni in una notte d'estate, e in una notte d'estate si possono fare tante cose, ma soprattutto si può osservare il cielo. Gli esperti, l'Unione Astrofili Italiani, ci dice che non bisogna necessariamente aspettare agosto per le stelle, le cosiddette stelle cadenti, per esprimere i tanti desideri. Già a luglio si possono osservare tanti fenomeni, tra l'altro molto belli nel cielo, e soprattutto ci consigliano di vedere ed osservare il triangolo estivo, formato da tre stelle particolarmente luminose che sono Vega, Altair e Deneb, che sovrasteranno le teste di tutti noi per tutta la stagione. Saranno comunque molto visibili proprio nel mese di luglio. Come sempre, per guardare le stelle devono esserci condizioni ottimali, anche condizioni meteo giuste, quindi sono poche nuvole. Soprattutto bisogna allontanarsi dalle luci della città. Per gli appassionati di meteore, il momento da non perdere a luglio è tra qualche giorno, dal 28 al 30 luglio ci saranno le Delta Aquaridi meridionali, addirittura se ne possono osservare fino a 25 all'ora.

Sono volate via anche le nostre 2 ore insieme in questo mercoledì. C'è Doug, lo vedo già, è già pronto, e allora tra poco lo saluteremo e gli daremo il benvenuto.

0: Cos'è?
1: Un gatto.
0: Un gatto.
1: Un gatto.
0: Un gatto giapponese.
1: Sì, è un gatto giapponese di una leggenda giapponese di un uomo che aveva maltrattato un gatto. Arscende in terra la divinità dei gatti e lo trasforma a sua volta in un gatto.
0: Aia. Vedi, vedi cosa dietro. Può succedere.
1: Questo è dietro.
0: Ah, che bella.
1: E invece c'è davanti.
0: Bellissima, bellissima maglietta. È un peccato che gli ascoltatori non possano vederla.
1: E vabbè, si terrà l'immaginazione, ragazzi.
0: Giusto.
1: Immaginazione.
0: Assolutamente.
1: Dai, immaginazione.
0: Noi ve l'abbiamo anche raccontata, quindi meglio di così.
1: Bisogna immaginarla un po' come dipingevano e disegnavano i giapponesi.
0: Certo. Assolutamente.
1: Dell'Ottocento forse.
0: Addirittura. Così là nel tempo.
1: Sì, certo.
0: Vabbè, io vado via perché ho finito e tu pronto a cominciare.
1: Esatto, anche oggi 2 ore insieme fino alle 17. Grazie Annina.
0: A domani.
1: A domani, oh, fai la brava, eh?
0: Certo.
1: Va bene. C'è Gaia, Bossa Nostra.

0: Gaia e Bossa Nostra su Radio Latte Miele. Ciao a tutti, buon mercoledì 22 di luglio, 2 ore insieme qui su Radio Latte Miele. Ciao, io sono Doug, stretta di mano virtuale. In regia con me invece c'è sempre il buon Glauco. Ciao Glauco.
1: Ciao.
0: Ciao, cos'è? Mi fai le vocette? Ho capito, vabbè. Oggi Glauco è così perché vede all'orizzonte l'avvicinarsi anche delle sue di vacanze. Vero Glauco? Bella la vita, bella la vita. Dov'è che vai?
2: Puglia.
0: Puglia? Ah, vai a trovare gli amici della Puglia. Bravo, bene. Portaci un trullo.
2: No.
0: Dai, come no? Ci sta in valigia, dai, non fare il taccagno e portami sto trullo che... No, e invece sì, me lo porti. Tutti i caffè che ti ho offerto quest'anno. Bravo Glauco. 335-787-1910 per i vostri messaggi. Numero da salvare in rubrica e da tenere tra i preferiti.

0: tradizione. Taglio fresco Citterio dal 1878, sa di felicità.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
3: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
4: Spot.
5: Vuoi lavorare nel mondo dell'energia? Parti dalla Puglia. ITS Academy Green Energy Puglia ti porta dritto nel futuro, ti apre le porte delle aziende che contano. 5 sedi, corsi biennali gratuiti, Energy Specialist ed Energy Manager, tirocinio garantito in azienda e il lavoro lo trovi entro un anno. Scegli il corso che accende il tuo talento. Iscriviti subito, i posti volano. Info su itsgreenenergypuglia.it.
6: I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide. Un solo posto. Il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
7: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo.

0: Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
2: C'è un frutto che profuma d'estate, di terra e di tradizione, la percoca.
3: Domenica 26 luglio, Loconia, frazione di Canosa di Puglia, celebra il suo sapore più autentico con la sagra della percoca, tra degustazioni, musica e atmosfera popolare.
2: Vieni a viverla, perché la percoca sa di casa
3: e resta nel cuore.
4: Wow, Luca, hai preso una Tesla?
5: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno finalmente a portata di mano.
4: Sì, ma attento a non graffiarla.
5: Ah, nessun problema. Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis, i grandi marchi li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
6: Automotive Campanile, qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.it.
7: È tutta un'altra estate con le Summer Nights di Puglia Village. Il 24 luglio dalle 21 ti aspetta la voce energetica e poetica di Francesco Renga con un live indimenticabile. E non solo, negozi aperti fino alle 23, food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su pugliavillage.it.
8: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
9: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
8: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
10: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

Blanco con Los Angeles su Radio Latte Miele, 335-787-1910. L'avete salvato? È il numero per i vostri messaggi su Radio Latte Miele, come sempre su WhatsApp. Ed oggi è un giorno speciale perché a partire da oggi, per le prossime settimane, per le prossime giornate insieme, faremo dei bei regali a chi ci segue, a chi è pronto a mandare un messaggio su WhatsApp al 335-787-1910. Così ve l'ho già detto due volte. L'avete visto. Se avete visto Sanremo, avete visto anche la serata dei duetti, quello che ha duettato con Dito nella Piaga durante quella esibizione è Tony Pitoni, uno degli artisti mascherati più enigmatici dell'ultimo periodo, che sarà presente all'ippodromo SNAI San Siro per il suo concerto venerdì 4 di settembre. Questo è un piccolo assaggio di quello che potreste sentire. Senti qua.

Questa è solo una delle tante canzoni che Tony Pitoni porterà sul palco dell'Ippodromo SNAI San Siro di Milano venerdì 4 di settembre a partire dalle ore 20:30. 335-787-1910 per i vostri messaggi. Basta scrivere Tony Pitoni al nostro numero di WhatsApp e i biglietti saranno

Gianna Nannini insieme a Marracash, questa era la nuova versione di America che è diventata America Inc. Su Radio Latte Miele 335-787-1910, l'ultima chance è questa per provare a portarvi a casa due biglietti per andare a vedere Tony Pitoni nel suo concerto all'Ippodromo SNAI di San Siro venerdì 4 di settembre la sera a partire dalle 20:30. Come fare a ricevere questi due biglietti? Intanto è facilissimo, è sufficiente scrivere un messaggio al 335-787-1910 con scritto Tony Pitoni, ok? Ma se non lo conoscete, vi diamo un po' un'idea di massima di quello che potreste sentire. Vai!

un artista molto amato dai più giovani, ma non solo, per la sua capacità anche di essere molto ironico, divertente nelle sue canzoni, un grande performer, come abbiamo scoperto anche sul palco dell'Ariston durante la serata di Sanremo in duetto con Dito nella Piaga. Ve lo ripeto per l'ultimissima volta: Ippodromo SNAI San Siro, venerdì 4 di settembre c'è Tony Pitoni. Noi vi regaliamo 2 biglietti per andarlo a vedere al 335 787 1910. È sufficiente scrivere proprio Tony Pitoni e i biglietti potrebbero essere i vostri.

0: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
1: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
2: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
1: Giostra della Quintana. Emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Domenica 2 agosto. www.quintanadiascoli.it.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
4: Ciao, sono Paolo Fox. Le stelle di Latte e Miele ti aspettano tutti i giorni alle 6, alle 8, alle 10 del mattino e se vuoi avere un'anteprima sul giorno dopo, alle 20 e alle 23. Non mancare all'appuntamento con le stelle, mi raccomando. Un abbraccio.
5: L'oroscopo è offerto da...
6: Ciao, sono Yuri Keki. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva.
7: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
8: Quante volte ci capita, soprattutto se abbiamo a casa animali, cani, gatti e non solo, di parlarci insieme e avere come l'impressione che loro capiscano quello che diciamo. Tra poco parliamo proprio di questo, ma prima c'è il nostro viaggio. Partiamo con Adriano Celentano. Latte miele.
9: Per la tua mania di vivere

Antonello Venditti, ricordati di me su Radio Latte e Miele. Vi accennavo poco fa, vi facevo questa domanda a tutti quelli che hanno a casa animali, cani, gatti e non solo: quante volte vi capita di parlarle insieme a loro o rivolgergli qualche frase e avere come l'impressione davvero che loro siano in grado di capire quello che gli stiamo dicendo? Una sorta come se ci fosse un modo di comunicare tra specie diverse, noi esseri umani e loro cani e gatti e non solo. Ecco, questa comunicazione interspecie ovviamente esiste. Ad esempio, quante volte vi sarà capitato di capire dal miagolio piuttosto che dall'abbaiare di un cane se il vostro compagno ha fame piuttosto che vuole giocare oppure vuole qualcos'altro? Ecco, si chiama proprio così, comunicazione interspecie. Non la facciamo solo con gli animali casalinghi e domestici, ma la possiamo fare anche con gli animali praticamente di tutto il regno. Ad esempio, in diverse parti del mondo è stato raccontato questo: ci sono dei delfini in grado di indicare ai pescatori dove gettare le proprie reti in modo tale da poter guadagnare anche loro del cibo, in modo tale, c'è una sorta di scambio: io ti dico dove andare a buttare le tue reti, tu in cambio mi dai qualche pesciolino, così insomma siamo pari. Il bello di tutta questa storia è che non solo i delfini comunicano con gli umani, ma comunicano anche in modo diverso a seconda della zona, un po' come se ci fossero dei dialetti locali pure dei delfini. E non è neanche questa l'unica forma di comunicazione tra specie esistente al mondo ed osservata dagli scienziati. Ma prima tappa negli anni 90 insieme a Carmen Consoli con questa canzone, confusa e felice.

0: Carmen Consoli, confusa e felice su Radio Latte Miele, un po' quella sensazione che abbiamo quando abbiamo l'impressione che i nostri cani e gatti siano in grado effettivamente di capire quello che gli stiamo dicendo. In realtà si sa, ed è molto studiato anche questo effetto per quanto riguarda il rapporto uomo-animale, semplicemente vengono associati dei nostri verbi o delle nostre frasi, delle parole a dei gesti che compiamo, e da lì l'animale è in grado di capire che cosa succederà. Però non siamo gli unici nel mondo degli animali a comunicare tra di noi. Ad esempio, è stato studiato che i facoceri hanno, ad esempio, inventato delle mosse e delle pose per indicare a tutti quegli uccelli che si cibano di parassiti che è il momento della pulizia. Quindi loro fanno un servizio di pulizia al facocero e il facocero in cambio gli dà da mangiare. E non solo, ci sono anche un sacco di altri esempi. Pensate, ad esempio, nel mondo degli animali marini ci sono degli squali che vengono seguiti da alcuni pesciolini un po' più piccoli che hanno anche loro la funzione di pulizia, si chiamano proprio uccelli pulitori. E dire che io pensavo che adesso finalmente però l'ho capito come mai ogni volta che dico la parola veterinario il mio gatto si va a nascondere.
1: Ambra Sabatini, 3 ore paralimpici, ma rallenti ogni tanto?
2: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
3: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
4: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.

0: e tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Spot. L'estate è il tempo del mare, del sole e dei giochi all'aria aperta. Io voglio che le spiagge restino belle, il cielo sempre azzurro e la natura felice. Per questo il mio papà mi insegna che le cose vecchie non si abbandonano, si portano da Bellino.
4: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e aiuta a proteggere l'ambiente che amiamo. Bellino Metal Recycling, a Barletta. Prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it. Buona estate a chi vuole bene alla natura. Accendi le giornate

0: outlet civico 103 a Barletta, in corso Vittorio Emanuele 103.
1: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347 456 2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
2: Ho il diploma, ma vorrei specializzarmi nelle tecnologie più ricercate nel mondo del lavoro.
3: Hai pensato all'ITS Academy Cucovillo? Ci sono 16 corsi di meccatronica, automotive, robotica, ferroviario, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale. Sono gratuiti, hanno 6 sedi in Puglia.
2: Ma il sito è itsmeccatronicapuglia.it?
3: Esatto, puoi parlare direttamente con un tutor al 375 511 5838 o informati sui social.
4: Puglia è meccatronica, è ITS Academy Cuccovillo.
5: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi, dalle parrucche in capelli naturali agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340 51 90 947.
6: Oh, ma che bella casa! Hai cambiato tutto?
7: No, ho solo smesso di accontentarmi.
6: Parli dell'arredamento?
7: Parlo di ambienti che finalmente mi somigliano. Cucina su misura, armadi pensati per me, divano da vivere davvero.
6: Ok, dimmi dove sei stata, subito!
7: Matarrese Arredamenti, a Canosa. Gente che ascolta, idee concrete e gusto, tanto gusto.
6: Allora non è solo arredamento.
7: Matarrese Arredamenti, qualcosa in più nell'arredamento.
1: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
8: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
1: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
4: Torre Giulia.

Abbiamo ritrovato anche Giorgia con Di Sole ed Azzurro su Radio Latte Miele, prima di parlare di sport con il 3 su 3. Iniziamo dalla pallavolo. In mattinata le nostre ragazze hanno schiacciato l'Olanda in 3 set. Stiamo parlando della VNL ai quarti di finale, dove le nostre ragazze sono arrivate dopo la fase preliminare. In questo quarto di finale quindi travolte le olandesi in soli 3 set, con anche dei parziali piuttosto importanti come 25-16 in 2 set. Adesso si aspetta la prossima avversaria, una tra Brasile o Giappone. La scherma: a partire da oggi e fino al 30 di luglio a Hong Kong ci sono i mondiali assoluti, con l'Italia pronta a dare mostra di tutta la sua forza già dimostrata durante questa stagione. Sono 30 gli azzurri convocati, è un'Italia reduce da una stagione importante ed è la candidata tra le squadre favorite. Torniamo al tennis, ci sono anche i nomi di Alcaraz e Rune nella entry list dei partecipanti ai singolari maschili del quarto e ultimo slam, cioè lo US Open, al via il prossimo 30 di agosto. Manca più di un mese, ma sulla carta potremmo rivedere due protagonisti che mancano da diversi mesi. E con questa il 3 su 3 è terminato e ritornerà domani.

0: 16:01.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Benji, Fede e Alex Britti su Radio Latte Miele. Oggi è mercoledì 22 di luglio. Ancora ciao a tutti, ben ritrovati su Radio Latte Miele. Io sono Doug, con me in regia c'è sempre il buon Glauco. Ciao Glauco! Vabbè, dai, Glauco c'ha sempre questo modo di esprimersi. Ma abbiamo qualcuno al telefono con noi, perché c'è Mariella. Ciao Mariella!
1: Ciao! Oh. Ciao, buonasera.
0: Ciao Mariella, buongiorno, buon pomeriggio. Allora Mariella, tu sei la fortunata che andrà al concerto di Tony Pitoni a Milano il 4 di settembre. Ciao, bene, che bello. Sai che un po' ti invidio, devo essere sincero, un po' ti invidio. Sì, perché io, pensa, gli avevo addirittura comprati quando erano usciti da poco, ma poi alla fine non ci posso andare, quindi li ho a mia volta regalati, e quindi anche, insomma, anche tu hai ricevuto questo bel regalo. Hai già deciso con chi andare?
1: In realtà manderò le mie ragazze, le mie figlie, andranno Sofia e Elena, mando loro due, così non faccio un torto a nessuna.
0: Giusto, bravissima, dai, che bello. Ma loro lo conoscono, sì, ma lo conosci anche tu, Tony?
1: Assolutamente, sì. Okay, sì, entusiaste, ringrazio da parte loro.
0: Oh, ma è fantastico. Allora, auguro in te intanto un buon proseguimento di giornata, un buon concerto alle tue ragazze. Mariella, velocissimi, sei già andata in ferie, ci andrai a breve?
1: A breve, diciamo dal 7 agosto in poi.
0: Boh, fantastico, molto bene. Dai, dove andate?
1: Avete bene. Già... No, in realtà noi abitiamo sul mare, abitiamo a Ravenna, e quindi siamo già in vacanza, vacanza da una vita, si può dire.
0: In vacanza tutto l'anno, ancora meglio, ancora meglio.
1: Quando?
0: Mariella, grazie di cuore, un grande abbraccio.
1: Grazie.
0: Ciao.
1: Voi, grazie ancora mille, grazie.
2: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e sapone ha raggiunto in 1000 negozi.

0: festeggia con offerte strepitose. L'ammorbidente concentrato Chantecler da 57 lavaggi a 1,49 euro. La tecnologia con perle di profumo rilascia gradualmente la fragranza per una sensazione di freschezza fino a 100 giorni. E per la pulizia delle superfici di tutta la casa prova i detergenti Quasar. Vetri, bagno, legno e tutti gli altri spray sono a 2,19 euro. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
1: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
5: Devi aprire la pagina deghi.it.
6: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
3: Poi devi solo cliccare.
6: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
3: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
7: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
4: Devi provare.
3: Devi fidarti.
4: Perché se non devi, non ci credi.
8: C'è una serata in cui cultura, solidarietà e ricerca si incontrano per sostenere la vita. Mercoledì 29 luglio alle ore 20, presso la Porta dei Leoni a Margherita di Savoia, la Fondazione Katia Valerio Grimaldi, insieme all'IPT, Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, vi invita al gala solidale Premio Porta dei Leoni 2026, un romanzo per la ricerca. Una grande serata presentata da Antonio Stornaiolo, con tanti ospiti dal mondo delle istituzioni, della cultura e dello spettacolo, riconoscimenti speciali e la presentazione del romanzo Due respiri di Gerardo Russo. Con un piccolo contributo liberale potrete partecipare al gala, alla cena, ricevere una copia autografata del libro e sostenere la ricerca e prevenzione. Perché una serata può emozionare, ma un gesto d'amore può salvare una vita. Info 376 29 644 38.
9: L'estate è il tempo del mare, del sole e dei giochi all'aria aperta. Io voglio che le spiagge restino belle, il cielo sempre azzurro e la natura felice. Per questo il mio papà mi insegna che le cose vecchie non si abbandonano, si portano da Bellino.
10: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e aiuta a proteggere l'ambiente che amiamo. Bellino Metal Recycling a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it. Buona estate a chi vuole bene alla natura.
11: L'11 agosto Terlizzi accoglie una delle voci più intense della musica italiana, Ermal Meta, in concerto con Live Estate 2026. Una notte di emozioni, parole e grandi successi nel cuore della festa maggiore. Appuntamento in Piazza Cavour a Terlizzi, Ermal Meta Live. Biglietti su ticketone.it. Radio Partner Love FM.
12: Nuova apertura a Barletta. Arriva il Fish Market del Popolo. Alba Mari di Albanese Giovanni a Barletta.

0: Ogni giorno cozze tarantine deliziose a soli 3 euro al chilo e ostriche Gillardò e locali a prezzi speciali. Nuova apertura a Barletta. Fish Market del Popolo. Il mare, ogni giorno, sulla tua tavola.
1: Malta, sabato 5 settembre. Torna Una notte con le stelle Music Awards. Si esibiranno Loredana Bertè, Fausto Leali, Patti Bravo e Raff, con Lorella Cuccarini e tanti altri. Radio Latte Miele è media partner di questo evento unico e ora ti dà la possibilità di avere in regalo due biglietti se mandi prima degli altri un messaggio WhatsApp con scritto Malta al 388-759-7161. Sabato 5 settembre a Malta, Una notte con Bertè, Leali, Patti Bravo, Raff e tanti altri.
2: Un'estate al mare, voglia di remare.
3: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

Merck in Cremont insieme a Serena Brancale e ai The Colors con Partenope in questo pomeriggio di mercoledì 22 di luglio. È paese che vai, usanza che trovi, o paese che vai, detto che trovi. È stato pubblicato da poco anche un libro che parla proprio dei proverbi italiani e di come si collegano molto bene in realtà ai fattori meteorologici, perché ogni mese grosso modo ha il suo detto e ha il suo proverbio. Ce ne sono tantissimi che riguardano molte parti d'Italia, ogni zona c'ha un po' il suo, però se vogliamo cercare un comune denominatore, ce n'è uno che riguarda molti più paesi di quello che pensiamo. Ad esempio, a Firenze si dice: quando il morello ha il cappello, fiorentino prendi l'ombrello. Cos'è il morello? È un monte vicino a Firenze, e quindi i fiorentini in passato, guardando il monte, e se vedevano delle nuvole, cioè il cappello, c'era la possibilità che piovesse. E questo detto si è poi un po' trasferito su tutta Italia. Ad esempio l'ho sentito anche sulla di Garda, esiste anche a Milano. Se il Resegone ha il cappello, dove il Resegone è una montagna abbastanza vicina e visibile da Milano, o piove o fa bello. Qua c'era un po' più di indecisione, non sapevano bene come gestirla, anche perché il Resegone da Milano non è proprio vicinissimo, quindi poteva succedere un po' di tutto. Ogni paese e ogni località c'ha i suoi detti. Andiamo avanti tra poco, intanto c'è Tommaso Paradiso su Latte Miele, Agitare Coca-Cola.

Tommaso Paradiso agitare Coca-Cola su Radio Latte e Miele. Si parlava di quei detti locali, a volte anche in dialetto o in qualche inflessione, che riguardano un po' il mondo del clima, il mondo del meteo. Ce ne sono tantissimi in tutta Italia. Poco fa parlavamo di quello che collega il fatto di un monte vicino a una località con magari qualche nuvola intorno, il famoso cappello. Ecco, se il monte c'ha il cappello, portati l'ombrello. Un po' la traduzione che possiamo adattare in italiano a tantissimi detti locali è proprio questa, come anche il più famoso, anche una rondine non fa primavera, collegato però infatti a una questione di atmosfera. Infatti quel detto nasconde comunque un fondo di verità. Quando la pioggia si avvicina, le rondini tendono a volare più rasoterra, perché il cambio di pressione dell'aria, i moscerini si abbassano e loro li inseguono per mangiarli. Quindi anche qui il sistema di previsione è basato praticamente sulla visione degli animali ancora molto prima che arrivassero i satelliti. E poi ce n'è uno che secondo me in questo mese di luglio abbiamo capito che è giusto ed è vero questo detto: quando luglio è molto caldo, bevi molto e tieniti saldo. Questo è un detto che dicono spesso anche i più esperti, è il classico e su questo davvero non si può discutere.

0: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
2: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
3: Devi trovare il prezzo migliore?
1: Devi semplicemente andare su Deghi.it.
4: Devi scegliere, cliccare
3: e devi crederci, perché Deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Devi provare.
3: Devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
5: Spot.
6: Sconti incredibili. Tutto metà prezzo.
5: Sì, sì, certo. Dicono tutti così.
7: In giro si sentono troppe storie. Non credere a tutto ciò che senti. Scegli la trasparenza. Scegli i veri saldi. Negli store Mobilifici Europa sono arrivati i veri saldi estivi. Per te, sconti reali fino al 70% sui migliori arredi esposti.
5: Beh, a questo ci credo.
7: Ti aspettiamo in store. Mobilificio Europa. Da 50 anni, la tua espressione di casa.
8: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1. Hai presente quel profumo che ti fa sorridere già dal primo respiro? È il momento di scoprire Caffè Pannone.

0: Provalo anche nel gusto gourmet 100% arabica, a basso contenuto di caffeina e compatibile con espresso, dolce gusto a modo mio e cialde. Vai su caffèpannoneshop.com.
1: Wow, Luca, hai preso una Tesla?
2: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno finalmente a portata di mano.
1: Sì, ma attento a non graffiarla.
2: Ah, nessun problema. Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis, i grandi marchi, li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
3: Automotive Campanile, qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.it.
4: Pavimenti e rivestimenti? Abitare 07. Arredobagno e sanitari? Abitare 07. Ristrutturazioni chiavi in mano? Abitare 07. Abitare 07 è il top per l'acquisto di materiali edilizi di grande qualità per la tua casa. Abitare 07 è a San Severo in via San Paolo, chilometro 1. Telefono 0882 334902. Abitare 07, sempre e solo il meglio per la tua casa.
5: Ci sono un sacco di proverbi popolari che raccontano e nascondono delle grandissime verità che un po' ci siamo persi per strada. Tra poco ne vediamo qualcun altro insieme, intanto però viaggiamo e partiamo da Claudio Baglioni.

Diavolo in me, Zucchero su Radio Latte e Miele, anche lui protagonista, volendo, di un detto popolare, no? Perché quando uno dice donne, uno ci aggiunge poi subito dopo il tu-du-du, e quindi è immediato diventare così, transazionali ovunque nel mondo. Parlavamo di detti popolari che a volte celano e nascondono delle verità, verità che un po' nel tempo si sono perse e che però andrebbero comunque rivalutate, riprese in considerazione. Così la smettiamo di chiedere ai nostri assistenti virtuali che tempo farà, basta guardare fuori dalla finestra per rendersene conto. Ad esempio, il caro vecchio rosso di sera bel tempo si spera, avete presente, no? Perché si dice solo rosso di sera e non rosso, che ne so, di mattina quando albeggia? In realtà rosso di sera bel tempo si spera è il proverbio meteo per eccellenza, perché quando è rosso la sera, quindi al momento del tramonto, molto probabilmente la giornata dopo sarà una giornata calda, positiva e soleggiata. Viceversa, se l'alba è rossa è probabile che ci sia una questione di bassa pressione e quindi la giornata potrebbe essere piovosa con un tempo piuttosto instabile. Poi ci sono quelli, come dicevamo prima, quello riguardo a luglio, ce n'è anche uno che riguarda marzo. Marzo pazzerello, portati l'ombrello, perché marzo è da sempre considerato uno dei mesi più imprevedibili. Alcuni l'hanno poi aggiustato mettendoci dopo aprile o maggio, che alla fine sono quei tre mesi dove non sai mai cosa può capitare, e portarsi un ombrello potrebbe essere davvero un'ottima soluzione.

regina delle celebrità. Gli 883 Max Pezzali ci hanno riportato in una famosissima discoteca degli anni 90, ma noi oggi ci abbiamo a che fare con i proverbi locali che riguardano un po' il mondo del tempo, il mondo del clima, pioggia, sole, vento e tutto ciò che ci circonda. Poi c'è il grande classico, uno dei più famosi in assoluto: cielo a pecorelle, acqua a catinelle, giusto? Un po' questo vuol dire, perché si nasconde anche in questo un piccolo fondo di verità, che però è più una probabilità che un dato statistico certo e confermato dalla scienza. Quegli strani batuffoli bianchi che vediamo in cielo a volte è il segnale che in quota c'è un vento forte che ha un po' spezzato le nuvole in tanti pezzettini, e questo è segno che l'aria calda e l'aria fredda si stanno iniziando un po' a scontrare, e sappiamo bene che quando si scontra un'aria calda e aria fredda cosa succede? Arrivano i temporali. Però è un più non è campato per aria, va a cogliere un meccanismo reale che poi, osservando ciò che succede in seguito, potrebbe portare alla pioggia. Dico potrebbe perché può anche essere che non funzioni in questo modo il 100% delle volte. Quindi, come vedete, basta sapere questi piccoli sprazzi di cultura popolare per essere bravi a predire il tempo senza usare nessuna app.

0: Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
5: Giornata più fresca sull'Italia dopo le temperature roventi dei giorni scorsi, sole prevalente solo con pochi disturbi. Nel corso del pomeriggio avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di nubi sparse, specie a ridosso della dorsale appenninica centro-meridionale, dove potrebbero verificarsi dei rovesci. In serata di nuovo tempo asciutto su tutto il territorio nazionale, con esaurimento dei fenomeni anche nelle zone montuose ed interne del centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app un saluto. Da Lorenzo Tedici.

0: Unsvar, il partner affidabile, sempre al tuo fianco. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di San Severo. Chiamaci al 334 572 59 12.
1: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347 456 2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
2: Ci sono vini che si bevono e poi ci sono vini che si ricordano. Cinque uve rosse, Pier delle Vigne, Verdeca di Gravina, Terre di Federico, icone del vino pugliese, prodotte in esclusiva. Poderi d'Agostino nasce nel cuore della Puglia, dove la terra, il sole e il tempo trasformano ogni vendemmia in una storia da raccontare. Vini d'eccellenza, sapori genuini e prodotti del territorio, scelti per chi ama la qualità e l'autenticità. Poderi d'Agostino, la Puglia da vivere, da condividere e da assaporare.
3: La Puglia è cultura e tecnologia, storia e innovazione, passione e impresa. L'ITS Academy Coccovillo è il luogo dove diamo forma a tutto questo. Dal 2010 formiamo super tecnici in meccatronica. Dalla robotica all'automotive, dalla progettazione industriale alla manutenzione e tanto altro. 6 sedi in Puglia, 16 corsi biennali gratuiti aperti ai diplomati, 800 ore di tirocinio in azienda, oltre il 93% di occupati dopo la specializzazione.
4: La Puglia è meccatronica, ITS Academy, Coccovillo.
5: C'è un frutto che profuma d'estate, di terra e di tradizione, la percoca.
6: Domenica 26 luglio, Loconia, frazione di Canosa di Puglia, celebra il suo sapore più autentico con la sagra della percoca, tra degustazioni, musica e atmosfera popolare.
5: Vieni a viverla, perché la percoca sa di casa.
6: E resta nel cuore.
7: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
8: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
7: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
4: Torre Giulia,

Eros Ramazzotti e Fuoco nel Fuoco, una delle canzoni che Eros ha portato in giro per tutto il mondo durante il suo world tour prima di interrompere verso la fine del mese di giugno. Oggi Eros invece è in una fase un po' particolare della sua vita. Giusto qualche settimana fa annunciava un nuovo stop per sottoporsi a un intervento chirurgico, un intervento proprio alle corde vocali, quindi immaginate anche un po' l'ansia e la preoccupazione di sottoporsi nuovamente, perché sarebbe anche la seconda volta, a un intervento così delicato, a quello che è il suo strumento principale di lavoro e che poi ha fatto innamorare tantissime persone nel corso della sua bella e lunga carriera delle sue canzoni. Ecco, Eros Ramazzotti giusto in questi giorni si sta preparando a questo intervento. Noi come Radio Latte Miele gli mandiamo un grandissimo abbraccio, e grande abbraccio però dobbiamo mandare anche a Claudio Baglioni. Vi ricorderete sicuramente, giusto qualche settimana fa c'era stato lo stop al suo tour a causa di una forma di polmonite. Giusto pochissime ore fa il nostro caro amico Claudio Baglioni ha raccontato di essersi rimesso ed essere pronto a ripartire in tour, tour che ripartirà poi nell'autunno di quest'anno.

0: ti diranno parole rosse come il sangue e nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo.
1: Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro. Stringi i pugni, ragazzo.

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande

0: Arrivati belli e stranamente abbinati, Simo Rossi
1: abbinati?
0: E Raschi. Dai, un pochino.
1: No,
0: sì.
1: La mia maglietta è più bella.
0: La tua è più sul nero grigiastro.
2: La mia c'è un buco. L'ho scoperto oggi. Dov'è? Eccolo.
0: Dov'è? Beh, un bel bucone.
1: Però è normale che si creino dei buchi nella parte bassa delle magliette per le persone che hanno la cintura. Perché.
0: Questa non c'avevo, sai che non c'avevo mai pensato.
2: Per questo guido senza cintura, perché così
1: no, sì, non certo. È quella cintura.
2: Ah, ok. No, è
1: comunque è veramente un simpaticone. Ogni giorno mi stupisce.
2: Ma guarda, in realtà, sai che sono andato a cercare poi la maglietta, quella con la cintura disegnata.
1: Ah, ieri parlava delle persone che acquistano. Sì, parlava, io non ascoltavo.
2: Grazie, Simone.
1: Ho sentito il podcast.
0: Il riassunto.
1: Diceva che praticamente adesso sono delle telecamere talmente intelligenti che vedono se non hai la cintura.
2: Sulla Fipili.
0: Sì.
1: E lui ha detto che ci sono delle persone che acquistano le magliette che hanno già la cintura disegnata.
2: Sì.
0: Beh. Ma proprio, ma a sto punto mettiti la cintura.
2: Prossimo regalo di Natale.
0: Ma che fatica ti fa a mettere la cintura?
2: I parenti. Va bene, comunque oggi si gioca al cruciverbone. Caro Doug, devi scegliere un numero, fallo ora.
0: 51, dai, questo è facile. 51.
2: Okay. Vai.
1: Orizzontale o verticale?
0: Orizzontale.
2: Diagonale. Come la
0: si
2: cintura.
0: Preleva dal bancomat.
2: No, vabbè, cosa sarà mai?
0: 6 lettere. Sotto a chi tocca.
1: Si preleva dal bancomat. 335-787-1910 anche involontariamente o anche senza l'accordo della banca.
0: Sì, anche senza mani.
1: Una parola di 6 lettere. Ciao Doug.
0: Ciao, a domani.
1: A domani. A domani. Stare con

0: Tu cosa fai questa sera? Noemi su Radio Latte Miele, state ascoltando Sime Vaschi fino alle 20. Allora fammi dare un abbraccio grandissimo a Noemi.
1: Sì, non troppo forte che sennò le fai male.
0: Ecco perché è ricoverato in ospedale, l'avete sicuramente sentito, sì. Sennò ve lo diciamo noi.
1: Sì, un mese di prognosi, per un mese sarà tranquilla, il suo tour verrà un po' modificato, però comunque lei non ha avuto lesioni particolarmente pesanti, semplicemente ha fatto una brutta caduta.
0: Una brutta caduta, siccome deve venire anche a Carpino, in provincia di Foggia, il 19 agosto.

0: ad esibirsi.
1: Mi sa di no.
0: Eravamo un po' tutti preoccupati perché, ma scusami, ma ce la farà a recuperare? Però glielo auguriamo anche che possa recuperare indipendentemente dalla data al paese di mia madre.
1: A Carpino c'è il mare,
0: A Carpino no, non c'è il mare.
1: Ah, allora no, allora
0: vabbè, ma adesso siamo a un quarto d'ora dal mare.
1: Eh no, perché magari fanno...
0: Noemi, se hai bisogno ti porto io, c'ho giù la Vespa e il tre ruote, la Pecar.
1: Più che altro mettiamole dei braccioli e mettiamola magari al mare, così da là fa il concerto tranquillamente.
0: La dici?
1: Sì, sì, sì, sì, poi soprattutto ci sarà anche caldo, ho visto.
0: Allora, Carpino in realtà è un paesino un po' più in alto, no? Quasi collinare, quindi arriva la sera quella brezza che arriva un po' dal lago, perché noi abbiamo sia il lago vicino che il mare.
1: C'ha tutto Carpino.
0: Tutto bello.
1: Carpino caput mundi, dicevano grandi saggi.
0: Vi aspettiamo a Carpino, se vi piace Noemi arriverà proprio mercoledì 19 agosto. Se vuoi venire è ingresso gratuito.
1: Ah, perfetto, 19 agosto, però sarò qua in onda, quindi non è possibile.
0: Ma tu fino alle 20, lei inizia alle 21.
1: Ah, ok, è facile, Milano Carpino.
0: Fai Milano Carpino, ci metti un attimo.
1: Ecco,
0: se hai bisogno di un numero, non ti do il mio, ma quello di Radio Latte Miele.
2: 335-787-1910.
1: Mi servirà tra pochissimo per il cruciverbone.
3: Sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. I deodoranti Neutro Roberts Spray, Rolle e Vapo delle linee base sono a 2,39€. Gli spray e Rolle Essenze Italiane Neutro Roberts sono a 2,99€. I detergenti intimi li trovi a 1,79€. E con due prodotti Neutro Roberts, di cui un deodorante, in omaggio il mini deo di Essenze Italiane Dolomiti. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
5: La mamma vuole abbracciarti ancora.
6: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
7: Devi arredare il tuo giardino?
8: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
7: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
8: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
9: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
8: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
7: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
8: Deghi provare.
7: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
10: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
11: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
12: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
11: Giostra della Quintana, emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Domenica 2 agosto, www.quintanadiascoli.it.
13: L'11 agosto Terlizzi accoglie una delle voci più intense della musica italiana, Ermal Meta, in concerto con Live Estate 2026. Una notte di emozioni, parole e grandi successi nel cuore della festa maggiore. Appuntamento in Piazza Cavour a Terlizzi, Ermal Meta Live. Biglietti su ticketone.it. Radio Partner Love FM.
14: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo.

0: dottore Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: L'estate è il tempo del mare, del sole e dei giochi all'aria aperta. Io voglio che le spiagge restino belle, il cielo sempre azzurro e la natura felice. Per questo il mio papà mi insegna che le cose vecchie non si abbandonano, si portano da Bellino.
2: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e aiuta a proteggere l'ambiente che amiamo. Bellino Metal Recycling, a Barletta. Prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it. Buona estate a chi vuole bene alla natura.
3: Ad Apricena c'è un luogo che si rinnova per rendere unici i tuoi momenti speciali. Il Boschetto. Completamente ristrutturata la nuova grande sala eventi è pronta ad accogliere battesimi, comunioni, cresime e feste private con eleganza e stile. E quando vuoi vivere giornate di relax e divertimento, ti aspetta la splendida piscina semi-olimpionica e tutta la bontà del ristorante e pizzeria. Il Boschetto. Emozioni da vivere. Ricordi da custodire. Ti aspetta ad Apricena. Cena con Trada San Sabino nella rigogliosa campagna garganica. Per info e prenotazioni 0882 64 58 40.
4: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
5: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
4: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
6: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni vaccinazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

0: sorry, scusa, lo sento, i Pinguini Tattici Nucleari su Radio Latte e Miele in questo mercoledì 22 luglio, pronti a giocare.
1: Parole, parole, parole.
2: Crociate.
0: Bravo, perché ridi?
2: No, mi faceva ridere perché avevo un po' quella faccia da sì, siamo lì pronti per fare qualcosa, non mi ricordo, sì, a giocare.
0: A giocare, ci ho messo l'H in realtà.
2: A giocare, capito? Tu sei uno di quelli che ancora non sa come si utilizza l'H per il verbo avere e l'accento.
0: Per fortuna abbiamo la correzione automatica sui messaggi del nostro smartphone.
2: Io no, mi sono innervosito un bel po' di volte e quindi l'ho levata.
0: Sì?
2: Sì, quindi praticamente sto più tempo a lanciare occhiataccio al mio smartphone perché non riesco a scrivere bene le cose.
0: Ma scusa, quando poi ti diventa, cioè ti sottolinea che è sbagliato.
2: No, non in rosso.
0: No, quindi no, tu puoi mandare tranquillamente oggi stonto, so stanco.
2: Sì, ma è la stessa cosa che succedeva quando tu scrivevi sa e c'era il sto arrivando come messaggio preimpostato.
0: Quello era il T9, era diverso.
2: No, forse. Con il telefono, insomma, con la mela.
0: Va bene,
2: noi non stiamo parlando.
0: Non confondiamo i nostri ascoltatori.
2: Lasciamo stare mele, banane e altri tipi di frutti perché oggi si gioca a cruciverbone.
0: 51 orizzontale si preleva dal bancomat una parola di 6 lettere.
2: Bambino non ha 6 lettere.
0: Bambi. Allora, 5, l'ultima volta che siete stati al bancomat, l'ultima volta che siete stati in banca, potrebbe essere un ottimo assist per arrivare alla soluzione del cruciverbone che oggi dobbiamo dirla. È troppo facile.
2: È troppo facile.
0: Io me ne vado.
2: No, potremmo tipo fare un gioco. Non te ne sei andato veramente. Potevamo fare una cosa simpatica e dire non dire le lettere. Così si buttavano un pochino.
0: Allora non diciamo le lettere.
2: Però,
0: chi ha sentito prima bene?
2: Bene, gli altri
0: si attaccano al bancomat, ok? Si preleva.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, Angelina Mango, insieme a Marco Mengoni su Radio Latte e Miele. Stiamo giocando insieme alla Cruciverbone, per la precisione 51 orizzontale.
2: Sono sei lettere, si preleva nel bancomat, bancomat, con il bancomat, grazie al bancomat, sì, grazie a Arkansas.
1: Potrebbe andare bene qualsiasi cosa. Ho cercato bancomat su internet e mi è uscito una tecnica strana. Tecnica della marmotta per non prelevare in maniera legale dal bancomat, ma in maniera illegale.
2: Quindi tu praticamente scrivi 50 e ti escono 100 euro e dal conto ti vengono prelevati 10 euro.
1: Ma non ho capito perché la chiamano marmotta.
2: Perché la marmotta comunque sai con cosa fa rima? No, tranquillo.
1: Carlotta.
2: Sì, diciamo Carlotta, va bene.
1: Se non hanno ancora preso questa banda della marmotta, sappiate che molto probabilmente una potrebbe chiamarsi Carlotta.
2: Sì, potrebbe chiamarsi Carlotta o potrebbe giocare al Cruciverbone con noi, per esempio.
1: Sì, 51 orizzontale, una parola di sei lettere, si preleva dal bancomat. Fatevi sotto.
2: Sì, 335-787-1910. Se fate parte della banda della marmotta, magari spiegateci, non solamente la
1: o rimanete anonimi.
2: Sì, cioè basta che ci scrivete: siamo della banda della marmotta, la soluzione è questa.
1: Va bene anche un bel messaggio vocale,
3: sì, tipo della banda della marmotta, la soluzione
2: mi aspettavo più tipo il verso di una marmotta.
1: Come fa?

Ma il tuo sorriso dolce è così trasparente che dopo non c'è niente. È così semplice, così profondo, che azzera tutto il resto e fa finire il mondo. E mi ricorda che il coraggio non è come quello.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Deghi arredare casa?
2: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
3: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
4: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
3: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
5: E te lo porto io!
3: Deghi provare!
1: Deghi fidarti!
3: Perché se non Deghi, non ci credi!
6: Ciao, sono Paolo Fox. Le stelle di Latte Miele ti aspettano tutti i giorni, alle 6, alle 8, alle 10 del mattino e se vuoi avere un'anteprima sul giorno dopo, alle 20 e alle 23. Non mancare all'appuntamento con le stelle, mi raccomando, un abbraccio!
7: L'oroscopo è offerto da...
8: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva.
9: Chi fa sport, beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
10: Spot Malta, sabato 5 settembre. Torna Una Notte con le Stelle Music Awards. Si esibiranno Loredana Bertè, Fausto Leali, Patti Bravo e Raff, con Lorella Cuccarini e tanti altri. Radio Latte Miele è media partner di questo evento unico. E ora ti dà la possibilità di avere in regalo due biglietti se mandi prima degli altri un messaggio WhatsApp con scritto Malta al 388-759-7161. Sabato 5 settembre a Malta, Una Notte con Bertè, Leali, Patti Bravo, Raff e tanti altri.
1: Wow, Luca, hai preso una Tesla?
11: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno, finalmente a portata di mano.
1: Sì, ma attento a non graffiarla.
11: Ah, nessun problema. Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis, i grandi marchi, li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
12: Automotive Campanile, qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.it.
13: Ho il diploma, ma voglio specializzarmi nelle tecnologie più avanzate dell'energia.
14: Allora devi guardare l'ITS Academy Green Energy Puglia. Hanno corsi gratuiti. In due anni diventi un tecnico esperto, fai tirocinio in azienda e trovi lavoro subito. E sono presenti con 5 sedi in tutta la Puglia.
13: Il sito è ITS Green Energy Puglia?
14: Esatto. Informati adesso. I posti finiscono in fretta.
15: C'è una serata in cui cultura, solidarietà e ricerca si incontrano per sostenere la vita. Mercoledì 29 luglio alle ore 20, presso la Porta dei Leoni a Margherita di Savoia, la Fondazione Katia Valerio Grimaldi, insieme all'IPT, Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, vi invita al gala solidale Premio Porta dei Leoni 2026, un romanzo per la ricerca. Una grande serata presentata da Antonio Stornaiolo, con tanti ospiti dal mondo delle istituzioni, della cultura e dello spettacolo, riconoscimenti speciali e la presentazione del romanzo Due respiri di Gerardo Russo. Con un piccolo contributo liberale potrete partecipare al gala, alla cena, ricevere una copia autografata del libro e sostenere la ricerca e prevenzione. Perché una serata può emozionare, ma un gesto d'amore può salvare una vita. Info 376 29 644 38.
16: Nuova apertura a Barletta. Arriva il Fish Market del Popolo. Alba Mari di Albanese Giovanni.

0: ogni giorno cozze tarantine deliziose a soli 3 euro al chilo e ostriche Gillardò e locali a prezzi speciali. Nuova apertura a Barletta, Fish Market del Popolo. Il mare, ogni giorno, sulla tua tavola.
1: Dai che oggi è facile, eh? Si preleva dal bancomat una parola di 6 lettere.
2: Sono 6 lettere. 335-787-1910. Un bel messaggio vocale con la soluzione. E da dove ci ascoltate?

0: Paolo Conte 1981, via con me su Radio Latte e Miele, dove non siamo ancora arrivati a venerdì, è solo mercoledì 22 di luglio.
1: Grazie che ce l'hai ricordato.
0: E forse abbiamo già l'eroe del weekend, mio caro.
1: Ma il weekend deve ancora arrivare.
0: Non lo so, no, perché siamo nel mezzo.
1: E quando è successo?
0: È successo qualche giorno fa.
1: E allora può essere un eroe della settimana o l'eroe dello scorso weekend.
0: Un eroe che non indossa né una maschera né un mantello, ma ecco, spiega tu chi sono gli eroi del weekend solitamente, Simone.
1: Sono persone che l'hanno combinata grossa.
0: Ecco,
1: in maniera ironica
0: l'ha fatta grossa questo signore che viene dalla Lamezia Terme, occupa 26.000 metri quadri di litorale abusivamente per coltivare cipolle.
1: 26.000 metri quadri?
0: 26 ettari di terreno di spiaggia libera. Lui ha preso, che ha fatto? Ha deciso di prendere, mettere i paletti, mettere tutto il sistema di irrigazione, la plastica, le cose.
1: Ma scusa, ci vuole del tempo per creare un orto in spiaggia.
0: Ma lui,
1: cioè, le persone non se ne sono accorte.
0: Lui aveva tipo un ettaro, aveva mille metri, cioè che un ettaro sono mille metri
1: era
0: quadri.
1: Un ex bagno, un ex lido, e lui ha deciso di smantellarlo e farci un orto.
0: Oppure ha detto ci sono tanti piccoli bambini che stanno facendo il bagno e sono disposti in maniera ordinata. No, in realtà sono cipolle.
1: Non l'ho capito.
0: Neanche io in realtà.
1: Brutta, brutta battuta brutta per i bambini che
0: infatti i bambini che fanno piangere poi.
1: Come le cipolle.
0: Esatto. E quindi che ha fatto? Ha fatto tutto questo impianto. A un certo punto la Guardia di Finanza è passata
1: così
0: da questo litorale e si è detta è iniziato a piangere. Cioè più piangevano più erano vicino. Aspetta.
1: Cipolle.
0: Tipo i cani da tartufo, no? Che vanno in giro,
1: certo,
0: a cercare il tartufo. In questa cosa avevamo la Guardia di Finanza da cipolla.
1: Una spiaggia che sapeva di soffritto.
0: Esatto, passava, faceva, ma questo è cipollino o cipolla?
1: Ma scusa, ma intorno non c'era nessuno.
0: No, ma
1: c'era
0: realtà
1: una spiaggia deserta.
0: Sì, era, non era proprio sulla spiaggia davanti al mare, però era più
1: a ridosso
0: della spiaggia, solo che era sabbia e di conseguenza, essendo una roba demaniale e pubblica, non ci doveva essere lui.
1: Vicino c'era un ristorante almeno.
0: Sì, vedevano solamente
1: cipolla.
0: Esatto.

0: dal 1998, Vasco Rossi, Luna per te su Radio Latte Mille, dove prima abbiamo parlato di questo tizio di Lamezia Terme, tizio. Questo genio coltavizio? No, che coltivava.
1: Cosa vuol dire coltavizio?
0: Nulla, l'ho inventato.
1: Okay, l'ha inventato.
0: Ha coltivato cipolla abusivamente per 26 ettari di spiaggia libera.
1: Dov'è che è successo, scusami?
0: A Lamezia Terme.
1: Terme. Quindi Calabria, con due B.
0: Esatto, la finanza, ci dicevamo così per ridere, che sarà arrivata lì nella zona perché metteva gli occhi in aria e iniziava a piangere, no? Il fatto delle cipolle.
1: Ma anche il profumino, secondo me, era molto invitante. Perché c'è qualcosa che non va, o sbaglio?
0: In realtà questa cosa succede quando si taglia la cipolla. Ma tu ti sei mai chiesto perché piangiamo?
1: Perché? Perché? Dimmi di più.
0: Allora, in realtà succede perché quando le cipolle vengono tagliate, si uniscono e liberano nell'aria vari enzimi all'interno della cipolla.
1: Dei ricordi tristi, no?
0: Esatto. Si chiamano sinpropanetiale S ossido.
1: Cioè
0: praticamente è un gas che esce, tocca gli occhi e inizia a piangere. Ed è una cosa molto, diciamo, naturale, che si usa per difendersi dagli animali che ti mangiano. Cioè, tutte le cose che succedono, tipo i semi nelle mele, no? Sono fatti in modo che quando una mucca mangia una mela, poi quando la, insomma, fa le cosacce,
1: la digerisce,
0: e in quel modo è già concimato il prossimo albero di mele. In questo caso la cipolla funziona in maniera diversa, quindi è proprio un'evoluzione che ha avuto negli anni. Se la mangi, l'animale di turno inizia ad avere fastidio agli occhi.
1: Ok, cioè sto cercando di capire il processo. Se la mangia l'animale,
0: perché la taglia, e quindi la taglia e tutta la parte esterna.
1: Anche gli animali tagliano la cipolla?
0: No, si danno un morso a metà, l'altra metà li fa piangere, ma in generale se
1: malsicano. E quindi abbandonano sempre metà cipolla perché non riescono a mangiarla tutta?
0: Sì, anche perché poi nel frattempo sono stati lasciati dalla fidanzata.
1: Ah, l'altra metà della mela o l'altra metà della cipolla?
0: Comunque tutte e due piangono, non si sa per la cipolla o perché si sono lasciati.
2: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
2: Ah, e allora scialla.
4: Scialla, scialla.
2: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta, le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una Notte con le Stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Matta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una Notte con le Stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
6: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
7: devi andare su deghi.it.
8: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
9: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
6: E poi devi cucinare per 16.
8: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
7: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
8: Devi provare. Devi fidarti.
6: Perché se non devi, non ci credi.
10: Spot. C'è un frutto che profuma d'estate, di terra e di tradizione, la percoca.
11: Domenica 26 luglio, Loconia, frazione di Canosa di Puglia, celebra il suo sapore più autentico con la sagra della percoca, tra degustazioni, musica e atmosfera popolare.
10: Vieni a viverla, perché la percoca sa di casa
11: e resta nel cuore.
12: Pavimenti e rivestimenti? Abitare 07. Arredo bagno e sanitari? Abitare 07. Ristrutturazioni chiavi in mano? Abitare 07. Abitare 07 è il top per l'acquisto di materiali edilizi di grande qualità per la tua casa. Abitare 07 è a San Severo in via San Paolo, chilometro 1. Telefono 0882 334902. Abitare 07. Sempre e solo il meglio per la tua casa.
4: Oh, ma che bella casa! Hai cambiato tutto?
13: No, ho solo smesso di accontentarmi. Parli dell'arredamento?
4: Parlo di ambienti che finalmente mi somigliano. Cucina su misura, armadi pensati per me, divano da vivere davvero.
14: Ok, dimmi dove sei stata, subito!
13: Matarrese Arredamenti a Canosa. Gente che ascolta, idee concrete e gusto, tanto gusto.
14: Allora non è solo arredamento.
13: Matarrese Arredamenti, qualcosa in più nell'arredamento.
15: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi. Dalle parrucche in capelli naturali, agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340 51 90 947.
16: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.

0: Dal 2004 Biagio Antonacci su Radio Latte e Miele in un momento molto alto, molto alto.
1: Alto quanto?
0: Alto là, al sudore. Non c'entrava nulla. Inizia la parola al giorno.
1: La parola del giorno.
0: Una parola al giorno.
1: La devi raccontare te, è una cosa che hai portato avanti te per l'estate 2026, non sai neanche come si chiami. Ed è l'ultima settimana che sei in onda.
0: Una parola col giorno.
1: Va bene, allora prendiamo una parola che non si usa più e tu ce la vuoi di nuovo scartare.
0: Questa
1: cioè
0: si
1: scartare,
0: usa,
1: nel senso che la
0: scarto come fosse un regalo.
1: Brava.
0: Grazie papà. Allora, praticamente la parola che prendiamo è una parola che conosciamo, che usiamo spesso, soprattutto tu quando ti accingi ad avere un po' di queste cose con le donne, no?
1: Con due donne?
0: Con le donne in generale, anche una alla volta.
1: Già non ce
0: Simone.
1: La faccio con una.
0: Prego. Effusione. Esatto. Perché il versamento, lo spargimento, la fuoriuscita abbondante e continua di un liquido, in questo caso le lacrime, è il termine aulico e poetico per descrivere quel pianto disperato e incontrollabile che ti assale non appena la lama del coltello incide la buccia della cipolla, costringendoci ad abbandonare il tagliere.
1: Effusione significato, copioso spargimento, lenta colata di lava da una bocca vulcanica.
0: Ah, hai visto? Più o meno come gli occhi che piangono.
1: Effusione di sangue e di lacrime.
0: Contemporaneamente.
1: Cosa sono le effusioni d'amore? Manifestazioni calorose, spontanee di affetto e tenerezza.
0: Quello lo fai tu e secondo me tu unisci un po' tutte e due le cose.
1: Anche la lava?
0: No, le lacrime con l'amore. Cioè, tu sei uno di quelli che.
1: Io piango guardando dei film. Anche ieri ho pianto, pensa facendo l'amore. Ma perché lo faccio una volta nella vita, capito?
0: Solo una volta nella vita?
1: Sì. Ho sette vite come i gatti.
0: Sono sempre poche sette volte.
1: Non so, ma che ce devo fare? Meglio di zero.
2: Diciotto e 1. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele è ovunque. Portala sempre con te.

0: Safe con Buona Domenica su Radio Latte e Miele, mercoledì è il 22 luglio, state ascoltando Simo e Vaschi fino alle 20.
1: Godo.
0: Godi, perché godi?
1: Perché fino alle 20, poi dalle 20 in poi siesta.
0: Siesta? Siesta vuol dire che fai il riposino, no?
1: Quelle... Fiesta.
0: Fiesta.
1: Ah. Buona macchina.
0: La... Ola. Ecco che era la pubblicità.
1: Ho mangiato solo un panino. Al volo, ora non ci vedo più dalla fame.
0: Ma per fortuna ce l'ha mia siesta.
1: Perché poi una delle due cose poteva essere. Cioè, a volte è divertente che basta cambiare una lettera per cambiare completamente il significato di una parola.
0: Siesta, perché hai fatto il clacson?
1: Perché la fiesta.
0: Ah, la fiesta, okay, quindi la fiesta. Il divertimento.
1: No, la fiesta è la macchina.
0: Schiamazzi. Ah, ok, fiesta in quel senso lì.
1: È mercoledì. Il weekend è ancora lungo. Perché già stai pensando agli schiamazzi?
0: Il weekend è ancora lungo.
1: Cioè, il weekend è ancora lontano.
0: Ancora dobbiamo iniziare a sentire il profumino del weekend.
1: Pensavo di mettersi lo spray nasale.
0: Ma non ancora, dai. Già vado in difficoltà per tanto tempo.
1: Però sai che sto ricominciando, visto che ora si sono abbassate un po' le temperature, ad avere un po' di allergia al naso. Cioè, a un certo punto.
0: Sì, vabbè, ma sono calati di 4 gradi. Oh.
1: Ma che 4 gradi?
0: Vabbè, siamo comunque intorno alle temperature estive.
1: Io quando sono
0: al nord.
1: Quando sono in scooter, starnutisco, mi giro e starnutisco senza mettermi a mano.
0: Ma dai, ma che schifo! Sai che io quando.
1: È passato una ciclista mentre starnutivo.
0: Speriamo che avesse la mascherina.
1: Ma la mascherina è 2026.
0: Magari sta ascoltando Radio Latte e Miele, sì, è stato proprio lui. Ti diamo l'indirizzo poi. Anzi, tra poco ti chiamiamo perché giochiamo con il cruciverbone.

0: 1978 sa di felicità. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificala in app o su mcdonalds.it.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Spot.
7: 3, 2, 1.
8: I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora. Dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato.
9: Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
10: Hai presente quel profumo che ti fa sorridere già dal primo respiro? È il momento di scoprire Caffè Pannone.

0: Trovalo anche nel gusto gourmet 100% arabica, a basso contenuto di caffeina e compatibile con espresso, dolce gusto a modo mio e cialde. Vai su caffèpannoneshop.com.
1: Sconti incredibili, tutto metà prezzo.
2: Sì, sì, certo, dicono tutti così. In giro si sentono troppe storie. Non credere a tutto ciò che senti. Scegli la trasparenza. Scegli i veri saldi. Negli store Mobilificio Europa sono arrivati i veri saldi estivi. Per te, sconti reali fino al 70% sui migliori arredi esposti. Beh, a questo ci credo. Ti aspettiamo in store. Mobilificio Europa. Da 50 anni, la tua espressione di casa.
3: Sì.

0: il partner affidabile, sempre al tuo fianco. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di San Severo. Chiamaci al 334 572 59 12.
1: L'eredità più importante che possiamo lasciare ai nostri figli è un mondo pulito. Con Sever Metal si può. Sever Metal vuol bene all'ambiente, pratica raccolta, trasporto, trattamento di materiali ferrosi non pericolosi e commercio rottami metallici. Sever Metal dei fratelli Manicone e Florio è la più grande azienda del settore in provincia di Foggia con i suoi 25.000 metri quadrati. Sever Metal a San Severo, in via San Paolo di Civitate. Telefono 0882 33 73 67.
2: Ho il diploma, ma vorrei specializzarmi nelle tecnologie più ricercate nel mondo del lavoro.
3: Hai pensato all'ITS Academy Cucovillo? Ci sono 16 corsi di meccatronica, automotive, robotica, ferroviario, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale. Sono gratuiti, hanno 6 sedi in Puglia.
2: Ma il sito è itsmeccatronicapuglia.it?
3: Esatto, puoi parlare direttamente con un tutor al 375 511 5838 o informati sui social.
4: La Puglia è meccatronica. ATS Academy Cuccovillo.
5: Cosa importa se sogniamo in Puerto Rico? Ma se restiamo insieme sembra paradiso anche Oscarito.
6: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele. Aperti per ferie.

0: Gabri Ponte insieme a Giovanotti, DNA su Radio Latte e Miele. Questo mercoledì 22 luglio stiamo giocando a Cruce Verbone.
1: Ed è molto difficile, oggi siete in tanti che vi siete barcamenati nel cercare una risposta a questo Cruce Verbone, ma forse qualcuno ce l'ha fatta.
0: Abbiamo al telefono Elena, ciao, benvenuta su Latte e Miele.
2: Ciao ragazzi, ciao.
0: Allora Elena, come si sta? Sant'Arcangelo, vero?
1: Sant'Arcangelo,
2: sì, provincia di Rimini.
0: Provincia
2: si
0: di
2: sta
0: Rimini.
2: Che è un po' rinfrescato perché stanotte è stato un gran temporale, ma è ancora un po' caldino.
1: Ma senti, è in zona mare, in zona marittima o più introterra Sant'Arcangelo?
0: Sta più introterra.
2: Leggermente entroterra, sono 7-8 chilometri qui dal mare.
1: Beh, l'ho chiesto a lei, non a te, quindi è inutile.
0: No,
1: che
0: io ho provato a anticiparla.
2: Infatti, hai sentito che.
1: No, secondo me.
0: Comunque, 7-8 chilometri per me vuol dire mare.
1: 7-8 chilometri.
0: In riva al mare.
2: Sì, sì, mare.
1: Senti la brezza.
2: Mare,
1: marina.
2: Infatti. Quando abbiamo una mezz'oretta andiamo sempre in spiaggia, insomma.
0: Una scappatina. Adesso ti facciamo fare una scappatina sul nostro cruciverbone. Stiamo giocando con il 51 orizzontale. Si preleva dal bancomat una parola di 6 lettere.
1: Cosa sarà mai?
0: Vai Elena.
2: Ah, sono il denaro.
1: Esatto, denaro! Dannato denaro che tanto ci fa penare, soprattutto quando risponde al nome di tasse.
2: Vabbè.
0: Vabbè. Si pagano anche lì le tasse a Sant'Arcangelo.
1: Non è che sta a San Marino.
2: No, adesso guarda, non mi ricordo. Si lavora per le tasse.
0: Mannaggia, sì, mannaggia. Cosa fai di bello, Elena?
1: A parte pagare le tasse.
2: Allora, faccio tante cose. In particolare sto accompagnando nel suo percorso una ragazza schizofrenica.
0: Ah.
2: Stiamo facendo dei progetti su questa ragazza per vedere, insomma, se riusciamo a recuperare qualcosina, però ci stiamo riuscendo, è un lavoro che appassiona e quindi.
1: Ma che tipo di percorsi di studi si fa per fare un lavoro comunque così particolare, cioè così impegnativo?
2: Guarda, i percorsi di studi possono essere diversi, ma tu devi proprio averlo dentro di te. Ti deve piacere questo lavoro, perché ci vuole tanta pazienza e quindi bisogna, insomma, essere sempre sul pezzo perché.
0: Certo. Come si chiama la ragazza?
2: Ilaria,
0: che salutiamo e speriamo.
2: No,
0: questo
2: non credo.
0: Lo so. Speriamo che questo percorso possa aiutare alla grande.
1: Sì. Eliminare le barriere architettoniche, che comunque immagino che anche in questa situazione siano tantissime, perché noi le immaginiamo solamente per chi ha difficoltà fisiche nel superarle, ma ovviamente sono anche quelle per chi ha un po' di difficoltà un po' diverse. Diciamo, chiamiamole emotive.
2: La difficoltà è che purtroppo ancora molte persone non sono pronte per questo tipo di handicap e quindi che guardano, insomma, hanno degli atteggiamenti poco consoni verso queste patologie, però insomma bisogna superare anche questo. Sì.
0: Elena, chiudiamo con un bel sorriso. Le ferie le hai già fatte? Le devi ancora fare?
2: No, le devo fare.
0: Vai, rimani a Rimini oppure vai da qualche parte?
2: No, io credo di andare tutti gli anni, vado ottobre, novembre a Sharm.
0: Ah! Grande, allora teniamo duro per quest'estate che Sharm arriva.
1: Sì.
0: Grazie Elena, salutaci Ilaria, ok?
2: Grazie a voi di tenermi compagnia, vi ho sempre qui accesi in macchina ovunque, quindi per quello che sono stata molto veloce.
0: Brava, buona estate, ciao!

0: La città degli angeli, Achille Lauro su Radio Latte Miele. Abbiamo giocato poco fa con Elena al Cruciverbone, oggi facilissimo.
1: Sì, ma poi comunque domani tranquilli perché tornerà, quindi mi raccomando, salvatevi il nostro numero
2: 335 787 1910.

0: Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 cammi che Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ma quando ci chiamate, scrivete al 335-787-1910, facciamo una chiamata al giorno per chi vuole mettersi in gioco con i cruciverboni.
4: Sì, vabbè, già l'avete fatto e già avete mandato tanti messaggi. Poi noi vi chiamiamo e vi chiediamo dove andate in estate e rosichiamo.

C'era un tipo che viveva in un abbaino, per avere il cielo sempre vicino, voleva passare sulla vita come un aeroplano. Perché a lui non importava niente di quello che faceva la gente, solo una cosa per lui era.

0: pregherei su Radio Lateniele con Sime Baschi fino alle 20. Ieri non eravamo soli, fortunatamente è tornato a trovarci Alessandra Tropiano del meteo.it.
1: L'ultima volta
0: ci ha dato le indicazioni per quanto riguarda questo fine luglio che si rinfrescherà anche per gli amici del sud che in questi giorni hanno avuto le temperature belle alte. Poi ad agosto ritorna l'ondata di calore famosa.
2: La quarta ondata, perché siamo in una piscina delle onde in questa penisola che noi amiamo chiamare Italia, perché siamo tutto il tempo a rivedere le ondate di caldo, poi torna un po'. Sai cos'è?
0: Infatti anche lei diceva basta parlare di ondate, perché alla fine dobbiamo abituarci che l'estate porterà non solo le onde del mare, ma anche le onde di calore.
2: Ma io più che altro farei il contrario, no? Quando una cosa diventa tanta, vediamo l'opposto. Potremmo chiamarle ondate di fresco ogni tanto.
0: Tu dici?
2: Eh sì, no, perché se ci pensi, da quando abbiamo iniziato ad avere
0: rassegniamoci al caldo,
2: abbiamo avuto solamente due momenti in cui un po' si è raffrescata la situazione. Quello odierno e poi a, se non sbaglio, inizio luglio, che c'è stato due o tre giorni che ha rinfrescato.
0: Sì, è vero. Forse possiamo contarli sulle dita di due mani.
2: No, di una, sono due. Sono due volte.
0: No, in cui giorni, dico. Saranno 10 giorni freschi. A buone temperature, senza
2: abbondante,
0: boccheggiare, senza magari guardare il sollevante e dire che invidia.
2: Il sollevante cos'è?
0: Perché il Giappone.
2: Bravo.
0: Perché
2: tu
0: il Giappone.
2: Lo riesci a vedere da Milano?
0: Delle volte sì.
2: Ah, okay.
0: Dipende se è chiaro
2: o scuro. Vero.
0: Se è chiaro, se c'è vento, arrivi fino a là.
2: Certo.
0: Perché in Giappone? Perché arriva al frigo per umani, ti raffredda in 5 minuti.
2: Bene, bene, sono contento. Ma quanto costerà?
0: Ah, subito sul prezzo tu.
2: Certo,
0: andare.
2: Lo compro domani.
0: Allora, costa 1,5 milioni di yen.
2: Che sono?
0: Che sono circa 8.500 euro.
2: Quanto?
0: 8.500 euro.
2: Ma scusa, ma tipo,
0: forse è più una soluzione per le aziende,
2: ma
0: capito?
2: Futurama, cioè tipo lì il coso dove tu ti ibernano e ti risvegli mille anni dopo. Perché se no non me lo spiego.
0: Tipo i costi lì, infatti.
2: 8.500 euro, che frigo è?
0: No.
2: Cioè, come minimo mi deve cucinare quello che c'ho dentro il frigo.
0: Non è un frigo dove si cucina, ma ti rinfresca e basta. Però con queste cifre, diciamo che quel ventilatore lì ci tocca abbracciarlo ancora per un po'.

0: Ligabue con Viva su Radio Latte e Miele, e viva questa invenzione che arriva dal Giappone, il frigo per umani che raffredda le persone in 5 minuti.
1: Frigo!
0: Ah, posto di figo.
1: Sì,
0: wow! Potevano chiamarlo così in Giappone, invece frigo. Si chiama Du Yemon Box. Cioè Du, D-O, poi H, non so se la pronuncia va fatta in inglese oppure in portoghese.
1: Certo.
0: O in pugliese.
1: In puglieno.
0: Comunque non c'è ancora sul mercato italiano, è stata lanciata questa soluzione, questo frigo per esseri umani, solo in Giappone, però abbiamo visto che dal punto di vista dei costi sono abbastanza alti, 8.500 euro.
1: Poi dipende, ma cosa ti fa? Cioè, tu ti...
0: Allora, è come entrare in una doccia, solo che al posto dell'acqua, dai bocchettoni esce dell'aria fresca.
1: Quindi è tipo la vasca criotermica. Che sarebbe quella che usa Cristiano Ronaldo a fine di ogni allenamento, che ti mantiene i muscoli. Ma scusa, per lo stesso prezzo non compro un condizionatore assurdo, cioè tipo di ultima generazione con 1000 splitter?
0: A quanto pare non basta in Giappone. Vogliono questa soluzione che tra l'altro è portatile, anche le rotelle, questo box doccia. Che
1: ci mancherebbe.
0: Non esce acqua, cioè, ma esce aria fresca.
1: Come minimo a quel prezzo mi deve anche teletrasportare in giro per il mondo. Cioè 8.900 euro, ripeto, è un condizionatore di ultimissima generazione.
0: Però a livello di consumi la metà di un normale condizionatore. Quindi magari fai l'investimento.
1: Perché per una persona
0: fai l'investimento.
1: Se siamo
0: iniziale,
1: in 3 in famiglia, dopo 8, 16, 26.000 euro.
0: Ma perché tu mi stai dicendo che la doccia non l'hai mai fatta con un'altra persona?
1: Ma no, ma scusa, che altro...
0: In questo caso cerchi di rinfrescarti.
1: Sì, ma è il contrario, cioè mentre nella doccia magari siete in due, c'è un momento un pochino hot. Invece nel frigo siete in due, il momento è freddo e quindi...
0: Magari può essere un modo anche per cercare di temperare la temperatura.
1: Ah, lo so cosa vuoi fare
0: di
1: tu.
0: Di renderla un po' più mite.
1: Tu stai facendo un buon...
0: Troppo freddo.
1: Un investimento così, da quando vedi magari le ragazze, diciamo, in zona tua...
0: Cosa ti dico?
1: Accaldate,
0: vieni
1: fai...
0: su da me? C'è una bottiglia di vino?
1: No.
0: No, c'ho la doccia che rinfresca.

0: Sole. Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
3: Nelle prossime ore di nuovo tempo asciutto su tutto il territorio nazionale. Nella mattinata di domani nuvolosità sparsa sulle regioni di nord-est con possibilità di qualche precipitazione in montagna. Tutto sole altrove. Nel pomeriggio qualche rovescio sulle Alpi orientali in discesa verso la pianura adiacente e sul versante adriatico, specie in serata. Per il resto bel tempo ovunque con clima gradevole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: C'è una serata in cui cultura, solidarietà e ricerca si incontrano per sostenere la vita. Mercoledì 29 luglio alle ore 20, presso la Porta dei Leoni a Margherita di Savoia, la Fondazione Katia Valerio Grimaldi, insieme all'INPT, Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, vi invita al gala solidale Premio Porta dei Leoni 2026, un romanzo per la ricerca. Una grande serata presentata da Antonio Stornaiolo, con tanti ospiti dal mondo delle istituzioni, della cultura e dello spettacolo, riconoscimenti speciali e la presentazione del romanzo Due respiri di Gerardo Russo. Con un piccolo contributo liberale potrete partecipare al gala, alla cena, ricevere una copia autografata del libro e sostenere la ricerca e prevenzione. Perché una serata può emozionare, ma un gesto d'amore può salvare una vita. Info 376 29 644 38.
5: Nuova apertura a Barletta. Arriva il Fish Market del Popolo. Alba Mari di Albanese Giovanni a Barletta.

0: Ogni giorno cozze tarantine deliziose a soli 3 euro al chilo e ostriche Gillardò e locali a prezzi speciali. Nuova apertura a Barletta. Fish Market del Popolo. Il mare, ogni giorno, sulla tua tavola.
1: L'11 agosto Terlizzi accoglie una delle voci più intense della musica italiana, Ermal Meta, in concerto con Live Estate 2026. Una notte di emozioni, parole e grandi successi nel cuore della festa maggiore. Appuntamento in Piazza Cavour a Terlizzi, Ermal Meta Live. Biglietti su ticketone.it, radio partner Love FM. C'è un frutto che profuma d'estate, di terra e di tradizione, la percoca.
2: Domenica 26 luglio, Loconia, frazione di Canosa di Puglia, celebra il suo sapore più autentico con la sagra della percoca, tra degustazioni, musica e atmosfera popolare.
1: Vieni a viverla, perché la percoca sa di casa
2: e resta nel cuore.
3: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
4: L'estate è il tempo del mare, del sole e dei giochi all'aria aperta. Io voglio che le spiagge restino belle, il cielo sempre azzurro e la natura felice. Per questo il mio papà mi insegna che le cose vecchie non si abbandonano, si portano da Bellino.
3: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e aiuta a proteggere l'ambiente che amiamo. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it. Buona estate a chi vuole bene alla natura.
0: È tutta un'altra estate con le Summer Nights di Puglia Village. Il 24 luglio dalle 21 ti aspetta la voce energetica e poetica di Francesco Renga con un live indimenticabile. E non solo, negozi aperti fino alle 23, food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su pugliavillage.it.

0: Baby K e Giusy Ferreri su Radio Latte Miele ci hanno fatto ballare, cantare, ci hanno anche riportato in questo viaggio Roma-Bangkok. Noi siamo stati poco fa nel Sollevante,
1: sì,
0: con questa invenzione tutta giapponese del frigorifero per umani.
1: Aspetta, i giapponesi, ora non voglio fare body shaming o dire qualcosa di sbagliato, ma i giapponesi per cultura sono un pochino più piccolini rispetto a noi occidentali, quindi mi chiedevo,
0: sì,
1: quanto bisogna essere alto per entrare?
0: Non so bene le misure, però dicevamo,
1: noi siamo alti,
0: è tipo un box doccia, ma al posto dell'acqua esce dell'aria fresca in dei punti molto particolari, perché sono i punti dove il fresco arriverebbe un po' più in fretta,
1: cioè?
0: Quindi testa, collo, spalle, schiena.
1: Ma non ti viene mal di mal
0: io
1: di
0: guarda
1: testa.
0: C'ho già torcicollo al quello. Pensare a quel bocchettone che mi arriva qui diretto.
1: Ma che temperatura arriviamo, dottor Rossi?
0: Allora, le temperature non le so, però 5 minuti di doccia già c'è un primo sintomo di sollievo. 10 minuti possono aiutare completamente la persona che ci entra per evitare un esaurimento da ondata di calore.
1: Ma quindi se tu esci dopo ti riscaldi di nuovo, e quindi è un entra esci totale?
0: È un entra esci, perché poi la doccia è pensata per spegnersi dopo 20 minuti, perché dopo troppo freddo inizia ad esserci del fastidio, no?
1: Più che altro non è questione di troppo freddo, è che essendo una specie di frigorifero, i frigoriferi funzionano in questo modo, che raffreddano dentro perché il calore lo buttano fuori, e immagino che sia più o meno la stessa dinamica.
0: Sì, allora
1: e dopo un po' va in surriscaldamento.
0: Si surriscalda, dici?
1: Penso di sì.
0: L'unica cosa che non si riscalda, forse si potrebbe ghiacciare la persona che c'entra dentro.
1: Ma diventa un calippo poi.
0: Buono.

0: prenditi cura, prenditi cura di me.
1: Diciotto e 58.
2: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Bossa Nostra, la canzone di Gaia su Radio Latte Miele, apre l'ultima ora di Simo e Baschi in questo mercoledì 22 luglio.
1: Il nostro ultimo mercoledì prima di cominciare poi dal 31 agosto.
0: Le vacanze, sì, ce vabbè. Andiamo.
1: Sì, tu te ne vai per un bel po' di tempo oltretutto.
0: Sì, io torno il 31.
1: Con chi, a chi hai chiesto favori per rimanere così offline fino al 31?
0: Praticamente hanno quantificato la mole di lavoro mia e tua.
1: Ok.
0: E hanno deciso di mandarmi in vacanza perché ho lavorato anche per te.
1: Davvero?
0: Per te e per tre.
1: Ah beh, tanto almeno il suo stipendio arriva comunque. Ciao Simone.
0: Ciao Maschi. Ciao a tutti voi che amate la frutta in generale. Oggi io. Potreste fiondarvi sul mango perché è la giornata mondiale.
1: Ah, bello.

0: i voli in questo periodo, quindi ci sta. Grazie Simone.
1: Prego.
2: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Fai brillare il bagno con Vicinet Brilliant Gel e in promozione un pezzo a 1,99€, due pezzi a 3,59€ e per un bucato impeccabile e stoviglie brillanti c'è Winnis, il detersivo lavatrice nell'eco formato 30 lavaggi e a 4,49€, quello piatti delicato sulla pelle a 1,39€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
4: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
5: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
4: Giostra della Quintana, emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Domenica 2 agosto, www.quintanadiascoli.it.
6: Buonasera dalla redazione, in studio Alessio Galea. Non ce l'ha fatta Monica Esposito, la 55enne travolta a Modena dall'auto scagliata sulla folla da Salim El Kudri lo scorso 16 maggio. Dopo il ricovero al Maggiore di Bologna, la donna era stata trasferita alla terapia intensiva dell'ospedale di Baggiovara, dove il suo cuore ha smesso di battere in mattinata. Nella tragedia altre 8 persone rimasero ferite, tra cui una turista tedesca a cui furono amputate le gambe e ora tornata in Germania. Il caso Abderrahim Fakhiri, il 42enne morto domenica a Bologna durante un fermo di polizia. La procura esamina i video della bodycam degli agenti che mostrano l'uomo dare in escandescenze e lo spray al peperoncino che sarebbe stato spruzzato dopo che Fakhir ha dato un morso alla gamba di uno dei due poliziotti, atteso il conferimento dell'incarico dell'autopsia che sarà affidato ad un pool di esperti. Mario Roggero resta in carcere a Bollate. È stata respinta la richiesta di differimento della pena, non ci sono circostanze di necessità e urgenza, scrive il magistrato di sorveglianza di Torino Elena Masucco. Dunque il gioielliere di Grinzane Cavour, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo, rimane detenuto. Un operaio di 58 anni è morto dopo essere precipitato da un'altezza di circa 7 metri mentre era impegnato in un intervento all'esterno di un capannone a Galatone nel Leccese. L'impatto violento non ha lasciato scampo all'uomo e nella notte un altro infortunio, un operaio di 27 anni è morto nella galleria Montepiazzo sulla statale 36 nel Lecchese, travolto dal cedimento improvviso di una parte di una struttura di contenimento. Impatto sui carburanti e stime dei consumatori. L'instabilità in Medio Oriente fa ancora impennare i prezzi. Gli ultimi rilevamenti indicano la benzina a 1,949€, il diesel a 2,12€ sulla rete ordinaria, con picchi oltre i 2,20€ in autostrada. Le associazioni dei consumatori sollecitano il taglio delle accise con il Codacons, che calcola un rincaro di oltre 10€ pieno diesel da inizio luglio. Il ministro dell'economia Giorgetti, durante il question time alla Camera, ha dichiarato che verranno valutate le accise mobili quando il meccanismo entrerà in funzione. È tutto, l'informazione torna più tardi.
7: Spot.
8: C'è un frutto che profuma d'estate, di terra e di tradizione, la percoca.
9: Domenica 26 luglio, Loconia, frazione di Canosa di Puglia, celebra il suo sapore più autentico con la sagra della percoca, tra degustazioni, musica e atmosfera popolare.
8: Vieni a viverla, perché la percoca sa di casa
9: e resta nel cuore.
10: Ci sono vini che si bevono e poi ci sono vini che si ricordano. Cinque uve rosse, Pier delle Vigne, Verdeca di Gravina, Terre di Federico, icone del vino pugliese, prodotte in esclusiva. Poderi d'Agostino nasce nel cuore della Puglia, dove la terra, il sole e il tempo trasformano ogni vendemmia in una storia da raccontare. Vini d'eccellenza, sapori genuini e prodotti del territorio, scelti per chi ama la qualità e l'autenticità. Poderi d'Agostino, la Puglia da vivere, da condividere. Dividere e da assaporare.
11: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347 456 2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: Sentirsi

0: bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi, dalle parrucche in capelli naturali, agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340 51 90 947.
1: Malta, sabato 5 settembre. Torna Una notte con le stelle Music Awards. Si esibiranno Loredana Bertè, Fausto Leali, Patti Bravo e Raff, con Lorella Cuccarini e tanti altri. Radio Latte e Miele, media partner di questo evento unico. E ora ti dà la possibilità di avere in regalo due biglietti se mandi prima degli altri un messaggio WhatsApp con scritto Malta al 388-759-7161. Sabato 5 settembre a Malta, Una notte con Bertè, Leali, Patti Bravo, Raff e tanti altri.

0: Jones Bar, il partner affidabile, sempre al tuo fianco. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di San Severo. Chiamaci al 334-572-5912.
1: Ricordi quel giorno? I fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria. Era tutto incredibile.
2: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
1: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
3: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni vaccinazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.
4: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte e Miele, aperti per ferie.

0: settimane.
1: Nostro amico settembre, due settimane su Radio Latte e Miele, dove stiamo facendo un po' una rassegna degli eroi di questa settimana, perché ripeto, siamo a mercoledì, non possiamo dire eroi del weekend.
2: Sei tu che sei partito dicendo forse abbiamo già l'eroe del weekend. Ma tu in realtà, vivi nel futuro.
1: Io vivo nel futuro o nel passato, perché essendo a metà settimana non sappiamo né scendere e né salire. Questo eroe del week, del settimana, della week, si chiama Liborio Princiotta, docente di religione a Capo d'Orlando. Finalmente, dopo 23 anni di precariato, diventa un professore di ruolo.
2: Oh! Ma complimenti!
1: Ma poche ore dopo è andato in pensione.
2: Ma come?
1: Oh, è successo così.
2: È rimasto a casa per tutto questo tempo.
1: No,
2: e poi
1: a casa no, no, lavorava.
2: Precariato, non aveva un posto fisso.
1: Esatto.
2: E quindi doveva sempre affacciarsi a vedere le mail per capire ogni anno se c'era un posto per lui.
1: Ecco, quest'anno gli hanno fatto fare l'esame, perché prima di diventare un docente a tutti gli effetti devi fare un esame per diventare poi possessore della cattedra. Non fisicamente, ma a livello ovviamente
2: grazie per la precisazione.
1: Ecco, lui ha fatto l'esame e poche ore dopo ha dato le dimissioni. Perché sei andato in pensione.
2: Ma almeno la cattedra gliel'hanno data.
1: No, no.
2: Ti diamo la cattedra da portare a casa.
1: Gli hanno lasciato un comodino, però, come comodato d'uso.
2: Ma scusami, ma io posso decidere di non andare in pensione?
1: No, lui ovviamente può decidere, però lui è comunque fatto un percorso lungo. Nel 2003 si è laureato in scienze religiose, che non bisogna essere un prete per fare il prof di religione. Ma ho scoperto che c'è proprio la facoltà di scienze religiose.
2: Vabbè, ma come i catechisti.
1: Sì.
2: Cioè, quando fai catechismo, non è che non lo fanno per forza i preti.
1: Vabbè, sì, io ho avuto delle donne che mi hanno fatto catechismo per comunione cresima, e non mi sembra che fosse che abbiamo preti donne in Italia, quindi e niente, quindi
2: dopo potevano essere delle suore, per quello ti sto dicendo.
1: Ah sì, certo. Vabbè, comunque poi ha affrontato la commissione per la discussione, perché devono fare questo per diventare
2: è appena
1: niente,
2: finita
1: pensione.
2: La discussione,
1: sì, infatti
2: ciao, è caduta, vedi, beh, vedi, è caduta la carta.

0: Una bella accoppiata M. Fabri Fibra su Radio Latte Miele, dove stiamo parlando di questo eroe, di questo signore, si chiama Liborio.
1: Prof, finalmente ex. Col posto fisso.
0: No, però è durato poco, perché Liborio Princiotta è diventato finalmente, dopo 23 anni, docente con, diciamo, posto fisso.
1: Con la cattedra.
0: Con la cattedra, è diventato docente di ruolo. Il giorno stesso ha detto che andava in pensione, ha lasciato le
1: ha fatto due conti, siccome è professore, ha fatto due infatti. Conti.
0: E ha fatto detto... anche ha festeggiato anche due volte, cioè una per la soddisfazione personale e l'altra perché è diventato docente. E mi sono detto, ma avrà avuto un ottimo rapporto con gli studenti?
1: Ah, non lo so, io non l'ho sentito. Te cosa dici?
0: Secondo
1: ci sono delle
0: sì.
1: recensioni, tipo vai in pensione meritato.
0: Prof Advisor,
1: è meritata la tua pensione anche se è arrivato il posto fisso troppo tardi.
0: No, ma mi ha ricordato un periodo storico della mia vita dove avevo una dove partecipavo a una classe che era la peggiore dell'istituto, ma era davvero la peggiore dell'istituto.
1: E quindi?
0: E ci fu questo professore che noi abbiamo avuto tipo quattro professori di matematica che si sono susseguiti durante l'anno perché per vari motivi. Uno se
1: quattro professori di matematica
0: in un anno e a un certo punto
1: è già tanto che sai la tabellina del 3, bello.
0: Tre,
1: perché poi immagino
0: 3 per 6
1: fa 4 professori all'anno
0: più o meno. No, la cosa divertente qual è stata? Che a un certo punto un professore talmente aveva le cose piene di noi, le scatole piene, che doveva andare in pensione a giugno, andate in pensione a marzo perché non voleva
1: per
0: più
1: colpa
0: stare.
1: Vostra.
0: E ti dirò, ora non posso dire parolacce, ma nel suo ultimo giorno di scuola arriva in classe nostra, non aveva la nostra classe quel giorno, andò nel registro e scrisse ultimo giorno con questa classe di
1: andate a
0: no di S
1: andate in corridoio.

0: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
1: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
2: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

0: Nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
0: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Spot. Vuoi lavorare nel mondo dell'energia? Parti dalla Puglia. ITS Academy Green Energy Puglia ti porta dritto nel futuro, ti apre le porte delle aziende che contano. 5 sedi, corsi biennali gratuiti, Energy Specialist ed Energy Manager, tirocinio garantito in azienda e il lavoro lo trovi entro un anno. Scegli il corso che accende il tuo talento. Iscriviti subito, i posti volano. Info su itsgreenenergypuglia.it.
3: Pavimenti e rivestimenti? Abitare 07. Arredo bagno e sanitari? Abitare 07. Ristrutturazioni chiavi in mano? Abitare 07. Abitare 07 è il top per l'acquisto di materiali edilizi di grande qualità per la tua casa. Abitare 07 è a San Severo in via San Paolo, chilometro 1. Telefono 0882 334902. Abitare 07. Sempre e solo il meglio per la tua casa.
0: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo.

0: Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: Wow, Luca, hai preso una Tesla?
2: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno finalmente a portata di mano.
1: Sì, ma attento a non graffiarla.
2: Ah, nessun problema. Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis, i grandi marchi, li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
3: Automotive Campanile, qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.it.
4: L'estate è il tempo del mare, del sole e dei giochi all'aria aperta. Io voglio che le spiagge restino belle, il cielo sempre azzurro e la natura felice. Per questo il mio papà mi insegna che le cose vecchie non si abbandonano, si portano da Bellino.
5: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e aiuta a proteggere l'ambiente che amiamo. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it. Buona estate a chi vuole bene alla natura.
1: Oh, ma che bella casa! Hai cambiato tutto? No, ho solo smesso di accontentarmi. Parli dell'arredamento? Parlo di ambienti che finalmente mi somigliano. Cucina su misura, armadi pensati per me, divano da vivere davvero.
6: Ok, dimmi dove sei stata, subito!
1: Matarrese Arredamenti, a Canosa. Gente che ascolta, idee concrete e gusto, tanto gusto.
6: Allora non è solo arredamento.
1: Matarrese Arredamenti, qualcosa in più nell'arredamento.
7: La Puglia è cultura e tecnologia, storia e innovazione, passione e impresa. L'ITS Academy Cuccovillo è il luogo dove diamo forma a tutto questo. Dal 2010 formiamo super tecnici in meccatronica. Dalla robotica all'automotive, dalla progettazione industriale alla manutenzione e tanto altro. 6 sedi in Puglia, 16 corsi biennali gratuiti aperti ai diplomati, 800 ore di tirocinio in azienda, oltre il 93% di occupati dopo la specializzazione.
8: La Puglia è meccatronica, ATS Academy, Cuccovillo.
9: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
10: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
9: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
8: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni vaccinazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.
11: Ultimamente sei un po' più nervoso.
12: Nervoso, sì, colpa del caldo?
11: Sì, perché c'è un susseguirsi di cose che ci portano a innervosirci. Una di queste è il caldo.
12: Qualsiasi cosa non riusciate a fare in questi giorni, date sempre la colpa al caldo
11: e al sudore.

0: Toto Cotugno, l'italiano su Radio Latte e Miele, dove ci siamo resi conto che siamo un po' più nervosi.
1: Mamma mia, non me ne parlare!
0: Ah!
1: Cos'è? La gara? Cioè, chi è più nervoso?
0: Vabbè, c'è l'urlo casuale,
1: l'urlo,
0: no?
1: Liberatorio.
0: Quando sei là, sei preso,
1: se
0: non lo so.
1: Allora, se volete suonare senza utilizzare il clacson, siete in macchina, fateci sapere, urliamo. Alzate il volume.
0: No, in realtà può succedere, e mi sono reso conto in realtà che uno è più nervoso per colpa del caldo, non tanto grazie alle ricerche che ora tra poco vedremo, ma più che altro da quando gioca alla PlayStation, che col fatto che ormai tutti giochiamo alla PlayStation con le cuffione, ci riscaldano, e visto che in casa non ho l'aria condizionata, io mi innervosisco il doppio. Quasi
1: un ottimo esempio da una persona matura.
0: Mi sono quasi rotto.
1: Quindi
0: una mano.
1: Non riesco a giocare alla PlayStation, sono nervoso, è colpa del caldo. Anche quando perdi forse dalla colpa al caldo.
0: No, in realtà quando
1: vinco
0: perdo
1: sempre, no,
0: do la colpa a altre persone. Comunque sono stati combinati vari studi che mostrano come il caldo aumenti per esempio l'uso del clacson.
1: Vedi, lo sapevo, è un assist. Sì. Anch'io oggi per forse cosa? Non so se è la prima volta nel 2026, ma siccome giro sempre in motorino, oggi sono venuto in macchina quando devo andare e poi dopo ho un compleanno che è lontano da raggiungere con le due ruote. Così tutto il tempo.
0: Cioè che
1: ci ho messo una vita a venire qua, ragazzi. Cioè,
0: cafone,
1: poi, un cafone, no, però magari ero un po' brontoloso alla guida e io mi consideravo l'unico bravo a guidare.
0: Ma va, brontolo. Comunque tutto questo succede perché col caldo aumenta la frequenza cardiaca e quindi ci sentiamo più stanchi, anche un po' più arrabbiati, affannati. Poi il sudore non ci aiuta, ci stressa di più, tanto che si è visto che per esempio in alcuni studi a scuola i ragazzi peggiorano le loro performance quando ci sono più di 27 gradi.
1: Vabbè, per quanto riguarda il reparto scolastico siamo messi malissimo, perché vedevamo che in percentuale forse il 10% all'aria condizionata a
0: no
1: scuola.
0: Forse il 7%,
1: forse il 6, ragazzi,
0: ma
1: 7.
0: Tranquilli, il reparto che dovremmo visitare è quello della frutta, perché dalla Cina hanno un consiglio per refrigerarci.

0: Le amiche Paolo Vallesi dal 1992 su Radio Latte e Miele.
1: Sei nervoso per il caldo? Infatti stavo per dire, stai caldo.
0: Sei caldo, sei caldo.
1: Stai caldo.
0: Anche quello potrebbe essere una soluzione.
1: Prossima maglietta. Vanno ancora di moda quelle magliette che lanciano il messaggio, tipo keep calm e stai calmo.
0: E stai calmo. Sai che non lo so. Erano vecchie. In realtà ci sono un po' le magliette, tipo non ci sono più le mezze stagioni, che credo siano le maglie della salute.
1: In che senso?
0: Non lo so, ci si chiama proprio maglia della salute.
1: La maglia della salute è quella che non ha scritte.
0: Ah, ok, allora
1: la maglia della salute è quella che tieni sotto alla maglietta.
0: Salute. Comunque, abbiamo parlato di questo caldo che un po' ci fa innervosire. In Cina hanno trovato un modo per combattere la festiva.
1: Come fare?
0: Abbracciare una zucca cinese.
1: Una zucca?
0: Sì.
1: Ma la zucca non è di stagione?
0: No. Cioè, in Cina è diversa la zucca cinese rispetto a quella normale, perché...
1: Allora, sto andando a cercare una zucca cinese.
0: Sono enormi, sono gigantesche.
1: Ah, sembra tipo un cetriolo.
0: Esatto, è un cetriolo praticamente grosso.
1: Che non ce l'ha fatta, o che ce l'ha fatta troppo, perché è grosso.
0: È gigante, infatti c'è una spiegazione scientifica, se in Cina hanno iniziato a impazzare video e foto di bambini neonati o comunque cani e gatti che abbracciano queste zucche, perché...
1: Anche sono... cani e gatti?
0: Sì, sì, sono proprio foto di cani e gatti che abbracciano questa zucca.
1: Non è intelligenza artificiale?
0: No, no, assolutamente no. Oddio, spero di no. Però comunque no, c'è una spiegazione.
1: Un cane e un gatto che abbracciano la zucca.
0: No, insieme, cioè uno alla volta.
1: Ma che vuol dire? Che fanno a turno, tipo il macellaio?
0: No, hanno
1: 32, lascio? Prego.
0: E si mette abbracciata. No, è composta dal 95% d'acqua. Questa zucca ha un'elevata capacità termica, tanto da rimanere fresca a lungo assorbendo il calore corporeo. Quindi sono diventati virali, come dicevo prima, i video di gatti e cani che abbracciano questo frutto.
1: Che è perché, commestibile comunque.
0: Sì, ovviamente è commestibile.
1: Però prima lo abbracci e poi lo mangi.
0: Più o meno sì, cioè come succede magari.
1: Scusa, se ti devo mangiare, se ti devo tagliare a fette.
0: No, ma lo mangi intero. No, sto scherzando.
1: Una supposta.
0: Ma che hai detto?

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Il sapore del mare. Il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto, Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.

0: La caccia che tra Tommaso Paradiso e Lisa da sola in the night su Radio Latte Miele in questo mercoledì 22 luglio. Parlavamo poco fa del caldo.
1: Caldo, presente, caldo afoso.
0: Della basta. Succa cinese, sì, che potrebbe essere una soluzione. In Cina la abbracciano e poi se la mangiano.
1: Infatti, vedi un po' la differenza. Tu in Giappone raccontavi che hanno fatto il frigo da doccia, cioè
0: frigorifero per umani.
1: E ora invece in Cina si sono detti: questa cosa costa troppo, compriamo una zucca cinese.
0: Forse c'è un po' di astio tra i due paesi. Dicono: no, quello che fanno in Cina non lo facciamo in Giappone. No, quello che fanno in Giappone non lo facciamo in Cina.
1: È come quando gli statunitensi si sono messi a creare un modo per scrivere nello spazio, perché in assenza di gravità la penna sfera non riusciva a scrivere e quindi hanno speso miliardi di dollari per fare una penna che potesse scrivere anche in assenza di gravità. I russi hanno usato una matita, basta, risolto in questo
0: l'hanno
1: modo.
0: L'hanno risolta.
1: Come
0: tra
1: i cinesi.
0: Ieri, parlando proprio di spazio, ho visto un film che reputo uno dei più belli di questo
1: Project
0: 2020.
1: Project Hail Mary.
0: Molto bello. Non sono un amante dei film di fantascienza, però qui sono stato contento. 2 ore e mezza che sono volate, non volevo parlare dei fatti miei, anche perché oggi volevo unire un po' tutto il paese alla giornata dell'amaca.
1: E soprattutto il compleanno dell'AS Roma. Auguri.
0: Ma veramente, basta parlare di calcio.
1: È il 22 luglio.
0: Sono finiti i mondiali, basta.
1: Ma il 22
0: non
1: luglio.
0: Non ne voglio più sapere.
1: 99 anni fa nasceva l'AS Roma.
0: Va bene, auguri.

0: 19:58.
1: Siamo arrivati alla fine delle tre ore di questo mercoledì 22 luglio per quanto riguarda Sime Vaschi. Ciao!
2: Vabbè, tu già hai messo gli occhiali da sola.
1: E sono in macchina, già devo fare un sacco di strada e ci sarà sicuramente traffico, non sono abituato.
2: Bene, bene.
1: Suonerò solo il clacson.
2: Sì, vabbè, ma ci sta, sai, secondo me devi fare questa roba qua perché comunque aiuta le strade, aiuta soprattutto le persone che magari sanno in scooter e sentono un clacson e rischiano di sbandare. Bravo Simone Rossi.
1: No, no.
2: Se sentite un
1: ritiro
2: uomo,
1: tutto.
2: Se sentite un uomo.
1: Un uomo che si comporta da bambino. Sono io.
2: Ecco, no, se sentite uno col clacson, sta andando verso Barlassina, sapete chi è?
1: Bip, bip,
2: ciao!
1: Bip,
0: bip.
1: Ciao!
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox. Latte
3: Stelle. Le stelle del 23 luglio. Ariete, è il momento di guardare avanti con determinazione, anche se le prime due settimane di questo mese di luglio non è che siano state proprio top, anzi c'è anche chi ha una preoccupazione. Le questioni rimaste in sospeso si risolvono più facilmente nel corso dei prossimi giorni. Il Toro ha un weekend favorevole per l'amore, lo dico in anticipo, bisogna esprimere i sentimenti senza esitazioni. Venere parla chiaro. Sul lavoro invece ci sono rallentamenti, compromessi da accettare, ma resta forte il desiderio di rinnovamento. Gemelli, ottimo periodo per carriera, nuovi progetti, cielo molto intrigante. E in amore invece c'è qualcosa che non va? Soprattutto se hai a che fare con una persona che non ti risponde. Tu parli, cerchi la comunicazione, ma potresti avere a fianco qualcuno che non ha voglia di confidarsi, di esprimersi. Insomma, affronta con serenità, soprattutto il fine settimana. Cancro, direi che questo è un periodo ideale proprio per ritrovare l'amore. Amore inteso anche come rapporto con amici, parenti, insomma, non solo quello di coppia. Un'amicizia potrebbe però per i single trasformarsi in qualcosa di più. Diciamo che le passioni tornano protagoniste nell'ambito del lavoro, attento ai battibecchi inutili. Leone, energia, sicurezza, determinazione sono ai massimi livelli. Hai tutte le carte in regola per superare ostacoli, difendere le tue idee, pianificare un futuro ricco di soddisfazioni. Se qualcuno ha cercato di accusarti di qualcosa che ritieni ingiusto, ora hai tanta forza per combattere e un domani vincere. La Vergine, come era nel segno, trova l'amore e spero veramente che non ci sia troppa diffidenza, paura, e qui mi riferisco in particolare ai cuori solitari o coloro che hanno vissuto una separazione nel passato. Anche il lavoro promette bene, le scelte di oggi regalano un futuro di crescita, se non altro a livello di intuizioni. Bilancia, ti senti finalmente più sicuro, padrone della situazione. Il lavoro regala conferme e riconoscimenti, mentre anche i rapporti affettivi meritano maggiore attenzione. Scorpione, periodo intenso e ricco di impegni tra lavoro, casa e famiglia. È vero, c'è un po' di confusione con questo Giove dissonante, lo sanno in particolare i nati tra fine ottobre e gli inizi di novembre. In casi eccezionali bisognerà mettere di mezzo un avvocato, un esperto, per farsi dare i soldi che sono mancati, per ottenere giustizia. E le questioni di carattere pratico sono un po' al rallentatore. Se hai delle proprietà, proteggile. Sagittario, il weekend porta chiarezza nei sentimenti, anche alcune relazioni si rafforzano, altre potrebbero arrivare ad un punto di svolta. Sul lavoro il periodo è decisamente in crescita. Capricorno, le preoccupazioni economiche diminuiscono, ma devo ricordare che Mercurio in opposizione è sempre in agguato, quindi questo è stato, lo è ancora, un mese un po' pesante per quanto riguarda le finanze. Poi chi ha un'attività in proprio, gestisce un'azienda, deve stare attento alle entrate e alle uscite. È il momento di dare più spazio ai sentimenti. Acquario, giornata frenetica, ritardi, lungaggine, forse anche il caldo, ecco, crea dei problemi. Ma Giove in opposizione adesso parla di una certa mancanza di pazienza. Se una persona ha tirato troppo la corda con te, se nell'ambito del lavoro ci sono delle situazioni che non si sbloccano, potresti dire anche basta. Pesci, la luna favorisce intuizione e chiarimenti nei rapporti. Affronta subito eventuali dubbi sentimentali per evitare tensioni nel weekend e fidati del tuo istinto, non esagerare con le provocazioni. Ti abbraccio forte forte, a domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 23. Latte miele, Rewind, Rewind, Rewind. I nastri del tempo tornano indietro su Latte miele.
4: Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte miele.
0: Rewind, la musica che non si dimentica. 1975.

sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Le strisce e le creme depilatorie VET sono tutte scontate del 20%. Depilazione efficace e pelle liscia a lungo. Trovi anche le creme depilatorie della linea VET Men scontate del 20%. Facili da usare, rimuovono efficacemente anche i peli più corti e lasciano la pelle idratata. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
1: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
2: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
1: Giostra della Quintana, emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Domenica 2 agosto. www.quintanadiascoli.it.

0: Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: L'estate è il tempo del mare, del sole e dei giochi all'aria aperta. Io voglio che le spiagge restino belle, il cielo sempre azzurro e la natura felice. Per questo il mio papà mi insegna che le cose vecchie non si abbandonano, si portano da Bellino.
2: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e aiuta a proteggere l'ambiente che amiamo. Bellino Metal Recycling, a Barletta. Prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it. Buona estate a chi vuole bene alla natura.
3: L'eredità più importante che possiamo lasciare ai nostri figli è un mondo pulito. Con Sever Metal si può. Sever Metal vuol bene all'ambiente. Pratica raccolta, trasporto, trattamento di materiali ferrosi non pericolosi e commercio rottami metallici. Sever Metal dei fratelli Manicone e Florio è la più grande azienda del settore in provincia di Foggia con i suoi 25.000 metri quadrati. Sever Metal a San Severo, in via San Paolo di Civitate. Telefono 0882 33 73 67.
4: Ad Apricena c'è un luogo che si rinnova per rendere unici i tuoi momenti speciali. Il Boschetto, completamente ristrutturata alla nuova grande sala eventi e pronta ad accogliere battesimi, comunioni, cresime e feste private con eleganza e stile. E quando vuoi vivere giornate di relax e divertimento, ti aspetta la splendida piscina semi-olimpionica e tutta la bontà del ristorante e pizzeria. Il Boschetto, emozioni da vivere, ricordi da custodire. Ti aspetta ad Apricena, contrada San Sabino, nella rigogliosa campagna garganica. Per info e prenotazioni 0882 64 58 40.
5: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
6: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
5: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
7: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.
8: Per quest'anno non cambiare, stessa spiaggia, stesso mare.
9: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.
10: Latte Miele, Rewind. Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte Miele.
11: 1989.

0: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con Tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Latte Miele Rewind. Dagli anni 60 ad oggi, la musica che non si dimentica. 1979.

0: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
1: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
4: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
5: Spot. C'è un frutto che profuma d'estate, di terra e di tradizione, la percoca.
6: Domenica 26 luglio, Loconia, frazione di Canosa di Puglia, celebra il suo sapore più autentico con la sagra della percoca, tra degustazioni, musica e atmosfera popolare.
5: Vieni a viverla, perché la percoca sa di casa.
6: E resta nel cuore.
7: Sconti incredibili, tutto metà prezzo.
8: Sì, sì, certo, dicono tutti così.
9: In giro si sentono troppe storie. Non credere a tutto ciò che senti. Scegli la trasparenza. Scegli i veri saldi. Negli store Mobilificio Europa sono arrivati i veri saldi estivi. Per te, sconti reali fino al 70% sui migliori arredi esposti.
8: Beh, a questo ci credo.
9: Ti aspettiamo in store. Mobilificio Europa. Da 50 anni, la tua espressione di casa.
10: Nuova apertura a Barletta. Arriva il Fish Market del Popolo. Alba Mari di Albanese Giovanni a Barletta.

0: banchetta del popolo. Il mare, ogni giorno, sulla tua tavola. Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi. Dalle parrucche in capelli naturali, agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340 51 90 947.
1: Oh, ma che bella casa! Hai cambiato tutto?
2: No, ho solo smesso di accontentarmi.
1: Parli dell'arredamento?
2: Parlo di ambienti che finalmente mi somigliano. Cucina su misura, armadi pensati per me, divano da vivere davvero.
1: Ok, dimmi dove sei stata, subito!
2: Matarrese Arredamenti a Canosa. Gente che ascolta, idee concrete e gusto, tanto gusto.
1: Allora non è solo arredamento.
2: Matarrese Arredamenti, qualcosa in più nell'arredamento.
3: È tutta un'altra estate con le Summer Nights di Puglia Village. Il 24 luglio dalle 21 ti aspetta la voce energetica e poetica di Francesco Renga con un live indimenticabile. E non solo, negozi aperti fino alle 23, food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su pugliavillage.it.
4: Canta l'estate con te.
5: Il nastro del tempo di Radio Latte Miele
6: 2002.

0: 20 e 59.
1: Latte miele, Rewind, Rewind, Rewind. I nastri del tempo tornano indietro su Latte miele.
2: Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte miele.
1: Rewind, la musica che non si dimentica.

tutto tuo. Vincenzo no, non mi rinchiude più. Oh Milano, sì buono, almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano, tu non trattarmi mai così.

0: Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
3: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
4: Spot.
5: 3, 2, 1.
6: I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto. Il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato.
7: Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
8: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347-456-2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
9: Oh, ma che bella casa! Hai cambiato tutto?
10: No, ho solo smesso di accontentarmi.
9: Parli dell'arredamento?
10: Parlo di ambienti che finalmente mi somigliano. Cucina su misura, armadi pensati per me, divano da vivere davvero.
9: Ok, dimmi dove sei stata, subito!
10: Matarrese Arredamenti, a Canosa. Gente che ascolta, idee concrete e gusto, tanto gusto.
9: Allora non è solo arredamento.
10: Matarrese Arredamenti, qualcosa in più nell'arredamento.
11: L'11 agosto Terlizzi accoglie una delle voci più intense della musica italiana, Ermal Meta, in concerto con Live Estate 2026. Una notte di emozioni, parole e grandi successi nel cuore della festa maggiore. Appuntamento in piazza Cavour a Terlizzi, Ermal Meta Live. Biglietti su ticketone.it. Radio Partner Love FM.
12: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
13: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
14: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
13: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
15: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.
16: Dai lontana da me, non ti voglio perché.
17: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.
18: Rewind, i nastri del tempo di Radio Latte Miele. 1981.

0: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
1: La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.

0: e tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
1: Spot
0: Malta, sabato 5 settembre. Torna Una notte con le stelle Music Awards. Si esibiranno Loredana Bertè, Fausto Leali, Patti Bravo e Raff, con Lorella Cuccarini e tanti altri. Radio Latte Miele, media partner di questo evento unico. E ora ti dà la possibilità di avere in regalo due biglietti se mandi prima degli altri un messaggio WhatsApp con scritto Malta al 388-759-7161. Sabato 5 settembre a Malta, Una notte con Bertè, Leali, Patti Bravo, Raff e tanti altri.
2: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347-456-2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
3: L'estate è il tempo del mare, del sole e dei giochi all'aria aperta. Io voglio che le spiagge restino belle, il cielo sempre azzurro e la natura felice. Per questo il mio papà mi insegna che le cose vecchie non si abbandonano, si portano da Bellino.
4: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e aiuta a proteggere l'ambiente che amiamo. Bellino Metal Recycling, a Barletta. Prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it. Buona estate a chi vuole bene alla natura.
5: L'11 agosto Terlizzi accoglie una delle voci più intense della musica italiana, Ermal Meta, in concerto con Live Estate 2026. Una notte di emozioni, parole e grandi successi nel cuore della festa maggiore.
6: Stella, stellina, la notte si avvicina.
5: Appuntamento in piazza Cavura Terlizzi, Ermal Meta Live. Biglietti su ticketone.it. Radio Partner Love FM.
7: C'è una serata in cui cultura, solidarietà e ricerca si incontrano per sostenere la vita. Mercoledì 29 luglio alle ore 20, presso la Porta dei Leoni a Margherita di Savoia, la Fondazione Katia Valerio Grimaldi, insieme all'ILT, Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, vi invita al Gala Solidale Premio Porta dei Leoni 2026, un romanzo per la ricerca. Una grande serata presentata da Antonio Stornaiolo, con tanti ospiti dal mondo delle istituzioni, della cultura e dello spettacolo, riconoscimenti speciali e la presentazione del romanzo Due respiri di Gerardo Russo. Con un piccolo contributo liberale potrete partecipare al gala, alla cena, ricevere una copia autografata del libro e sostenere la ricerca e prevenzione. Perché una serata può emozionare, ma un gesto d'amore può salvare una vita. Info 376 29 644 38.
8: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
9: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
8: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
10: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.
0: Latte Miele, Ray Wind. Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte Miele. 1973.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
2: Tutta l'estate insieme a te. Latte e miele.
3: Latte e miele. Ray Wind. Dagli anni 60 ad oggi. La musica che non si dimentica. 2007.

0: Ci sono vini che si bevono e poi ci sono vini che si ricordano. Cinque uve rosse, Pier delle Vigne, Verdeca di Gravina, Terre di Federico, icone del vino pugliese, prodotte in esclusiva. Poderi d'Agostino nasce nel cuore della Puglia, dove la terra, il sole e il tempo trasformano ogni vendemmia in una storia da raccontare. Vini d'eccellenza, sapori genuini e prodotti del territorio, scelti per chi ama la qualità e l'autenticità. Poderi d'Agostino, la Puglia da vivere, da condividere e da assaporare.
1: Sconti incredibili, tutto metà prezzo.
2: Sì, sì, certo, dicono tutti così.
3: Se in giro si sentono troppe storie, non credere a tutto ciò che senti. Scegli la trasparenza, scegli i veri saldi. Negli store Mobilificio Europa sono arrivati i veri saldi estivi. Per te, sconti reali fino al 70% sui migliori arredi esposti.
2: Beh, a questo ci credo.
3: Ti aspettiamo in store. Mobilificio Europa. Da 50 anni, la tua espressione di casa.
4: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi. Dalle parrucche in capelli naturali, agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340 51 90 947.
5: C'è un frutto che profuma d'estate, di terra e di tradizione, la percoca.
6: Domenica 26 luglio, Loconia, frazione di Canosa di Puglia, celebra il suo sapore più autentico con la sagra della percoca, tra degustazioni, musica e atmosfera popolare.
5: Vieni a viverla, perché la percoca sa di casa.
6: E resta nel cuore.
7: Wow, Luca, hai preso una Tesla?
8: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno finalmente a portata di mano.
7: Sì, ma attento a non graffiarla.
8: Ah, nessun problema. Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis, i grandi marchi li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
9: Automotive Campanile, qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.it.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2022,

0: 23 in punto. Latte Miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
1: Le stelle del 23 luglio. Ariete, è il momento di guardare avanti con determinazione, anche se le prime due settimane di questo mese di luglio non è che siano state proprio top, anzi c'è anche chi ha una preoccupazione. Le questioni rimaste in sospeso si risolvono più facilmente nel corso dei prossimi giorni. Il Toro ha un weekend favorevole per l'amore, lo dico in anticipo, bisogna esprimere i sentimenti senza esitazioni. Venere parla chiaro. Sul lavoro invece ci sono rallentamenti, compromessi da accettare, ma resta forte il desiderio di rinnovamento. Gemelli, ottimo periodo per carriera, nuovi progetti, cielo molto intrigante. E in amore invece c'è qualcosa che non va? Soprattutto se hai a che fare con una persona che non ti risponde. Tu parli, cerchi la comunicazione, ma potresti avere a fianco qualcuno che non ha voglia di confidarsi, di esprimersi. Insomma, affronta con serenità, soprattutto il fine settimana. Cancro, direi che questo è un periodo ideale proprio per ritrovare l'amore. Amore inteso anche come rapporto con amici, parenti, insomma, non solo quello di coppia. Un'amicizia potrebbe però per i single trasformarsi in qualcosa di più. Diciamo che le passioni tornano protagoniste nell'ambito del lavoro, attento ai battibecchi inutili. Leone, energia, sicurezza, determinazione sono ai massimi livelli. Hai tutte le carte in regola per superare ostacoli, difendere le tue idee, pianificare un futuro ricco di soddisfazioni. Se qualcuno ha cercato di accusarti di qualcosa che ritieni ingiusto, ora hai tanta forza per combattere e un domani vincere. La Vergine, come è nel segno, trova l'amore e spero veramente che non ci sia troppa diffidenza, paura, e qui mi riferisco in particolare ai cuori solitari o coloro che hanno vissuto una separazione nel passato. Anche il lavoro promette bene, le scelte di oggi regalano un futuro di crescita, se non altro a livello di intuizioni. Bilancia, ti senti finalmente più sicuro, padrone della situazione. Il lavoro regala conferme e riconoscimenti, mentre anche i rapporti affettivi meritano maggiore attenzione. Scorpione, periodo intenso e ricco di impegni tra lavoro, casa e famiglia. È vero, c'è un po' di confusione con questo Giove dissonante, lo sanno in particolare i nati tra fine ottobre e gli inizi di novembre. In casi eccezionali bisognerà mettere di mezzo un avvocato, un esperto, per farsi dare i soldi che sono mancati, per ottenere giustizia. E le questioni di carattere pratico sono un po' al rallentatore. Se hai delle proprietà, proteggile. Sagittario, il weekend porta chiarezza nei sentimenti, anche alcune relazioni si rafforzano, altre potrebbero arrivare ad un punto di svolta. Sul lavoro il periodo è decisamente in crescita. Capricorno, le preoccupazioni economiche diminuiscono, ma devo ricordare che Mercurio in opposizione è sempre in agguato, quindi questo è stato, lo è ancora, un mese un po' pesante per quanto riguarda le finanze. Poi chi ha un'attività in proprio, gestisce un'azienda, deve stare attento alle entrate e alle uscite. È il momento di dare più spazio ai sentimenti. Acquario, giornata frenetica, ritardi, lungaggine, forse anche il caldo, ecco, crea dei problemi. Ma Giove in opposizione adesso parla di una certa mancanza di pazienza. Se una persona ha tirato troppo la corda con te, se nell'ambito del lavoro ci sono delle situazioni che non si sbloccano, potresti dire anche basta. Pesci, la luna favorisce intuizione e chiarimenti nei rapporti. Affronta subito eventuali dubbi sentimentali per evitare tensioni nel weekend e fidati del tuo istinto, non esagerare con le provocazioni. Ti abbraccio forte forte, a domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui domattina alle 6.

0: C'è un frutto che profuma d'estate, di terra e di tradizione, la percoca.
1: Domenica 26 luglio, Loconia, frazione di Canosa di Puglia, celebra il suo sapore più autentico con la sagra della percoca, tra degustazioni, musica e atmosfera popolare.
0: Vieni a viverla, perché la percoca sa di casa.
1: E resta nel cuore.
2: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347-456-2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
3: Oh, ma che bella casa! Hai cambiato tutto?
4: No, ho solo smesso di accontentarmi.
3: Parli dell'arredamento?
4: Parlo di ambienti che finalmente mi somigliano. Cucina su misura, armadi pensati per me, divano da vivere davvero.
3: Ok, dimmi dove sei stata, subito!
4: Matarrese Arredamenti a Canosa. Gente che ascolta, idee concrete e gusto, tanto gusto.
3: Allora non è solo arredamento.
4: Matarrese Arredamenti, qualcosa in più nell'arredamento.
5: L'11 agosto, Terlizzi accoglie una delle voci più intense della musica italiana, Ermal Meta, in concerto con Live Estate 2026. Una notte di emozioni, parole e grandi successi nel cuore della festa maggiore.
6: Stella, stellina, la notte si avvicina.
5: Appuntamento in Piazza Cavura Terlizzi, Ermal Meta Live. Biglietti su ticketone.it. Radio Partner, Love FM.
7: Ci sono vini che si bevono e poi ci sono vini che si ricordano. Cinque uve rosse, Pier delle Vigne, Verdeca di Gravina, Terre di Federico, icone del vino pugliese, prodotte in esclusiva. Poderi d'Agostino nasce nel cuore della Puglia, dove la terra, il sole e il tempo trasformano ogni vendemmia in una storia da raccontare. Vini d'eccellenza, sapori genuini e prodotti del territorio, scelti per chi ama la qualità e l'autenticità. Poderi d'Agostino, la Puglia da vivere, da condividere e da assaporare.
8: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
9: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
8: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
10: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

0: nemmeno un po' d'affetto.
1: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Tutta l'estate insieme a te, latte e miele.
1: Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 2000, 2006,

0: Mezzanotte e uno.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Tutta l'estate insieme a te, Latte e Miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2003.

0: Una in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Radio Latte Miele.
1: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

18 anni e quell'aria da signora ti sta anche male. E non ci credere quando ti dicono che sei speciale. I complimenti costano poco e certe volte non valgono più.

Sei maggiorenne oggi, eh? E che cosa è cambiato? Che puoi firmare le giustificazioni quando avrai pigiato.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2002,

0: 1:59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.